0: 2,
1: oh. Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Tiësto. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Here we go! Hai visto che ho beccato il punto in cui lui dice "here we go" e ho detto "here we go" anch'io? E senza le parole in sovraimpressione, non era un momento karaoke. Perché questa è una delle mie preferite, "Hey boy, hey girls". Here we go! E un poco non la sentivamo, che bella, erano i Chemical Brothers su M2O 1999.

0: siamo qui. Perché ridi?
1: No, perché c'era il silenzio, ci doveva essere il fischio di Mario, diciamo.
0: E invece Mario, giustamente, essendo in processione, non si è presentato. Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino e siamo qui quasi tutti insieme. Purtroppo, non lo so adesso se era previsto o meno, non siamo diciamo la formazione al completo, ecco. Shorty, io e te avevamo parlato, poi dopo.
1: Parliamo, quando vuoi parliamo.
0: Parliamo Albert, più tardi alle 19.
1: Sempre un piacere, va bene.
0: Shorty, regia Ale Lippi.
2: Proprio oggi che come Trump mi ero messo lo scudo antiproiettile per parare i colpi di Fargetta, non si è presentato.
0: Oggi Mario non si è presentato perché ieri era il suo compleanno e sì. Oggi partono gli eventi che si protrarranno fino al 31 di ottobre, Halloween. E credo che sia partita la processione.
2: Sì,
0: no?
2: È partita da Milano ieri sera. Poi nei prossimi giorni andremo nel dettaglio, perché sono previste una dozzina di date per la processione. Daremo proprio tutto. Quindi stasera non è presente.
0: È partita dopo il temporale di Babbani o prima?
2: No, è partita durante. Motivo per
0: durante.
2: Cui oggi non c'è, perché si è rotto tutto quello che doveva portare con
0: Ma sé. Scusa, il compleanno era ieri perché è partito sabato?
2: No, sì, stavo organizzando perché partiva alla mezzanotte del sabato.
0: Ah, è vero, hai ragione anche tu. C'è la Ginger.

0: Buon pomeriggio!
1: Questa canzone, cara Ginger, questa tua sigla ha degli arrangiamenti, come li possiamo definire?
2: Ska? Bravo!
1: Oppure?
2: Ska!
3: Reggae ska!
1: Reggae ska! Però inizia con un claim che mi ricorda molto la Sardegna.
0: Ah, sì?
1: Perché dice "Ehi, yo!"
2: È vero!
1: Ah. E quindi ne approfitterei per salutare gli amici di Alghero che... e migliaia hanno ballato insieme al nostro uomo della sveglia Walter Pizzulli venerdì sera in occasione di Beach Like a DJ, giusto?
2: Corretto.
1: Ho visto che ha fatto proseliti, è stata una
0: mi
1: serata.
0: Ha preparato anche degli striscioni la famiglia.
1: Sì. Sono contento per il Walterone che sicuramente sarà all'ascolto. Salutiamo Mario che dovrebbe essere. Da dove dovrebbe essere arrivata la processione del suo compagno? A Viterbo?
2: No, allora, all'abbazia di Morimondo la prima tappa.
0: Ah,
2: quindi era
0: qua
2: Milano,
0: sì.
2: Tra Pavia e Morimondo, sì, perché sono brevi tappe di una ventina di chilometri perché le percorrono a piedi.
0: Ah, beh.
2: Quindi fanno una ventina di chilometri.
1: E lui viene portato su una sedia, giusto?
2: Lui viene portato su un trono.
1: Su un trono?
2: Sì,
1: tipo le lemore, diciamo, ai tempi d'oro.
2: Tipo le lemore ai tempi d'oro. Guarda, sono in grado di dirti la prima tappa perché mi ha appena mandato. Ecco, Milano, Abbazia di Chiaravalle. Quindi sì, sono i primi 10 chilometri.
1: Quindi ora che arrivano a Viterbo a piedi ce ne vorrà.
2: No, Viterbo è prevista più avanti, i primi di agosto.
1: Va bene, intanto lui comunque tra una tappa e l'altra si ripresenterà in radio, secondo voi? Penso di sì.
2: Ha un lavoro.
3: Sì, adesso perché devo avviarla questa cosa, poi una volta avviata va da sola.
1: 3 punti per Sciolti.
3: Grazie a te.
1: Ginger!
0: Sì!
1: Ho saputo che c'è un regalo nuovo oggi.
0: Eh sì!
1: È una bellissima notizia, caspiterina!
0: L'abbiamo promesso e noi le promesse le manteniamo.
1: Sì, il regalo finalmente è arrivato e a grande richiesta c'è il parasole di M2O. Wow. L'anno scorso vi ricordo che di questi tempi ne parlavamo, ci ridevamo sopra, ma alla fine poi l'abbiamo realizzato veramente. È un progetto che ci stava molto a cuore. E ride. E se ce l'abbiamo fatta, devo dire, è stato un grosso investimento nella ricerca per realizzarlo. E abbiamo sbagliato anche la misura, ma è bellissimo comunque.
0: Sì, copre bene la macchina.
1: Copre fino a un tir, diciamo.
0: Sì,
1: sì. Quindi è per tutti.
2: Perché noi pensiamo sempre a macchine molto grandi.
1: È ovvio. Quindi un bel regalo, se volete partecipare al Play With Us, se volete vincere il parasole, quale regalo migliore con questa, diciamo, crisi climatica, con questo momento in cui la macchina quando la riprendi sembra di essere in un microonde e noi ve la raffreddiamo col parasole di M2O, più zainetto, più portachiavi, più frisbee, più stickers, 342 65 43 210.

0: Alla chitarra Santo Johnny, questi erano i Medusa. Non sapevo che i Medusa avessero coinvolto Santo Johnny per questa loro nuova canzone, che tra l'altro parla del fine settimana. Si chiama The Weeknd. Chissà quante canzoni nella storia della musica hanno raccontato i fine settimana. Però diciamo che per i Medusa, che sono tre produttori di musica dance che viaggiano nei festival, nelle discoteche, nei clubs più famosi del mondo, ha anche un senso, no? Un testo di... Cos'hai da guardare tu oggi?
1: Stavo seguendo...
0: Di solito mi guardo a Fargetto, no, oggi stavo... sei tu che mi guardi. Sì, cioè, cosa vuoi?
1: No,
0: io...
1: mi ha lasciato una...
0: No, poi tu sei più alto, mi guardi dall'alto, stai calmo.
1: Mi ha lasciato un appunto.
0: Chi?
1: Mario.
0: Cosa ha detto?
1: Ricordati di guardarlo ogni tanto e di dirgli quanto è bello da parte mia e di quanta luce sta illuminando il suo volto.
0: Grazie.
1: E Mario mi ha lasciato queste note. Fallo per me, grazie, e poi ti spiego.
0: Va bene. Allora, a proposito di Weeknd, allora la prima canzone, come avete sentito, era la nuova dei Medusa. Non male, si sente il loro sound, non è male, eh?
1: No, non è male. Bella. Il loro touch,
0: il loro suono,
1: che è un po' la caratteristica di quelli bravi, no?
0: La firma.
1: Far riconoscere la firma.
0: Come i calciatori della Spagna, eh?
1: Quelli hanno messo una bella firma ieri
0: che
1: sera.
0: Che palle, sì. Ieri sera.
1: È un po' noioso.
0: Allora, Ginger!
2: Sì.
0: Noi abbiamo sempre questo problema, che arriviamo alle 5 e ovviamente è già stato detto tutto da tutti, no? Cioè,
2: sì.
0: Che cosa vuoi aggiungere? Cioè, che commento vuoi fare? Poi io cosa posso commentare, che non ho mai capito niente di calcio? Beh, niente, giusto, tutto bene. Come va? Beh, hai visto la partita? Sì. Però non sono l'unico, che alle 5 del pomeriggio del giorno dopo ancora si chiede che cosa è successo ieri sera.
1: Non è così.

0: Pensa una lancia,
1: no,
0: Alessandro.
1: Pensa una lancia a tuo favore. Forse ti riferisci al, a quello di cui parlavamo poco fa fuori onda, no? Del fatto che ad esempio Google mette a disposizione una funzione molto divertente che si chiama Google Trends, che ti permette in tempo reale di vedere cosa stanno cercando gli internauti di un determinato paese in quel momento. E poco prima di andare in diretta ho chiesto a Google Trends di farmi vedere cosa gli italiani stessero cercando in quei minuti, in quelle ore su Google Trends, e al secondo posto c'è chi ha vinto i mondiali.
0: Minchia, zio, cioè, quindi, non lo sono, cioè, alle 5 del giorno dopo.
1: Sì, c'era ancora questa domanda.
0: Quando tutti i media parlano praticamente solo di questo, secondo posto solo il temporale di Babbani e la casita che è volata via, e c'è gente che chi ha vinto i mondiali. Al primo... Allora noi diamo la notizia.
1: Noi diamo la notizia.
0: Ha vinto la Spagna.
1: Chi ha vinto i mondiali?
0: Ha vinto meritatamente la Spagna.
2: Ma non va bene, stai spoilerando al
0: mezzo.
1: Tra l'altro ci sono dei video molto divertenti sull'annuncio a chi non sapeva ancora che avesse vinto i mondiali di vari comandanti di aerei di linea che comunicano in tempo reale ai passeggeri a bordo dell'aereo come stava andando la partita, perché quelle persone evidentemente si sono ritrovate in volo sfortunate proprio nel momento della finale. Al primo posto dei più cercati oggi pomeriggio c'era lei.
0: Chi?
1: Shakira.
0: Bella Shakira,
2: comunque, bella.
0: Telegenica.
1: Ieri telegenica.
0: Molto bella.
1: Anche
0: sì.
1: Paredes, se vogliamo, è molto telegenico, il centrocampista dell'Argentina, perché è un bel ragazzo.
0: DJ Paredes.
1: Però ieri è stato un po' bravo. Peccato non poter
0: Se ci fosse Mario saremmo già entrati nel vivo.
1: Paredes cercatissimo non per la sua bellezza, diciamo così, ma per le sue risse.
0: Ma non giocava nella Juve.
1: Giocava nella Juve e nella Roma. Ieri era bello agitato Paredes, quindi i suoi occhi celesti in realtà erano iniettati di sangue.
0: Un po' tutti agitati. Devo dire che l'halftime che hanno introdotto gli americani, non so se poi nelle prossime edizioni verrà ripetuto.
1: Quello non si sa.
0: Però insomma, alla fine è stato anche...
1: È stato
0: molto veloce anche.
1: 27 minuti, perché per una partita di calcio una pausa di 27 minuti è stata molto particolare, però è stato molto, molto seguito, insomma.
0: Un saluto a Luca da Torino che non sapeva il risultato della finale.
1: Luca dice io non seguo il calcio. Luca però.
0: Ho capito.
1: Anche se non
0: seguo anch'io non seguo il calcio.
1: In questo mese è il calcio che segue te.
0: No, io veramente, io adesso che sono finito, io basta.
1: Quindi calciomercato niente.
0: No, quest'anno tengo il Como.
1: Perché
0: io ogni anno cambio squadra.
1: Ottima scelta. Comunque, quinto posto tra i più cercati oggi pomeriggio, Trump alla finale dei mondiali.
0: Sì.
1: Poi il nome di quello che ha segnato il gol decisivo, quindi non farti più problemi.
0: No. Poi
1: c'è le 5, non sai cosa dire. Di quello che sanno già tutti.
0: Però io volevo dire che ieri sera, quando è uscito Joe Squillo insieme a Ronaldo e Ronaldinho, ho detto cazzo, canta Music.
1: Dai,
0: Joe Squillo.
1: E sarebbe già la seconda volta nel vivo.
0: E poi era Madonna.
2: Sì.
0: Sono confuso.
3: M2O DJ Station, yeah. M2O.

0: Save Me Tonight era il titolo della canzone. Come ho fatto a capirlo così in fretta? Incredibile, a volte l'intuito, è l'intuito, pazzesco. Quante volte l'ha detto lei?
1: Tante volte.
0: 200 volte l'ha detto, non potevo sbagliare. Leggo questo messaggio.
1: Vai.
0: Aspetta, che prima lo leggo, poi capisco se lo devo leggere pubblicamente.
2: Leggo io?
3: È buono, è buono.
0: Leggilo tu.
2: Allora, se manca Albertino non si fa il programma. Se manca Ginger c'è Simona, se manca Shorty c'è il Flauzio, se manca Alessandro è meglio, se manca Mario nemmeno viene sostituito.
0: Beh, Mario è insostituibile, no?
2: Esatto.
3: Chi è l'autore di questa poesia?
2: Ma io l'ho messo a monitor solo per te, Alessandro.
3: È Omero,
2: si
3: penso.
2: Si chiama Paoletto.
3: Paoletto.
0: Paoletto. Paoletto.
3: Che bello, Paoletto. Ti ci vedo lì con quella tastierina. Bravo, Paoletto.
0: Vabbè, è stato cattivo.
3: È stato molto simpatico.
0: Sincero, dai.
3: Certo.
0: Cosa c'è di male?
3: Niente. Ma più che altro sai cosa, perché mi ha preoccupato? Perché mi ha chiamato per nome intero.
0: Eh sì.
3: Quindi questo Paoletto secondo me la sa lunga.
0: Come i genitori quando ti devono rimproverare.
3: Alessandro, vieni immediatamente.
0: A me mi diceva proprio nome e cognome. Alberto di Molfetta, vieni? Come? Mio papà. Cosa vuol dire? Vabbè, volete il video dei tuoni dei lampi di sabato sera a Milano?
3: Quelli che hai girato dall'aereo?
0: Sì.
3: Quello ti sei beccato la tempesta, come era la solita di Bad Bunny?
0: Era quella, sì.
3: Cavolo, quindi
0: la
3: hai
0: tempesta
3: avuto un
0: di Bad Bunny.
3: Punto di vista privilegiato sulla cronaca.
0: Comunque tutto bene, quindi allora è confermato che la Spagna ha vinto.
3: È confermato che la Spagna ha vinto, almeno che Trump oggi non telefoni a qualcuno.

0: Questa è la versione originale. Se non ricordo male, il video di questa canzone di Madonna, molto bello. Nel video c'era una Borat, no, una Ali G, uno dei personaggi che interpretava. Sai che lui interpretava questo attore inglese comico. Come si chiama?
1: Sacha Baron Cohen.
0: Ecco, lui è un classico esempio in cui sono più famosi i nomi dei personaggi che lui interpretava del suo vero nome.
1: E anche il fatto che quando ha fatto film d'attore come Sacha Baron Cohen fa un effetto totalmente differente
0: sì.
1: rispetto a quando
0: ha fatto anche dei film drammatici.
1: Anche
0: tra
1: assolutamente, però Ali G e Borat sono i suoi personaggi.
0: Ali G è stato il primo personaggio di Sacha
2: Baron Cohen,
0: dove praticamente lui faceva il rapper, no? Il rapper
1: arricchito, no?
0: Faceva la parodia del rapper inglese, un po' ragamuffin anche, reggae. E era molto provocatorio, anche molto volgare se vogliamo. E lui era in apertura del video di Madonna, che però ieri sera si è esibita nell'halftime con un mashup, cioè lei ha cantato Music però sulla base dei Tramps di Disco Inferno, e quindi un po' anni 70. Salutiamo Madonna, che sicuramente ci sta sentendo.
1: E anche Ronaldo e Ronaldino.
0: E anche Ronaldo e Ronaldino.
1: Devo dire, li ho visti molto.
0: E Franchino,
1: felici,
0: e Giuseppino e tutti quelli che. Tutto
3: in
0: lo
3: forma,
0: staff.
3: In forma.
0: Grandi, chi?
3: Ronaldo era in forma.
0: Beh, anche troppo.
1: Sì. Diciamo che si stanno godendo la vita.
0: In forma.
1: Beh, molto.
0: Era
1: molto.
0: Forma di Coppa del Mondo.
1: Vabbè, dai, grande.
3: Un sorriso bellissimo.
1: Grande.
0: Sì. Scusa, ma la coppa, no? Quella lì che hanno vinto la Spagna. Ha vinto la Spagna, tra l'altro.
1: Spagna.
0: Questa è la notizia per tutti coloro.
3: Quanto?
0: 1-0.
3: Ah.
0: Ha segnato Fernando.
1: Ferran Torres.
0: Ah, non Fernando.
1: Ferran Torres.
0: Fernando ha segnato ai supplementoni.
1: Ai supplementari.
0: Benissimo, vedi che le cose le sto, l'ho vista. La coppa quanto viene? Se vado dal comproro dopo.
1: Dovresti saperlo molto bene, perché come ben sai, abbiamo anche parlato in questa trasmissione.

0: versione viene prodotta a Paderno Dugnano.
1: È
0: la
1: per
0: Coppa
1: quello
0: del
1: che
0: mondo.
1: Ti, ma non mi hanno informato l'ultima.
0: La Coppa del Mondo pesa 6 kg e 175 grammi. Quindi, nella sua versione originale, 6 kg pesa la
1: Sai
0: Coppa.
1: Sai che ho
0: del
1: notato
0: mondo.
1: Che alcuni dei calciatori che l'hanno sollevata, alcuni l'hanno sollevata con grande facilità, sì, con una mano sola.
0: Sì.
1: Ah, per altri invece sembrava pesante, ma non si capisce bene.
0: Sapete perché? Per me è l'effetto che molti non pensano che pesa 6 kg, quindi quando il compagno te la passa, tu non ci vai con l'attitudine di una cosa che pesa 6 kg, ci vai moscio e quindi ti prende un po' alla sprovvista. 6 kg, 18 carati, quindi 75.
1: Quindi non è in vendita?
0: No, allora no.
1: No, chiedo così.
0: Non è in vendita?
1: Quanto,
0: no, tant'è
1: quanto,
0: che...
1: Quanto viene?
0: Tant'è che la coppa di ieri sera, quella consegnata, è l'originale, quella placcata in oro 18 carati da 6 kg e 175. Però la Spagna dovrà riconsegnarla alla FIFA perché poi la FIFA gli dà una versione tarocca. Si tengono la copia le federazioni, non si tengono l'originale. Anche perché se mettiamo caso che tu oggi volessi andare in centro a Milano ad un compro oro e cambiare la coppa, no? E trasformare la Coppa del Mondo in oro, ti darebbero 500.000 al cambio attuale dell'oro.
1: In
0: più o meno.
2: Ho fatto il calcolo.
0: Più o meno
1: quant'è,
0: mezzo
1: quant'è
0: milione.
1: Ginger?
2: Allora, si aggira intorno ai 113 euro al grammo. Ok.
1: Quindi?
2: Per 6 kg, quindi 6.000 grammi. Viene 678.000 euro.
0: Qui dicono alle quotazioni di oggi pomeriggio del compro oro su Milano, l'oro indicativamente
1: perché
0: bada,
1: che ti dà 670.000 cash a Milano.
0: Tra l'altro il compro oro può darti, se non sbaglio, cash fino a un certo punto. E poi ti bonifica, credo.
1: Non lo so,
0: così.
1: Tu hai il compro oro.
0: No, però ho visto qualche programma televisivo che raccontava questa
1: tu hai
0: cosa.
1: Il compro erba c'è?
3: No, compro erba sì c'è.
1: Sì c'è,
3: sì, c'è il compro erba. Ce ne sono diversi.
0: No, tra l'altro, notizia, allora, la coppa non si può assolutamente vendere e comprare. Però non so se avete letto, non so se Shorty magari avrei letto sicuramente la notizia, che l'erba del campo del
1: vicino
0: terreno
1: è
0: di
1: sempre
0: gioco
1: la più verde.
0: Di ieri sera verrà messa in vendita e si potranno acquistare delle dosi d'erba.
1: Che cazzo te ne fai? Mica te la fumi, cosa te ne fai?
0: E noi, ricordo, e noi siamo anche in possesso del listino prezzi.
1: Ce l'hai tu, Shorty?
0: Ufficiale.
1: Sì, quant'è?
3: Allora, praticamente sono 4 modalità, dalla più economica a quella un po' più, diciamo, che costosa.
1: Non ti sei mai interessato a ste cose?
3: No, però quando si parla di erba è un argomento che a me mi prende proprio a cuore. Cioè la prima, la versione più economica si chiama Foundation Edition e costa 390 euro ed è una zolla di circa 6,35 centimetri per 6,35 centimetri.
1: Quindi 390 euro per una zolla.
3: Per una zolla
0: di
3: 6 centimetri.
0: Di 6x6, per un pezzettino d'erba.
3: Sì. Poi c'è la seconda versione, quella un po' più costosa, Stadium Edition, 780 euro, stessa zolla, però c'è un biglietto commemorativo in metallo con le incisioni in oro che decretano l'autenticità della zolla.
1: È una truffa,
0: Shorty in oro, Shorty sull'erba del
3: incredibile
0: campo.
3: Sì. E poi c'è la terza, che è quella che costa ancora un po' di più, siamo intorno ai 1045 euro, stessa zolla, però c'è in aggiunta anche la targhettina di metallo, una miniatura del pallone ufficiale.
1: Una miniatura, manco un pallone
3: manco
1: vero.
3: Manco vero, esatto, è la stessa roba che ho pensato anch'io.
1: Mamma
3: poi
1: mia.
3: C'è quella più costosa in assoluto, arriviamo a 2600 euro, dove la zolla è un centimetro più grande rispetto alla precedente, c'è sempre il mini pallone, il biglietto metallico e una replica del trofeo della Coppa del Mondo in vetro lavorato.
1: Ma chi è che vende sta roba qua?
3: La FIFA.
1: Ma sono così barboni.
0: Cimeli che molti collezionisti
1: ma
0: e feticisti
1: sono dei barboni.
0: Del
1: sono
0: mondo.
1: Come quelli che vendono i saluti sui social.
0: Poi magari giocheranno sull'ambiguità, che uno legge erba.
1: Tristezza.
0: Uno legge erba in vendita, magari qualcuno gioca anche sull'ambiguità.
1: Vabbè, grazie Shorty per il listino. Adesso è cosa?
3: È un piacere,
1: è un piacere mio.

Nel 2003 il nostro amico Molella remixò questo classico di Rino Gaetano. E noi oggi l'abbiamo riproposto come Emmett Wald delle 5.

0: Quanto ne sanno gli ascoltatori più di noi? Ne sanno un tot.
1: Ciao ragazzi, ti danno 500 euro in contanti massimo e comunque non ti danno 113 euro al grammo, ti daranno 80-90. Quello è il grammo che vedete voi, è l'oro puro.
2: Sì.
0: Beh, comunque sono sempre dei bei soldini, o no?
3: Beh, mezzo milione per una Coppa del Mondo.
0: Ma io anche 80-90 li prendo.
4: Compro oro da solo fino a 490 euro cash.
0: 490 euro cash.
3: Sì, vero.
0: Tutto il resto?
3: Bonifico.
0: Adesso non ci rimane altro che procurarci la coppa.
3: Beh, esatto. Visto che sei di Paderno, potresti intercedere per noi, no? Avrai conoscenze.
0: Anche Barbara è di Paderno.
3: Cosa dice Barbara?
0: Cosa dice Barbara Ginger?
2: Barbara ha fatto un reel su Instagram dove ha riprodotto fedelmente la coppa del mondo a mano con la pasta di zucchero. Stamattina, visto che vive a Paderno, è andata direttamente nell'azienda che produce e fa questo particolarissimo lavoro e si è fatta spiegare un pochino la storia di questa azienda.
0: Poi se la sono mangiata perché era di pasta di zucchero, quella che ha fatto
3: probabilmente.
2: Ma molto bella, vera, sembra vera.
0: È come una torta praticamente.
2: Sì.
0: È commestibile?
2: Sì, è molto dolce.
0: E la voi avete mai mangiato una coppa del mondo?
3: No, la coppa del nonno sì, però. Ad esempio,
0: Brava Barbara, abbiamo visto il video, molto bello, grazie. Noi ci fermiamo, tra poco ritorniamo con Albertino Everyday su M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Beh, questa canzone calza a pennello perché lui parla appunto di uno che si sposta verso il sole. Quando c'è tanto sole, hai la macchina parcheggiata, tu mi insegni che ci vuole un parasole. Ma non un parasole qualunque, il parasole di M2O. Bravissimo, applauso.
3: Tre punti per me stesso.
4: Non hai neppure letto, eh?
2: Era tutto improvvisato.
4: E non hai neppure letto.
2: Non ho letto.
4: Bravo.
2: L'ascoltatore che vince il... è un'ascoltatrice, mi sembra di capire, vero Ginger? Mi sembra sì, mi sembra proprio dal nome di sì. Eh?
5: Eh sì, Aldo.
4: Che nome?
2: Che nome?
4: Cioè, non è neanche un nome di quelli banali.
2: È un nome esotico.
4: Un nome importante.
2: Chissà di dov'è. Lei, che vive a Forlì, però è di Brindisi. Perché queste persone ci vogliono confondere geograficamente? Vince il parasole di M2O, più lo zainetto, il portachiavi, frisbee e stickers. Oggi però... Allora lei vive a Forlì.
6: C'è un casino.
2: Lei è vive a Forlì. Sì, è di Brindisi, ma oggi è a Manduria.
4: Però adesso cos'è?
2: Manduria è in provincia di Taranto, o sbaglio?
6: Eh sì.
2: E cosa ci fa lei?
6: Ah, non lo so, guarda.
2: La vincitrice è... Dolores!
7: Dolores
2: di Brindisi,
4: ma vive a Forlì,
2: oggi a Manduria. C'è confusione, Dolores.
8: Sono molto, molto contenta di questa cosa.
2: Di che cosa? Che ci stai confondendo o che stai vincendo?
8: Ah beh, vabbè, è così bello, è tutta... sono italiana, ecco, sono italiana.
2: Sei italiana? Sì, questo l'ho capito, anche se hai un nome esotico però.
8: Ma infatti, devo ringraziare mia nonna perché aveva avuto questa brillante idea di farmi chiamare così.
2: Ah, è stata lei l'autrice, diciamo, la creativa della famiglia. Dolores, ispirandosi a chi secondo te?
8: È meglio che non lo dico, alla Madonna della Dolorata, quindi
2: direi. Ah, davvero?
4: La Madonna della Dolorata.
2: Non c'ero arrivato, sinceramente.
4: Vabbè, dai.
2: Senti,
8: cosa
2: fai io se non sono troppo indiscreto a Manduria oggi?
8: Facevo un bel bagno nel mare Adriatico, qui nello Ionio, che è Adriatico?
2: Quindi,
8: nello Ionio,
2: Manduria in provincia di Taranto, o ricordo
8: sì,
2: male?
8: Taranto, esatto, vieni. Esatto. San Pietro in Bevagna, quindi sul mare, e quindi, prendevo un po' di sole.
2: Quindi sei in vacanza?
8: Sono in vacanza, sì sì, in questo periodo sì.
2: E quindi noi ti stiamo invidiando.
8: Ascolto sempre M2O.
2: Noi ti stiamo molto invidiando, anche perché la Puglia d'estate...
8: Lo so, io vi sento, però tra un po' anche voi andrete in ferie, quindi ecco.
2: Sì.
8: Ecco.
2: Spero meritatamente, anche noi ci concediamo una piccola pausa.
8: Certo.
2: Dolores, Dolores, ti mandiamo questo regalo, non sappiamo se mandartelo a Forlì, a Brindisi o a Manduria. Dove lo mandiamo?
8: Da qualche parte mi arriva, non ti preoccupare.
2: Va bene, va bene. Buone vacanze allora.
8: Grazie,
2: ciao,
8: grazie.
2: Un bacio.
8: Grazie mille, ciao. Un bacio.
1: Più musica.

0: Questo è veramente un super classico della musica elettronica, una canzone che risale agli anni 90, Energy 52, Caffè del Mar, sembra il nome di un energy drink. Energy 52.
1: Energy 52.
0: E invece no. Però quanta energia ci ha messo questo brano? Adesso possiamo
1: stupendo
0: affrontare al meglio il lunedì sera.
1: Che oddio. Che oddio,
0: c'è
1: un po' di energia.
0: Ma Mario?
2: Dimmelo tu.
0: Allora lo dico per gli ascoltatori che si fossero sintonizzati solo in questo momento. Ieri è stato il compleanno di Mario e lui ha deciso di non presentarsi perché giustamente oggi cominciano le celebrazioni con processione che dureranno fino al 31 di ottobre.
1: No, fino al 6, no, in realtà fino al 7 di settembre.
0: No, ma ieri ha detto
3: no, guarda che avevamo parlato di 31
0: lui ha parlato di 31 ottobre, Halloween.
1: Sì, allora forse questa è solo la prima tranche.
0: Queste sono perché
1: sono
0: la, sì, perché è la processione quella lì che dici tu. Allora nel frattempo noi dovremmo avere già ricevuto le news, non sono ancora arrivate. Arrivavo adesso?
2: Ora ora Alb.
0: Adessissimo sì, proprio. Sì. Grazie per la linea Felisandro e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva da Albania. Ritrovati in un lido di Capo Rondoni, non lontano da Durazzo, i lettini da spiaggia rubati due anni fa a Reggio Emilia. Intanto a Reggio Emilia non c'è il mare.
1: No, però c'è la fabbrica che li ha costruiti, magari, no?
0: Credo che fossero di un club privato tipo piscina.
1: Tipo te.
2: Vabbè.
0: Mi hanno appena confermato adesso dalla redazione.
1: Quindi li hanno ritrovati.
0: È così.
2: Sì,
0: così.
2: È quello.
0: Viterbo, caos in un club per scambisti a Viterbo, condanne per 18 anni di carcere.
1: È una rissa.
0: Cosa hanno combinato?
1: C'è stata una rissa tra gli avventori di questo club scambisti di Viterbo.
0: Perché, non è, perché erano gelosi? Non sono ammessi gelosi. Manchester compra cartellone pubblicitario per un sensitivo senza mettere i contatti. Un vero medium sa cosa fare.
1: Geniale lui.
0: Ho capito.
1: Lui cercava un medium e dice: cacchio, quello bravo sa già tutto.
0: Pensavo che lui fosse un medium.
1: No, lui cercava un medium, però non ha lasciato nessun contatto e ha scritto sotto: se sei un medium bravo, hai già capito.
0: Vabbè.
1: Bravo.
0: Stati Uniti, Scarafaggio passeggia sulla giornalista, lei continua impassibile la diretta dicendo: beh, sapevo che era
1: sì,
0: lì, ma...
1: c'è proprio la diretta con lo Scarafaggio che l'attraversa.
0: I Beatles, praticamente.
1: Sì.
0: Danimarca, svenimenti e malori al congresso mondiale dei Babbi Natale che hanno sfidato il caldo estivo con barba, stivali e vestiti rossi.
1: Vabbè. Questo sì, caldo. Se lo stanno organizzando perché manca poco, no?
0: A Natale.
1: Eh sì, quindi c'è il congresso a luglio.
0: Ah. Antartide, osso usato per decenni come fermacarte in un museo, in realtà era un preziosissimo reperto archeologico introvabile. Fermacarte.
1: Eh sì, occhio.
0: L'ultima notizia da Basilea, troppo caldo per lo yodel, le prove direttamente nelle fontane.
1: È il canto tipico svizzero, quindi si canta nelle piscine, nelle fontane perché fa caldo.
0: Beh. Va bene, io allora vado.
1: Non puoi.
0: Non posso, no. Infatti rimango, era uno scherzo. Sto qua fino alle 7, voi?
2: Anche noi, Albert.
3: Anche.
0: Allora ci sentiamo tra pochissimo.

0: studio qui dal Palazzo delle Radio di Via Massena 2 Milano, il nostro amico da Monaco di Baviera scrive: ma non è che, visto che abbiamo dato la notizia della rissa degli scambisti di Viterbo, ma non è che Mario è assente perché è rimasto coinvolto in questa rissa? No, Mario non scambia, perché sai, lui essendo siculo non scambia.
1: No, no, rassicuriamo tutti che non è così.
0: Allora, questa canzone Aie ci ha portati alle 18:13 minuti, in questo preciso istante. Che precisione! Di questo lunedì, che arriva dopo un weekend dove sono successe tante cose.
2: Però se guardi molto bene l'orologio, sta per accadere qualcosa.
0: Sono le 18:14.
2: Sempre
0: quell'orologio lì è stronzo, fa sempre così. Lo sa e ogni volta mi frega. Sono successe tante cose, forse non molti di voi sapevate che la Spagna ha vinto i mondiali di calcio?
2: Dai, secondo me ora sì.
0: Io fino a mezzanotte lo dico.
2: Dai, è bravo.
0: Magari sì, qualcuno lo sa. Per esempio, nel weekend molto caldo, temporale sul concerto di Bad Bunny, lo sapevate?
2: Grandinata sul concerto di Bad Bunny.
0: Che peccato.
2: Feriti al concerto
0: che peccato,
2: di Bad Bunny.
0: Mi spiace tanto per i ragazzi, anche per lui, perché comunque è un artista che mi piace tantissimo. E faceva molto caldo poi, no? Questo weekend. Molti si rifugiavano nel reparto surgelati e altri al cinema a vedere l'Odissea.
2: Beh, un motivo importante, no? Film molto atteso, il nuovo di Christopher Nolan, l'Odissea.
0: Nolan, Christopher Nolan è quello dei caschi anche?
2: No, è un altro.
0: No, così per sapere.
2: Fa film.
0: Record di incassi.
2: Record di incassi, soltanto nel primo weekend ha guadagnato circa 260 milioni di dollari.
0: Bestiale.
2: Niente male se pensiamo al fatto che ne sono stati investiti 250.
0: No, se pensi che è la storia di una discoteca di Spresiano, in provincia di Treviso. Cioè,
2: pazzesco. In questa storia dell'Odissea di Spresiano, scusate, Matt Damon chi interpreta?
0: Giannino, che è il proprietario. Io spero che gli arrivi questo saluto da parte mia, perché
2: e poi mi verrebbe anche da fare un'altra battuta.
0: No, perché insomma è un locale dove noi abbiamo fatto un sacco di eventi, cose.
2: Elena di Troia, chi la interpreta?
0: Questo non lo so. C'è sempre un Elena di Troia in giro.
2: In realtà, ovviamente, mette in scena il poema mitologico di Omero, no, che racconta di Ulisse, interpretato da Matt Damon, che cerca di tornare a Ithaca una volta finita la guerra di Troia.
0: Quindi Ithaca Airways?
2: Sì, un colossal gigantesco, record di incassi, tantissimi attori importanti per uno dei film più attesi. Fa molto strano, no? Se vogliamo pensare, un record di incassi in un weekend estivo. Quindi evidentemente il film era molto atteso.
0: Ma torniamo alle discoteche, no? Per esempio,
2: c'è ancora l'Odissea di Spresiano.
0: L'Odissea è uno di quei maxi locali anni 90 che però resistono, sono pochi, molti non ci sono più.
2: Si chiama Odissea Fan City ed è un agglomerato di intrattenimento.
0: Sì, allora, con quali attività sono state trasformate le discoteche che non ci sono più, degli anni 90 dove impazzavano quelli del DJ Time, cioè noi?
2: Allora, secondo una ricerca dell'Istat, quindi una fonte abbastanza attendibile, direi, intanto bisogna dire che il numero da 7000.
0: Sai che all'Istat, quando tu vai a lavorare all'Istat, quando entri ti chiedono: lei è in l'Istat?
2: E ti fa notat.
0: Questa è Ginger! Questa era bellissima.
1: Ma oggi, guarda, sarebbe potuto entrare nel vivo più e più
2: volte. Non c'è Fargetta che lo disturba. Bertino mi performa.
0: Mi concentro.
2: Secondo, incrociando un poi dati di questa ricerca, che ovviamente più che dimezza le discoteche dagli anni 90 a oggi, ma questo già lo sappiamo, ben il 27,3% oggi sarebbero supermercati e poli commerciali.
0: Cioè là dove si ballava adesso...
2: Sì, c'è un supermercato o un centro commerciale.
0: Se compra.
2: Al 18% delle discoteche degli anni 90 sono diventati ristoranti, bingo, outlet, poi un bel gruppo al 9% di discoteche che sono diventate attività aziendali, palestre, edilizia residenziale, parcheggi, addirittura luoghi di culto in alcuni casi. Sono stati sostituiti da luoghi di culto, alcuni hanno mantenuto comunque attività notturna, ma ad esempio declinata in forma di lap dance o di club privé.
0: E voi?
2: Tipo quello di Viterbo.
0: Sì, no, mi piacerebbe da parte degli ascoltatori una segnalazione di una discoteca di quelle lì dove loro andavano da ragazzi e che cosa si è trasformata.
2: Guarda, inizio io se posso con un esempio, se
0: no,
2: mi dai
0: non
2: permesso,
0: puoi. Aspetta che chiedo a Shorty. Può?

0: Dai,
1: non potrebbe, perché il regolamento non lo permette.
2: Il regolamento cosa dice?
1: Il regolamento è praticamente
2: cosa? No. Pagina 4.
0: Aspetta, che però dice che se la...
2: Cosa dice?
1: Nonostante vedi, una buona...
2: tuttavia,
0: no, la risposta tuttavia... è buona, la risposta
1: sì,
0: è buona.
1: Però bisogna passare sempre dal capo al bambino.
2: Vabbè, dai, dillo.
0: Perché la risposta non è nella classifica che abbiamo dato. Al posto del Kama Kama, discoteca dove sono cresciuto, frequentato per tutti i sabati per anni, c'è una rotonda.
2: Ah, vedi?
0: Hanno fatto una...
2: la famosa rotonda del Kama Kama.
0: Sì, non si sono neppure sforzati impegnati per
2: tu
0: fare.
2: Shorty, hai una tua discoteca.
1: Io ho fatto per tanti anni il Genux di Desenzano del Garda, vero, insieme anche al buon Benny Benassi, e non so perché per un po' è rimasto lì così tipo demolito, e dicevano di un hotel o un centro commerciale. Ad oggi non so cosa ci sia.
0: Guarda,
1: non so,
0: una,
1: non so se è stato
0: un
1: fatto.
0: Articolo del Giornale di Brescia di febbraio parla di rovi ancora abbandonati,
2: uccelli di rovi
1: così, sì, esatto.
2: Ginger,
3: sì,
2: e tu?
3: Io in una Cesano Maderno in Brianza, però hanno fatto il liscio, adesso è chiusa. Ah. Proprio, però poi ci hanno fatto il liscio per molti anni.
2: Ok, quindi ancora era ancora un locale dove
3: era
2: si va.
3: Era ancora attiva. Sì.
2: Stanno arrivando i primi messaggi al 342-6543-210. Segnalazioni da tutta Italia. Aspettiamo i vostri WhatsApp o SMS. E ovviamente li leggiamo, li mandiamo in onda tra pochissimo.

0: giusto per ricordarvi che questa era la colonna sonora dei che ha vinto la Spagna, giusto?
1: Ha vinto la Spagna,
0: non so, magari qualcuno non se lo ricorda. Sono le 6:30, sono arrivati Ginger!
2: Sì.
0: Milioni di messaggi!
2: Miliardi di messaggi,
0: che
2: sì.
0: Che bello, ragazzi, vi ricordate la discoteca Le Mirage a Monte San Savino? Adesso c'è un Conad. Saluti da Valle di Arezzo, io me lo ricordo. Ricordo anche il nome del titolare, te lo giuro.
3: Il signor.
0: E anche il nome del figlio del titolare.
3: Il signor
0: Tito.
3: E il figlio?
0: Alberto come me.
4: Oh. Pensate.
0: In omaggio, credo. Spero. Nel mio paese una discoteca è diventata un Eurospin, però non è specificato quale. Marabù di Reggio Emilia, un rudere. Quindi niente.
3: Niente.
0: Pianeta Rosso, Cucù Disco,
3: ah, sì.
0: È diventato
3: Luca.
0: Sopra. Dov'è?
3: Luca.
0: Ah, questa non me la ricordo. Sole Blu, Cassano delle Murge in provincia di Bari, diventato una discarica.
3: Era meglio prima allora. Mm.
0: Palladium a Trevignano Romano, un albergo. Secondo me ci sono stato qua io, eh. Hanno abbattuto lo studio Z ed hanno costruito dei supermercati.
3: Mi sembra che da queste prime risposte rispecchia un po' la statistica,
2: sì,
3: che abbiamo detto, che più del 27% sono diventati supermercati.
0: Il Dada Umpa di Parma è un Aldi, quindi supermercato.
3: Sì.
0: La Selva di Vergiato, un albergo, Michele. Ah, ciao Alba, la discoteca Meeting Club di Bergamo dove ci siamo conosciuti io e i miei genitori.
2: Dove si sono conosciuti i suoi genitori?
0: Sì, certo, è diventato un centro della salute mentale.
3: E giù battute, no? Vabbè, non facciamole.
0: Waikiki a Peschici sul Gargano, molto in voga negli anni 90, è diventato una rivendita di edilizia. Alessio di Milano. Forse ci sono stato perché il nome me lo ricordo. Sentiamo un po' di audio.
5: Ciao, sono Federico da Roma. Al posto della mitica Esteria adesso c'è un ristorante. Però onor del vero hanno messo una targa al ricordo di questa fantastica discoteca anni 80. Ciao.
0: Esteria non era dove lavorava?
3: Come suonava Marco Trani.
0: Marco Trani.
3: Storia della notte italiana.
0: Eh sì.
6: La mia bellissima discoteca Agua di Marcelli. L'hanno spianata e ci hanno fatto un villaggio turistico.
0: A Vercelli? Che cazzo è un villaggio turistico?
3: No, Vercelli, non so, non ho capito bene se fosse Vercelli.
0: Sembra strano comunque.
7: Allora, questa secondo me non l'avete detta, tipo il XX secolo di Seriate, provincia di Bergamo, è diventato parcheggio dell'aeroporto di Orio al Serio.
0: Pensa.
7: Ciao Cristian, siete grandi.
0: Non lo sapevo.
8: Allora, i magazzini mondani a Viareggio in Darsena attualmente sono il Maki Maki.
3: Che è un'altra discoteca, quindi.
0: Qui il contrario.
3: Qui
0: però
3: non ha cambiato destinazione d'uso.
0: Sì, prima

0: Rimasta discoteca.
1: Ah, però ha cambiato nome?
0: Sì.
2: Okay. Io Alba, noi andavamo a ballare tutti alla domenica pomeriggio da ragazzini alle cinema a Milano.
1: Sì.
2: Ho visto ultimamente è diventato un bel supermercato.
1: Sì, sì,
2: ciao,
1: sì.
2: Ciao.
1: Me lo ricordo molto bene. Molto.
3: Oh Alba, il Magrif di San Vittore Olona. Adesso c'è un giro pizza. Adesso vado lì con le mie figlie. Hanno mantenuto comunque il tavolo dove c'era la console.
1: Ah.
3: E tutte le volte, come veramente come un anziano, gli dico: io venivo a ballare qua, quella lì era la console, capito?
1: E loro ti guardano male. Grazie.
4: Al posto del mitico Concorde di Chiesina Uzzanese,
1: ecco,
4: non c'è più niente, in stato di abbandono. Però periodicamente, tipo una volta l'anno, nel parcheggio fanno la serata Concorde con
1: dai,
4: musica DJ e si balla all'aperto.
1: Però è bella, è una bella idea, molto, bellissima.
5: Ciao Alba, allora al posto del Genux c'è il King, è un cinema, una multisala.
1: Non lo sapevo.
0: Ah, vedi.
5: Era meglio il Genux.
1: Sì, sicuramente.
6: Oh, Picchio Rosso, Modena.
1: Picchio Rosso.
6: Sono state costruite delle villette.
1: Villette, villette.
7: Ciao ragazzi, volevo dirvi del Genux di Desenzano che anch'io andavo a ballare.
1: Sì.
7: Visto che sono del 72, era mitica quella discoteca. L'hanno fatta diventare un parcheggio dell'aeroporto. Quando ci passo ancora davanti per andare a Bergamo lo vedo, ho bei ricordi.
1: Eh no, ti confondi.
7: Ciao,
0: XX secolo.
1: Sei confuso così.
7: Massi da Antegnate.
1: Sì, va bene, va bene così. Ti perdoniamo, dai. L'elenco è ancora lungo, lo riprendiamo dopo l'M2 Hold delle 18:30. This is M2 Hold.

0: Black Eyed Peas insieme a Ozuna. I Black Eyed Peas quindi hanno messo il piedino anche nel territorio della musica latina, reggaeton, con questa Mamacita. E gli ascoltatori continuano a inviarci messaggi al 342-6543-210 segnalandoci discoteche che non esistono più e che sono diventate qualcos'altro. Nella maggior parte dei casi
1: supermercati e centri commerciali al momento.
0: Addirittura foto annessa qui, eh?
2: Ah, sì.
0: Eh sì, che bella. Dove siamo qua?
2: Non lo so.
1: Cosa stai guardando?
2: Sei ad Assemini, Eurogarden.
0: Ah, che è in provincia di Cagliari.
2: Sì.
0: Sì, ok.
3: Ciao, al posto del Roxy a Vigevano hanno costruito un palazzo super moderno che sta malissimo perché intorno sono rimasti tutti i palazzi anni 80. Ciao da Veronica.
0: Che peccato.
4: Ciao ragazzi, il grandissimo Moby Dick di Marzamemi a Pachino è diventato un negozio di alimentari, souvenir, insomma un negozio per turisti. E niente, basta.
0: Grazie. Al posto del mitico Mazzum di Sirmione, da chi era un locale che faceva serate molto alternative, no?
1: Sì, sì.
0: Hanno fatto un'esposizione di compressori d'aria.
1: Pensa, che, che fantasia.
0: Come mai? Perché dove c'era il Jais, ora c'è uno store cinese. Mi ci piange il cuore tutte le volte che ci passo davanti. Cinzia da Empoli.
1: Jais, storico in Toscana, sì.
0: Io da ragazzina andavo al Diva di Genova, in piazza Tommaseo. Ora c'è una banca. Ciao a tutti. Il Babylon a Capannoli, Pisa. Appartamenti. Insonnia a Ponsacco, Pisa. Studio medico. Cucu Disco, Antraccoli, Antraccoli. Boh, Lucca. Supermercato Ciucheva, Castiglioncello, Livorno, appartamenti. Chi è questo ascoltatore? Sa tutto.
1: È un toscano, tutto, credo, sì. Perché sì, è la zona mia quella lì, quindi
0: sa tutto però. Sì. La discoteca New Life di Roma è diventato un hotel. Il Nautilus di Cardano al Campo sono anni che deve diventare un Tigros.
1: Tigros spinge attivamente.
0: Cosa vendono al Tigros?
1: È un supermercato, tipo un Esselunga.
0: Ah, ok.
1: Grande distribuzione.
0: Planet di Gela, Palestra.
1: Buono.
0: L'Epic Disco Club di Arcisate, in provincia di Varese, è stato chiuso per 10 anni per restauro. Stanno facendo un centro di allestimento veicoli custom. E vabbè, grazie per tutti i vostri messaggi. Noi torniamo tra pochissimo.
5: Quest'estate

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Grazie a tutti gli ascoltatori che ancora ci stanno mandando messaggi al 342-6543210 con segnalazioni di discoteche che non ci sono più e al loro posto sono prevalentemente supermercati, ecco. E abbiamo quasi finito, 10 minuti alle 19 per chi segue la diretta, tra poco arriverà il profumatissimo Andrea Mattei per la replica del mattino, come sempre Walter Pizzulli, il re di Alghero. E quindi un saluto anche ai nostri amici replicanti del mattino. E noi abbiamo terminato e volevamo salutare anche tutti gli stranieri che sono all'ascolto, perché per esempio parlando di quello che è accaduto ad Alghero, per esempio questo weekend, no? Mi hanno detto ci sono un sacco di turisti stranieri. Cioè l'Italia in questo periodo è piena di... Come possiamo rivolgerci ai turisti stranieri che sono magari per sbaglio sono all'ascolto della radio?
1: Ti do due opzioni.
0: La
1: prima è l'inglese. La seconda è l'italiano, consigliandogli ad esempio alcune regole per mangiare, regole di buon tono a tavola, visto che anche la BBC radio inglese ha chiesto. Ripossiamo
0: rifare? Sei stanco?
2: Ginger! L'ho visto che
0: sono incartato. Se c'era Mario, sai quanto lo massacravamo?
1: Mi sono incartato. Ricomincio. Dai, ricominciamo.
0: Parliamo del fatto che la BBC ha stilato una serie di regole, sì, o di consigli per i propri conterranei, per gli inglesi che vengono in vacanza in Italia, su come, bravo, comportarsi a tavola.
1: Ecco, voi che ci state ascoltando, e sicuramente molti di voi andranno in vacanza in Italia, perché c'è una statistica, un dato che parla di un turismo inglese molto presente sul nostro territorio, BBC ha stilato proprio una regola di 7 comandamenti.
2: Ah, ok. Quindi io avevo capito che l'Italia aveva stilato questa classifica per gli stranieri.
0: No, l'inglese sì.
2: Ma proprio noi?
0: No, è una classifica, cioè praticamente è un sondaggio, no? C'è scritto o BBC o BB no. Sì, quando certo, come sì, ti devi comportare. Sì, certo. Perché gli inglesi sono maleducati a tavola.
1: No, ad esempio gli inglesi hanno un modo di stare a tavola che non corrisponde con il bon ton italiano. Ti faccio un esempio.
0: No, secondo me non è più per la scelta del menù.
1: No, c'è in realtà anche bon ton. Ad esempio, la prima regola di questo vademecum stilato da BBC è: cari inglesi, a tavola non si affretta, in Italia il pasto è un rito sociale, il cameriere non ti porterà mai il conto finché non lo chiedi tu. Quindi gli insegnano il fatto che mentre in Inghilterra si mangia nel modo più veloce possibile perché non è un rito sociale, in Italia in realtà lo è, quindi con calma, cari inglesi. Punto 2, fettuccine al freddo, pollo sulla pasta, non sono piatti italiani come vi raccontiamo qua a Londra. Se ordinate la pizza con
0: pollo sulla pasta,
1: se ordinate la pista con i peperoni,
0: la pista,
1: pizza con i peperoni come fate qua a Londra, sì, non vi porteranno vi porteranno i peperoni, non il salame. La maionese e il ketchup non devono mai essere messi sulla pasta. E via dicendo, continuo. Punto 4, intingere il pane in olio aceto all'inizio è un rito estero. In Italia il pane si usa con le pietanze o alla fine per fare la scarpetta. Punto 5, molto interessante, non tagliare gli spaghetti. Bisogna arrotolarli con pazienza intorno alla
0: tagliare
1: forchetta.
0: Tagliare gli spaghetti.
1: Perché gli stranieri, gli inglesi, tagliano gli spaghetti. Punto numero 6, cari inglesi, niente parmigiano sul pesce.
2: Mamma.
0: Il sapore, pesce.
1: Il sapore forte del formaggio copre la delicatezza del pesce, quindi assolutamente no. Ultimo punto fondamentale per gli italiani: latte caldo compromette la digestione. Cosa vuol dire? Cappuccino solo a colazione.
0: Non no.

0: durante il pranzo o a merenda o a cena, soltanto a colazione, preferibilmente con un cornetto.
1: Poi noi guidiamo con la volante sinistra,
0: Noi guidiamo dalla parte opposta.
1: Comunque say hi to all the English tourists here in Italy. Get down.

0: Peggy Goo e Aero Star a chiudere la puntata di oggi con la loro Woman, l'ultimo brano per Albertino Everyday di lunedì 20 luglio 2026 su M2O. Quindi ci salutiamo, andiamo via. Oggi non c'era Mario, che peccato.
1: Ci salutiamo, speriamo torni domani. Insomma,
0: speriamo che domani che siano finite le prime celebrazioni del suo compleanno e che torni fra noi domani pomeriggio. Nel frattempo, prima di salutarci, avevo una domanda per la Ginger. Ginger,
2: dimmi tutto, Alberto.
0: Cosa resterà di questa puntata?

0: ma perché è ufficialmente partita la processione che ha avuto inizio durante il concerto di Bad Bunny. Ha avuto qualche problemino, ma adesso è partita.
1: Bene, bene, sono contento.
0: Inoltre Mario ha lasciato un appunto ad Ale Lippi,
1: cioè?
0: Ricordati Ale di guardare Albertino, digli che ha un bello sguardo, che bello, fagli tanti complimenti.
1: Sì, cioè, sembra che sia una mia richiesta. Ma...
0: fallo per me, è una ciao
2: sua.
0: Mario.
2: È una sua richiesta.
1: È una sua richiesta, ok.
0: Ci sono persone che alle 17 del pomeriggio, quindi quando inizia Albertino Everyday, non sa ancora chi ha vinto il mondiale di calcio.
1: Ma che vergogna.
0: E noi oggi l'abbiamo rivelato in diretta. Chi ha vinto?
1: Ha vinto la Spagna.
0: Esatto. Ieri Gio Squillo era ai mondiali con Ronaldo e Ronaldinho.
1: E poi si è scoperto che era Madonna.
0: Ah sì?
1: Mi ha detto così.
0: Ah, il papà di Albertino, quando era arrabbiato con lui, lo chiamava Alberto di Malfetta, vieni qua. Esiste il comproro, ma anche il comproerba, vero Shorty?
3: Brava Ginger.
0: La nostra ascoltatrice Dolores è di Brindisi, ma vive a Forlì e oggi si trovava a Manduria.
1: C'è un po' di confusion, qua.
0: Il film dell'Odissea di Spresiano in 3 giorni al cinema ha incassato 260 milioni di dollari.
1: Forse non è così.
0: E poi ho un messaggio per tutti i turisti in vacanza in Italia. Hi tourists, stay with us. This is the best radio in the world.
1: Grandissima.
0: Andate bene?
1: Bellissimo, ottima pronuncia. Domani torniamo, come sempre, dalle 5 alle 7 dalle magiche frequenze di M2O per un'altra puntata di Albertino Everyday. Ciao Ale, ciao, ciao Shorty, ciao Ginger. Ciao. A domani alle 5.
3: Ciao a tutti.
4: Ehi Valtteri, buongiorno e a me.
5: Buongiorno Walter.
4: Madonna, ma che è Valtteri?
6: Alza la voce.

0: più sveglia.
1: Buongiorno Walter, svegli alle 5, in macchina alle 5.20.
0: Ma era uno sbadiglio.
1: Tutti siete voi che mi fate compagnia.
0: Chi sei?
1: Nonostante in vacanza la sveglia sono sempre presto.
0: Ma non mi ha detto
1: Concetta da Milano.
0: Concetta da Milano.
2: Buongiorno.

0: stiamo per aprire la sala a canto, che diventa la sala canto, ed è il Canta Italia che fa cantare gli italiani, per forza.
1: E allora siete pronti, famiglia? Volo nel tempo.
0: Come funziona? Una volta alla settimana, di martedì a martedì.

vocale, quindi vi potete scegliere una canzone che sia italiana, e infatti vi chiediamo come unica regola principale di cantarne un pezzettino, ma può essere italo dance, rock, pop, rap, trap, trick, track. Allora, fuori italiani!

0: attimo!
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
3: Signori, super puntata!
4: Canale 715, digitale.
3: Cioè, come il super telegattone, c'è la super puntata della settimana. Buongiorno! La radio M2O, sono Walter Pizzulli.
5: La famiglia!
3: Siate la famiglia, tirate fuori una canzone e cantatene un pezzettino. La canzone deve essere rigorosamente italiana, allora inizio io. From Italo Disco.

occupatevene di quello che pensano gli altri e cantate con noi stamattina. Stiamo per aprire il Canta Italia che fa cantare gli italiani. C'è chi si presenterà per la Italo Dance, chi per il rock,

0: Vieni.
1: Ciao Walter, Mimmo da Bari.
2: Ciao Mimmo, mancavi tu.
3: Ciao Luca da Venezia, direzione Brescia.
2: Ok.
3: Buongiorno a tutti.
2: Adesso ci siamo tutti, vai, chi inizia?
4: Ciao Walter, ciao famiglia, Carmine da Vigevano.
2: Ciao Carmine.
4: Appena smontato dalla notte e quindi soli.

0: diretta. Voi potete esibirvi, se vi siete svegliati un po' più rocky, cioè un po' più rock, tirate fuori un titolo di una canzone cantata, deve essere però rigorosamente in italiano, ne cantate un pezzettino rock oppure italo dance oppure pop rap, fate voi insomma.
1: Diventerà una

0: Per quelli nuovi sembra complicato, ma se voi vi segnaste da qualche parte solo il 342, poi il resto è un countdown dal numero 6 allo 0. A che serve? Perché c'è il Canta Italia che fa cantare gli italiani. C'è la IA l'artista per Imola e Torino, cioè Hit Italia. Vi chiediamo soltanto di tirar fuori un pezzettino di una canzone. Se vi presentate per l'Italo Dance, tirate fuori un titolo Italo Dance, oppure per rock, pop, rap, trap, fuori una canzone. L'unica regola è cantarne un pezzo. Però.
1: Ciao Gio Walter, ciao. Fabri da Cagliari.
0: Ciao Fabri da Cagliari.
1: Oggi cantiamo Volevo danze. Questa radio al ritmo che fa per me. Ciao.
0: Grazie amico mio, erano i ricchi e poveri, pensa.
2: Ciao Walter. Ciao, buongiorno. Ciao.
0: Vai, esagera pure, dai.
2: Questo motivo ha fatto impazzire migliaia di giovani d'Italia. Si svegliano la mattina
0: e ascoltano il Morning Show.
3: Questo motivo ha fatto impazzire migliaia di giovani d'Italia.
0: Adesso trova un'altra radio, un'altra

quasi immediatamente, immagino. Siamo quelli della famiglia del programma, il Morning Show di M2O. Datevi

0: tutti gli altri e aderite anche voi al Canta Italia.
1: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao Lavidino, un abbraccio grande anche a te. Salvatore.
2: Buongiorno, Salvatore da Cirea. Cirea. Iniziamo così, per quest'anno non cambiare.
0: La stessa spiaggia,
2: stesso mare, con il nostro Valderino e Morning Show che ti sveglia la mattina.
0: Grande,
2: ciao ragazzi.
0: Salvatore, leggo, ma da dove?
3: Scusa, non ho capito, puoi ripetere che cosa avevi da fare?
0: Grande Vasco.

0: dai!
1: Ti voglio bene,
2: non l'hai mica capito.
0: Ti voglio bene,
1: ti voglio bene, lascia stare il vestito.
0: Questa è una dedica per la famiglia del Morning Show di M2O, che tutte le mattine è stata con noi anche in questa stagione. Vi ringrazio anche per i numeri pazzeschi che abbiamo fatto. L'anno prossimo proveremo a fare anche meglio. Allora,

0: Talisa, certo che la conoscete come Talisa Corradina. Make It Right Now è il titolo della canzone. Le 6:22 in diretta in tutta l'Italia. Faglielo dire, falli entrare.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Urlo di battaglia che sarà lo stesso anche per la stagione nuova. Buongiorno miei cari vicini e buongiorno miei care vicine. Una volta alla settimana nel gruppo di WhatsApp degli stonati, anche tutta la famiglia del Morning Show di M2O che si esibisce. Tirate fuori la regola, lo sapete, anche per il Canta Italia, quello di questa mattina, unica puntata della settimana, e svegliarsi in qualche modo, per esempio più Italo Dance, ma magari vi siete svegliati un po' più rock, più pop, più rap. L'importante è che cantiate un pezzettino di una canzone italiana, la prima che vi viene in mente.
2: Ciao Walter, ciao, ciao famiglia.
0: Che ti viene in mente, Marco?
2: Direi cucuru cucu.
0: Paloma
2: cantava. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Marco da Varese.
0: Ciao, ciao Marco, e viva gli amici di Varese che sono sempre di più, tanti di più. Grazie.
3: Buongiorno,
0: ragazzi.
3: Buongiorno Walter, no. Gabriele da Palermo.
0: Palermo c'è, la Sicilia mi mancava, è vero.
3: Oh, io.
0: Cos'era? La città.

0: fino al tangente.
1: Buongiorno Walter.
2: Ciao.
1: Sì, il numero è facile, ma non mandate mai il messaggio mio, io porto un po' di pizza calda da Roma.
2: Porta, porta, amico mio, ciao.
3: Ciao Walter, oh. Sign da Trieste.
2: Ciao.
3: Siamo

0: state sfidando questa mattina, sfidate la famiglia. E la famiglia del programma Il Morning Show, la radio M2O.
1: Siamo della stessa.
0: Beh, se vi va una cantatina alle 6.

0: già diversa la mattina, vero?
1: Beh.
0: Grazie ragazza per averlo ricordato. Mi date meno di un minuto che vi metto una canzone che vi piacerà, quella che fa Inasse. Questo è il Morning Show di M2O. Questa è la famiglia, arrivo.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per

0: maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Walter. Ehi, Walter.
1: Sono qua, sono qua.
0: Walter.
1: Qua, qua.
0: Qualcuno ha visto Walter?
1: Sono qua, DJ Mico. What's going on? What's up? 6:29 della mattina. Buongiorno, miei cari vicini. Arrivati tardi,
2: Sì, perché noi siamo il primo programma del mattino, siamo i primi ad aprire dalle 6:15 ogni mattina, dal lunedì al sabato. Con me sono Walter Pizzulli, uomo della sveglia. Sì, lo sappiamo, Walter, è vero. Ma sai quanti nuovi sono arrivati questa mattina? Mi fate salutare, aspetta. Riccardo da Milano. Ricky è un nuovo ascoltatore da 15 giorni con noi e ha deciso di dircelo: non ci molla più.
3: No,
2: no, no, nel senso che non ci mollerà mai più.

propria musica e ha detto: "Mai, ho voglia un po' di radio". E ha beccato noi. Noi siamo la famiglia del programma, il Morning Show di M2O. Io sto qua tutte le mattine. Oppure, orfani di quello che capita nelle radio solitamente nelle tre

0: e sono diverse ogni giorno. Per esempio, una volta alla settimana, come avessimo il gruppo su WhatsApp. Sai il gruppo del calcetto?
1: Beh.
0: Il gruppo delle uscite con le amiche, esatto. Noi abbiamo il gruppo degli stonati. Quindi... sotto tutti i punti di vista. E questa è la mattinata in cui abbiamo aperto il Canta Italia che fa cantare gli italiani. Nella sala accanto a questa c'è la sala canto. Quindi stamattina vi chiedo di scegliervi la prima canzone che vi viene in mente. Ci sarà un motivo e vorrei riscoprirlo stasera. La prima canzone che vi viene in mente in italiano, cantata con un pezzettino che può essere pop, rock, italo dance, il genere musicale, rap, trap, lo scegliete voi. Il numero è questo: 342-6543210. Se siete arrivati da poco, me lo fate sapere che vi metto subito nella famiglia.
2: La famiglia.
0: Iscrizione immediata.
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Simone, mi piace Simone perché ci crede. Senti come fa, vai.
3: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ti guarda come io guardo te. Sai che c'è, spero che...
0: Bravo! Simo! Allora, se non ho capito male, è un autotrasportatore, quindi in questo momento lui viaggia e canta e ti fa star bene questa roba.
4: È buongiorno Walter con W, Riccardo da Piano Gentile.
0: Ciao Ricky!
4: Ma una bella Joy Salinas! Non ce la puoi fare.
0: Ma
4: uscire.
0: No, ma la regola, amico mio, è che la devi cantare, altrimenti non la posso mettere. Poi deve essere una canzone rigorosamente cantata in lingua italiana.
5: Sulla strada, ci sono solo io. Ci

0: quel che dici può far male. Buongiorno Walter.
1: Finita.
0: Ma
1: sì, ma arrivava la parte bella, io me l'aspettavo. Quella che...
2: Ciao Walter, viene da Nola Napoli.
1: Ma la bellezza di attraversare tutta l'Italia, c'è tutta l'Italia.
2: Ci sei solo tu con quella porta davanti, un tiro da segnare e aspetta per svelarti. Sei tutti i tuoi sogni per cui tu corri. Li meriti davvero solo le persone.
1: Grande Michi!
3: Buongiorno Walter, oggi come tutte le mattine impazzendo per il parcheggio mi è venuta in mente la canzone di Salvi.
1: C'è da spostare,
3: una macchina.
1: Senti, devo mettere un disco invece degli anni Ottanta che so vi piacerà da settimane, ce lo chiedete, l'avevamo già sdoganata, è il momento di rimetterla. Righeira, che l'estate poi non è vero che sta finendo.
4: M2O 80.
5: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: fare per il cara io, cara tu, karaoke.
1: Dai, facciamo il karaoke.
0: Però dipende dalle canzoni, ce ne sono alcune che fanno davvero scatenare il karaoke quasi immediatamente, non lo devi neanche dichiarare. Come funziona il Canta Italia? Presentatevi per un genere musicale, tipo per Italo Dance, tirate fuori un pezzo italiano. La regola è che la canzone deve essere cantata in italiano e che un pezzettino della stessa la cantiate voi. Oppure rock, pop, rap, trap.
2: Oh, Max da Milano.
0: Max, fammi di sentire.
2: Se per ogni sbaglio

0: Vi siete svegliati così?
1: I migliori anni della nostra vita.
0: Vai, vai, vai, stai.
1: Stringimi forte, che nessuna notte è infinita.
0: Finale, ragazzi.

0: piaciuta anche la conclusione.
1: Buongiorno Valterino, Daniele da Ruffina.
0: Ruffina,
1: prendi una donna, dille che l'ami.
0: Dai, ma la sai la storia di Teorema di Ferradini? Non era esattamente come pensavamo noi, era tutt'altro, altro che
2: Dimmi ricò, con tutti i miei vorrei, non sento più quest'insensata voglia.

0: nei confronti di Magica Europa.
1: Mamma mia, Magica Europa, che viaggio!
0: Che viaggio! La mattina si viaggia tutti i giorni dalle 6 meno un quarto alle 9 su M2 il morning.
2: Vino, ma quest'anno non vieni per niente a Viareggio, a
0: no,
2: Marina
0: tesoro,
2: di Massa.
0: Quest'anno no, per il momento no, però se siete a tiro sabato c'è il mio amico Mauro Miclini a Viareggio, alle 8 di sera c'è un festival pazzesco proprio sul lungomare di Viareggio per i miei amici dell'Hotel Esplanade e tutti gli amici di Viareggio. Vedete

0: certo, io sono più bello.
1: No.
2: E allora rimanete ignoranti.
0: Ciao Maurito, amico mio. Allora, un quarto d'ora alle 7, mi date un attimo di tempo che metto una canzone che vi farà cantare tra poco? Sono scemo, vero? Quanto sono scemo?
3: Sì, sì.
0: Arriva.
4: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit, sabato e domenica.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
3: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute. No.
2: Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
3: Ce ne siamo sbarazzati!
2: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: Buongiorno a tutti

0: questa?
1: Solo su M2O. Allora, quello di questa mattina sarà molto bello. Alle 7 puntuale sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, con la W tra le storie. In alto a sinistra posterò la domanda, che so vi piacerà.
2: Boh, la famiglia è una cosa mondiale.
1: Che credo, tradotto dal pugliese all'italiano, significhi che in realtà la famiglia è molto importante.
0: Walter, ti ascolto tutte le mattine.
1: Grazie, amore. Raffi.
3: Sì, arriva lui, bello, bello.
1: Ciao,
3: ci pensa lui.
1: Stai tranquillo.
3: Stai tranquillo.
1: Questo è dedicato.
3: Buongiorno.
1: Anche. Ciao, anche in piena estate a tutti i capi che ancora non fossero andati in vacanza, che in realtà quando arrivano loro riescono a risolvere quasi tutti
4: no.
1: i problemi. Beh, dicono loro evidentemente. Vittorio.
5: Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me.
1: Ma perché uno si sveglia anche negli anni 60, dipende proprio dal genere musicale, dall'epoca che scegliete voi. Questa mattina unica regola è Canta Italia nella sala accanto alla diretta dalla quale vi sto parlando. Una volta alla settimana compare la I, la T che sta per Italia. Voi sceglietevi una canzone italiana, valgono tutti i generi musicali, italo, dance, rock, pop, rap, trap, trick e track, quello che volete. L'importante, l'unica regola, è che cantiate un pezzettino in diretta.
6: Musica, vedi musica, è un'onda di energia, ti porta.

0: si vede in televisione questa. Bello, mi piace.
1: Stamattina c'è un po' di ospiti, raga, qua in studio, capito? È per quello che mi sono portato il cambio. Se andate sul mio account Instagram tra le stories, vedete che ho portato un paio.
0: Va bene questa, vengo bene comunque.
1: Mi vogliono bene, mi dicono sì loro. Senti, a proposito invece di quelli che hanno cantato questa mattina e si sono svegliati con noi, Paolo!
2: Ma te, siccome la mattina è sempre tosta, però con te l'andamento
1: non è lento,
2: non è lento, no, ma è molto veloce.
1: Dimmi,
2: possiamo mettere una canzone che fa ratatou,
1: cos'è?
2: C'è troppa tripa per la truppa, andamento
1: ma
2: lento.
1: Ma dai, un pezzettino, dai, piccolino, prima del quizzo. Venite con noi, dai. Adelaide, lei?

0: Torniamo tra poco, datemi un minuto.
1: M2O. La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked Music Festival.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Tutti pronti a giocare tra un minuto?
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Avete incontrato la famiglia, questo è il Morning Show su M2O. Buongiorno ragazzi, ciao!
5: Buongiorno Walter!
3: Sta con me?
5: Sto più con te che con mio marito!
3: Allora sì, posso fare una cantatina con tutta la famiglia del Morning Show in italiano e poi inizia il quiz.
0: M2O M2O M2It

0: il primo è Massimo da Gallarate. Sarà vero che non l'ho mai salutato?
1: Beh, se vuoi tentare la soluzione alla domanda del quizzo,
0: la domanda di oggi è un giorno che cerco,
1: con un vocale o un messaggio scritto potrei avere il premio.
0: Si è perso un giorno e lo stiamo cercando nel

0: Welcome. Dimmi.
1: Allora, la radio è M2O anche questa mattina. Un mucchio di amici che non sono mai stati salutati alla radio, giustamente durante il tempo della sigla, possono mandare un messaggio al 342-6543-210. Bisogna fare giustizia dopo che ci ascoltate da tanto. Ignazio, scritto proprio con la gn, è un nuovo ascoltatore. Ignazio, grazie per aver mandato il primo messaggio di oggi. Beh, il primo a noi, evidentemente.

0: Rosolini, ciao Michele. A me non mi ha mai salutato Walter. Silvester da Sesto San Giovanni, Elisa da Roma, e poi chiudo Vincenzo, Laura, Samuele e Rosanna tornando in Lombardia da Seregno.
1: Quinto!
0: E adesso si inizia a giocare. Se avete fatto già un giro sul mio account Instagram tra le stories, in alto a sinistra dove c'è il faccione, avrete visto una card arancione che anticipa proprio il quizzo di stamattina. Quando dopodomani sarà ieri, mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi? Guarda che è facile, se tu dai l'interpretazione giusta, secondo me non hai bisogno neanche di aiuti. Guarda che stamattina non avete bisogno. Quando dopodomani sarà ieri, mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi? L'unica regola è mandare un messaggio col vostro nome, la città, la risposta entro le 8 e provare a portarsi a casa la lampada del morning. 3, 4,

0: iniziare uomo o donna, Ele?
1: Secondo me è giovedì.
0: È giovedì oggi? Allora, la prima l'abbiamo sconfessata, così vi do già una mano. Non è giovedì, ragazzi, controllate bene. Quando dopodomani sarà ieri, mancheranno 2 giorni a domenica. Che

0: che possa dire no tutte le volte.
1: Buongiorno,
0: sennò che gioco
1: Walter,
0: è
1: Alessandro da Roma.
0: Ciao,
1: oggi
0: Alessandro.
1: È mercoledì.
0: Oggi è mercoledì.
2: Ciao,
0: molti,
2: Walter.
0: Molti puntano sul mercoledì, Massi.
2: No, non mi chiami mai.
0: E prova, Massimo, che la
2: sono
0: volta
2: giusta. Massimo da Verona. Secondo me è venerdì.
3: Buongiorno, Walter. Sono Alessandra da Domenica.
0: Ciao, Ale.
3: Oggi dovrebbe essere lunedì.
0: Oggi è lunedì, ragazzi.
4: Buongiorno,
0: Stefano.
4: Walter. Stefano da Roma.

0: Ma Barteri, leva de Yerbina, sta
1: sì, stiamo cercando un giorno, non un
2: ciao,
1: numero.
2: Walter, ciao Claudio. Claudio da Parabiago, la città della calzatura.
1: Allora, se voi andate a Parabiago, c'è proprio questa insegna, proprio che vi accoglie. Nel paese c'è scritto la città della calzatura, è vero?
2: Secondo me la risposta è venerdì.
3: È venerdì, Paolo.
4: Oggi è venerdì, Paolo, da Como.
5: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
3: Allora,

0: napoletano, l'aiuto lo voglia napoletano.
1: Sai che per non sbagliare
2: Cotoliva,
1: esatto,
2: l'aiuto lo
1: allora,
2: voglia.
1: Allora datevi da fare
2: Cotoliva.
1: Bisognerebbe conoscere un minimo proprio di giapponese stamattina, perché si può fare. Esiste una canzone mutuata dall'italiano che esiste anche in giapponese che fa così, guarda. Capito?

0: Girl West Day, il titolo della canzone, le 7:17 della mattina. Provate a giocare con noi.
1: Dacci un aiuto,
0: perché secondo me dovete cercare solo un giorno della settimana, uno l'abbiamo già sconfessato. Se siete appena arrivati, sono Walter Pizzulli, vi invoglio, vi invito a giocare stamattina. Si vince l'edizione straordinaria, quella dell'estate, in piena estate, nel morning show di M2O. Il premio è la lampada che riporta proprio la scritta il morning, ed è quella che cambia colore in base all'umore. Quando dopodomani sarà ieri, ok, partite di qui, mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi? 342-6543210. Poi se proprio non ce la fate, chiedete magari un aiutino, ma intanto giro d'Italia, via.
2: Ciao Walter, ciao. Dai che venerdì Linux da cacco.
0: Ciao amico mio, venerdì dicono.
3: Ciao a tutte M2O, Roberto ciao. Da Loreto.
0: Vai.
3: Secondo i miei calcoli approfonditi,
0: approfonditissimi direi.
3: Io la butto lì, ma dai, tanto non mi chiami mai.
0: Era questo? È un pianto preventivo perché crede di non averci preso, capito? Fede!
4: Valterino, buongiorno. Ciao, buongiorno. Federica dalla provincia di Viterbo. Ci riprovo anche questa mattina.
0: Vai, Fede, mai mollare, don't give up.
4: Secondo
0: vai.
4: Me la risposta al quiz di oggi è mercoledì.
0: Mercoledì.
4: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buongiorno anche a te. Nicola, dove sei?
5: Walter, buongiorno. Nicola da San Giovanni Rotondo.
0: Foggia.
5: Foggia, certo. Per me è sabato.
0: Sabato anche per lui. Allora, mi pare che quelli che stanno venendo fuori più degli altri sono mercoledì, venerdì e sabato. Saranno questi?
6: Ciao Walter, sono Federica da Bologna.
0: Ciao Fede.
6: Oggi è lunedì.
0: Allora, quando dopodomani sarà ieri? Mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi?
7: Ciao Walter, è sabato la risposta.
0: È sabato, raga. Ne abbiamo tolti due già, ne sono rimasti cinque, dai. Che altro aiuto vi posso dare? Dai.
1: Dacci un aiuto.
0: No, no,
1: oh,
0: no.
1: Walter,

0: però già l'idea proprio di stare lì in alto mare, rilassati, ragazzi, fa star bene. State bene con noi perché siamo la famiglia del Morning Show di M2O, quella più numerosa che gioca ogni mattina. Quando dopodomani sarà ieri, mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi? È la domanda di questo quizzo. Tra poco l'aiuto, state qui, datemi un minuto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
12: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
14: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld,

0: che siete appena arrivati. Stiamo giocando al quizzono intanto, mentre vi aspettavamo, Quando dopodomani sarà ieri? Mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi? È la domanda del
1: quizzo.
0: Tra poco vi do un aiuto, subito le ultime. M2O, M2O,
2: DJ Station. Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Bologna al presidio per la morte di Ebrahim Fakir, avvenuta domenica durante un'operazione di polizia. Nel corso della commemorazione ci sono state tensioni tra alcuni partecipanti e le forze dell'ordine. 11 i feriti lievi. La procura procede per omicidio colposo. Dall'estero, Washington è tornata ad attaccare l'Iran con lo scopo di indebolire la sua capacità di bombardare navi a Hormuz. Colpite anche le zone di Konarak e Chabar, dove si sono verificate 14 esplosioni. Teheran invece ha attaccato una base americana in Kuwait. Ora il calcio. 2 milioni di persone, secondo le autorità, sono scese ieri per le strade di Madrid per festeggiare la nazionale spagnola, reduce dalla vittoria della Coppa del Mondo. I campioni hanno percorso le vie del centro a bordo di un bus scoperto fino a Piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Ora le previsioni meteo.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: In mattinata tempo instabile dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. In giornata l'instabilità riguarderà tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche il resto del centro, dove si attende un deciso calo termico. Caldo e sole invece all'estremo sud e in Sardegna. L'appuntamento con il meteo.it torna più tardi.

che stamattina alle 6:15 cercavamo qualcuno che si fosse svegliato rock, pop, italo dance, rap e trap. Questo già dentro praticamente quasi tutto, eh. Run DMC, It's Like That. Sono le 7:33 della mattina, che regalo che vi ho fatto apposta per voi che siete appena arrivati ora. Sono

0: 7 il quiz. Solo su MLO. Allora datevi da fare perché oggi si vince l'edizione straordinaria, quella estiva del premio La Lampada con la scritta Il Morning Show di MLO, quella che cambia colore in base all'umore. La volete? Lo so, provate a rispondere a questa domanda. Cercate un giorno della settimana, magari vi dice bene, buttate lì. Quando dopodomani sarà ieri, mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi? Iniziate dalla fine, giocate al 342-6543210.
1: No, vabbè, Valtteri, ma io sono fumata. È lunedì. O è venerdì?
0: Non lo so, Katia. Lunedì. Decidi su un giorno, o lunedì o venerdì.
1: No, anzi, lasciamo perdere.
0: Ma non lasciare perdere, fammi sapere. Scegliene uno, o lunedì o venerdì.
2: Ma va là, è giovedì,
0: dice lui, raga, Pensa che è uno di quelli che abbiamo sconfessato quasi immediatamente, è sbagliato il giovedì, ragazzi, no? Perché quando dopodomani sarà ieri, mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi?
3: No!
0: Giovedì non lo dite più perché è sbagliato sicuramente. Salvo, buongiorno anche a te. Ciao anche ad Annalisa, dove sei?
4: Walter, Annalisa da Pistoia. Oggi è venerdì.
0: È venerdì oggi.
5: Buongiorno Walter.
3: È venerdì.
0: Molti puntano sul venerdì. Quando dopodomani sarà ieri, mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi?
6: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Cristian da Marotta. Secondo me oggi è sabato.
0: È sabato, l'istante.

0: aiuto, o water, dacci un aiuto.
1: Ve lo do, promettetemi però di non usare Shazam, tanto non vi dirà molto, perché bisogna interpretarli gli aiuti. Senti qua che aiuto che vi do. C'è il mare e c'è una valigia in mezzo al mare, vedi? Dovrebbe significare qualcosa, ok? Datevi da fare 342 6543210. Avete tempo entro le 8, anche se nulla è come sembra.
2: Dammi

0: confessato alcuni giorni. Per quelli arrivati tardi,
1: no.
0: No, però molti vorrebbero un altro aiuto. Il giovedì è stato sconfessato, allontanato dai giorni della settimana. Sì, perché il Quizzoli questa mattina entro le 8 con una telefonata in diretta, tra poco scoprirete qual è la risposta corretta, sta cercando un giorno che ci è sfuggito, un giorno della settimana. Guarda che è lì davanti a noi e questo è l'ennesimo aiuto. Quando dopodomani sarà ieri, mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi? Giocate, il numero è il 342-6543210. Serve soltanto un minuto, forse anche meno, per mandare un messaggio, un numero di WhatsApp che vi ho appena dato, che vi servirà più tardi, anche non doveste essere tra quelli che si porteranno a casa la lampada, quella iconica, quella con la scritta il Morning Show di M2O. Vi servirà anche nel Play With Us dopo le 8, nell'ora bella entro le 9, per portarvi a casa i nuovi gadget di M2O. Allora, quando dopodomani sarà ieri, mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi? Iniziate dalla fine.
2: Ciao Walter, Angelo da Milano.
0: Che dici, Angelo?
2: Oggi è martedì.
0: Oggi è martedì, dice Angelo.
3: Buongiorno,
0: ciao Mirko.
3: Walter, oggi è venerdì.
0: Oggi vedi che non è martedì.

0: invece no, no. Pare sia più complicato del previsto.
1: Ciao Pierino, Pietro da Castelvetro.
0: Dai.
1: Ma secondo me dovrebbe essere venerdì.
0: Il venerdì è molto detto il venerdì. Credo che il 60% di voi, 6 su 10, abbiano scelto quel
2: Ciao,
0: giorno.
2: Ciao Walter, buongiorno. Ciao Giovanni da Reggio Emilia.
0: Ciao Giovanni.
2: Sarà venerdì.
0: Venerdì, vedi.
3: Ciao,
0: che
3: Walter, Domenico da Modica, ci riprovo.
0: Ciao.
3: È venerdì.
0: Tu guarda, all'Istat se mi volete.
4: No.
0: Ma vedi che puntano sul venerdì, ve l'ho detto, forse più del 60%.
5: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
5: Massimiliano da Atri.
0: Ma sì, prima di dirlo, parti dalla fine. Quando dopodomani sarà ieri, mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi?
5: Di Teramo.
0: Vai.
5: Oggi è mercoledì,
0: vedi.
5: Buona giornata.
0: Ciao.
4: Walter, è mercoledì, Ciao Walter, è mercoledì.
0: Che poi va accodate anche a quelli che per esempio adesso invece stanno puntando su un altro giorno come il mercoledì.
6: Buongiorno Walterino.
0: Ciao.
6: Buongiorno famiglia, Antonio da Bari.
0: Che
6: secondo
0: dici?
6: Me è sabato.
7: Dacci un aiuto.
4: Napoletano.
0: Allora, non ce l'ho in napoletano, ma ho una canzone che secondo me vi ricorderete. Vi ricordate dentro all'album T'appartengo, io ci tengo, se prometto poi. Ma non è quella però, Ce n'era un'altra che secondo me magari vi è sfuggita, Dovete recuperarla nella vostra discoteca personale. Stop, grazie Ambra. Gioca al 342-6543-210. Avete tempo entro le 8 della mattina. Tra poco metto anche il pagante.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33.

0: salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: gioco più giocato, proprio con la E lunga prolungata, gioco più giocato in Italia anche durante l'estate. Avete provato a dire anche voi estate con noi?
1: Estate con noi!
0: Perché?
1: Perché nulla è come sembra.
0: Sai che riesce bene ai bimbi. Siamo il programma anche tra i più ascoltati dai bambini, pure in tutta l'estate. Si svegliano un po' più in là, evidentemente, ma ascoltano il morning show di M2O, soprattutto giù di qui per partecipare al quiz. Allora, la domanda del quiz di oggi è questa: quando dopodomani sarà ieri, mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi? Questa è la domanda al 342-6543-210. Voi non avete colto, perché questa mattina vi ho dato un aiutone pazzesco poco fa, ma adesso ve lo ridò.
2: Buongiorno Valterino. Ciao. La risposta di stamani è mercoledì.

0: dalla fine, quando dopodomani sarà ieri, mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi? Provate a giocare.
1: Buongiorno Walter. Ciao. Sono Barbara da Prato. Per me il giorno è giovedì.
0: È giovedì, no?
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Tesoro, né mercoledì né giovedì, quindi ne rimangono pochi giorni, sono quelli, insomma, datemi
2: Walter,
0: da fare.
2: Buongiorno, Roberto da Pontecagnano. Ciao, Roby. Oggi è lunedì.
0: È lunedì,

0: tutte le volte.
1: Buongiorno, Salvatore da Ruffano. Per me è giovedì.
0: Salvo, dov'è Ruffano? Giovedì non è.
2: Ciao, sbagliamo. Walter, siamo ciao. Sara, Chiara e papà Patrizio da Udine.
0: Cari, sai che stavo raccontando che siamo il programma, solitamente lo è sempre, ma evidentemente anche in estate, tra i più ascoltati anche tra i bimbi che giocano. Vai!
2: Per noi la risposta giusta di oggi è mai.
0: Mai, ciao. No! 5 minuti per mandarmi un altro messaggio al 342-6543-210. Dillo a papà che ti ha segnalato un bel mai, che invece c'è un giorno.
3: Buongiorno Walter, Roberta da Formello.
0: Ciao,
3: è giovedì.
0: È giovedì,
4: no? No!
0: Ma è proprio giovedì, è stato il più sbagliato che avete detto. Avevate puntato tutti su quello.
5: Oggi è martedì, Walter. Oggi è martedì, Massimo d'Aosta. È martedì oggi.
0: Massimo, e diglielo.
6: Ciao, cosa Valterino, ti... parla Treviso. Io dico che giorno è. Giovedì,
4: no,
6: ciao.
4: No,
0: Babi, non è giovedì, è l'unico che sicuramente non è.
5: Buongiorno Walter,
0: ciao Tommy.
5: Thomas da Rovereto.
0: Ciao.
5: Per giovedì. Me è venerdì.
0: Quando dopodomani sarà ieri? Mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi?
7: Ciao Walter, sono Tina da Vercellere.
0: Tina, chiedi l'aiuto.
7: Fico, per me è giovedì.
0: Chiedi l'aiuto.
8: Ciao Walter, Patrizia da Monza e Brianza.
0: Ciao Patti.
8: Per me è sabato.
0: È sabato.
8: Buona
0: è
8: giornata a tutti.
9: Dacci
8: ciao.
9: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Sì, però se vi do questo, secondo me è fatta. Rimettilo, non glielo dare. Ma che usano Shazam? Basta, secondo me hanno capito, eh. Giocate al 3, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mai come oggi nulla è come sembra.

0: frisbee più lo stickers della radio. Insomma, sappiate che ci sono un sacco di gadget che sto per regalarvi questa mattina. Vado a Novara, Gianni!
1: Ciao, Mike.
0: Come stai, Gianni?
1: Bene, tu?
0: Ma molto bene, bellissimo sentirvi la mattina, sapere che siete ancora qua, che non siete andati in vacanza.
2: No!
0: Stai lavorando, Gianni?
1: Sto lavorando.
0: Quindi mi hai mandato col pensiero a quel paese, vero? Giusto, c'ha ragione.
1: No, assolutamente. Tutte le mattine vengo a lavorare, ti ascolto.
0: Che caro, grazie. Che lavoro fai, Gianni?
1: Vabbè, guarda, sono un impiegato statale.
0: E vabbè, allora non è che non si deve vergognare, ma che ci sono anche quelli che lavorano, non è che... Quello è nell'immaginario comune collettivo. No, è certo che sì, che si lavora. Gianni, ma tu stai con me quindi tutte le mattine da che ora a che ora?
1: Distaggito del lavoro, dalle 7 alle 7 e mezza.
0: Mi piace molto questa cosa. E da tanto o da poco, Gianni?
1: Guarda, da poco, tramite un collega a gennaio durante le Olimpiadi.
0: No, meraviglioso. Cosa ascoltavi prima di me? Prima di beccare la famiglia del morning alla mattina, avevi una radio tua?
1: Ascoltavo la tua vecchia famiglia.
0: La mia vecchia, adesso però invece tu lo sai che devi essere il nuovo della
3: la famiglia.
0: Non è che hai cambiato idea, c'è qualcosa che posso fare per te?
1: Tranquillo.
0: Stai qua.
1: Adesso sto bene qua.
0: Oh, sono contento. Allora, Gianni a Novara, in questo momento gli chiedevo poco fa, ma quando dopodomani sarà ieri? Mancheranno due giorni a domenica. Che giorno è oggi?
1: Oggi è martedì.
0: Ma certo, ragazzi, che giorno è oggi? A parte che giorno è oggi già avrebbe dovuto aiutarvi perché è martedì, ma poi in realtà facendo dei calcoli è davvero quel giorno lì, martedì. Senti Gianni, non so se sei già lì in ufficio in questo momento, ma ti chiedo un gnegne al tre, pronto?
4: Con i tuoi
0: 1, 2, 3, vai! Questo è dedicato a tutti quelli che verranno a chiederti qualunque cosa in ufficio oggi. Ti faccio arrivare, Gianni, la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Quando arriva ti fai un selfie e me lo fai avere su Instagram, che lo ripubblichiamo, va bene?
1: Sarà fatto.
0: T'abbraccio, ciao Gianni, è stato un piacere averti qui e rimani qua nella famiglia del morning tutti i giorni.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie, caro, ciao. Ondeca, ragà, lo volete?

Mr. Pizzulli, e sappiate che in quest'ora vi regalerò anche il nuovo parasole di M2O, oltre allo zainetto, portachiavi, frisbee e anche gli adesivi, gli stickers della radio. Prima però lo sapete che almeno una volta alla settimana, come avessimo il gruppo su

questo è il gruppo degli stonati. E allora questa è la giornata nella quale almeno una volta alla settimana ci diamo appuntamento per cantare insieme. Quindi datevi da fare perché stiamo per aprire il Canta Italia. Come funziona? Se vi presentate per la musica italo dance oppure piuttosto che per la musica rock, pop, rap, trap, tirate fuori una canzone, deve essere rigorosamente cantata in italiano, quindi lì

0: M2O in tour insieme a Radio DJ.
1: Beach like a DJ.
0: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
1: Beach like a DJ.
0: Quarta tappa, Barletta con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Oh, è finalmente l'ora bella!
12: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
11: Dichiarazione ufficiale.

0: musica italo dance, datemi un titolo. La musica deve essere la canzone italiana, oppure rock, oppure pop, oppure rap, oppure trap. Lo scegliete voi il genere musicale, scegliete una canzone e ne cantate un pezzo. Vai!
1: Anch'io ascolto L'ora bella di Walter Pizzulli.
0: Ma chi sei? Se dici anch'io, però lo devi dichiarare. Jenny!
2: Ciao Walter, buongiorno. Jennifer da Pianengo, provincia di Cremona.
0: Allora Jenny, ciao, un abbraccio grande. Io ho pensato prima a Zucchero, ne ho pensato 2, 3, 4 di quelli che girano il mondo, ma poi ho capito che in effetti era lui.
2: Uno degli italiani che porta l'Italia in giro per il mondo.
0: È lui, dai.
2: Più bella cosa non c'è.
0: Ma di te?
2: Più bella cosa di te.
0: Ma hai dedicato questo qua? Dedicato.
3: Più bella cosa non c'è.
0: Grande Eros.

diglielo ogni tanto, a lei, a lui, a loro. Grazie, grazie di esistere. Mi piace già l'inizio, datevi da fare, tirate fuori un pezzettino di una canzone italiana, si canta qui nel Canta Italia, nel Morning Show, nella famiglia, su M2O.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: Walter. Ehi, Walter. Walter.
1: C'è mancanza.
0: Visto Walter?
1: C'è mancanza di fiducia, ma sono qui, stavo ascoltando anch'io. Axi Edge Pop True alla discoteca tutti i giorni della settimana, capito? Beh, in estate dovrebbe essere così, ogni giorno in discoteca. Se sabato siete a tiro, invece ci vediamo in discoteca, in un posto meraviglioso. Torno dopo un po' di tempo in Calabria. Se siete dalle parti di Soverato, sabato notte sarò ospite del Pacifico Club a Soverato. Ci vediamo là, voglio rivedervi, eh. Vi voglio abbracciare, tappe quelle del giro dell'Italia proprio in questo periodo che ci portano nei posti più belli. Allora, se siete arrivati adesso, sono Walter Pizzulli, uomo della sveglia, e quanto amerei sentirvi cantare. Vedi che mi piace.

0: questo messaggio. Walter, oh Walter, scritto così: pensa che è da luglio che ti ascolto e mi stai aiutando a superare questo luglio lunghissimo. Ricky, vuol dire che sei nuovo, Ricky, interpreto, immagino, vero? Ciao Ricky, un abbraccio grande e benvenuto. Hai capito che noi non siamo un programma, siamo più bravi degli altri?
1: No,
0: no, e quindi siamo meno bravi?
1: No,
0: no, è che siamo
2: la famiglia.
0: È la famiglia del morning show di M2O. Fino al 31 di luglio insieme, dalle 6 meno un quarto alle 9, dal lunedì al venerdì e anche al sabato, e poi dal 7 di settembre la new season, cioè la stagione nuova, detta diversamente, con un mucchio di cose che vi sono piaciute in questa stagione che si chiuderà adesso.

0: il vostro nome, la città e il telefono della persona che volete da quel momento che io chiami e alla quale fare gli auguri. Allora, Canta Italia oggi, tirate fuori un pezzettino cantato, però l'unica regola è questa, di una canzone italiana, valgono tutti i generi musicali.
1: E l'aria farmi mancare l'aria, tu sei Napoli sotterranea, questa musica sale nel sangue carnale.
0: Ma è un bimbo, una bimba o è la mamma che ha la voce da bimba? Ciao Patti!
2: Alter, buongiorno, ciao, ciao Rosa. Da Milano. Senti questa?
0: Vai.
2: Ti amo, ti amo, ti amo.
0: Ma non era un soldo ti amo, no?
2: Nel tuo seno.
0: Allora, ma non è che vi potete ricordare solo quello che volete voi. Non era esattamente così, Rosy, però ci sta.
3: Ciao,
0: Patti.
3: Walter, Patrizia, da San Luri,
0: ciao.
3: Sardegna.
0: Dalla Sardegna, ciao Patti.
3: Corina Rosa, Lucio Battisti.
0: Vai.
3: Inseguendo la libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato.
0: Senti, ci sono delle canzoni che scatenano cara io, cara tu, karaoke, che è il momento in cui tutta l'Italia canta, soprattutto nel morning show di M2O. Vi va? Siete
4: Dai,
0: sicuri?
4: Facciamo il karaoke!
0: Mandatemi un audio mentre cantate questa canzone al 342 6543210. Vi ricatterò a vita.

0: cognomi, senti.
1: Chissà chi sa chi sei.
0: Questa è stata la prima.
1: Chissà che sarà.
0: Dammene un altro, dammi un maschio.
2: Chi sarà?
0: Chissà che sarà.
2: Bravo, Tizi. Noi lo scopriremo solo.
0: Dammi una donna, dammi una donna,
1: chissà
0: vai.
1: Chissà che sarà. Chissà che sarà di noi. Lo scopriremo solo vivendo.
0: Qua hai avuto un calo, vero lì? Dammene un altro, vai. Questa è la fischiata,
3: La batteria, levate gli erbini a sta gente.
0: Mi date un minuto di tempo che devo mettere anche Boss in Clara a far l'amore con la Raffaellona Nazionale. Arrivo.
4: Questo

0: famiglia.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mi manchi ma domani torno.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: 14 agosto, Aura in the Square, Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House, biglietti disponibili su Ticket SMS.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: M2 Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, t'arrica pa' serle. Wiggity, wiggity, wiggity, wow.

0: on Emmett Will sound like this.
1: Buongiorno,

buongiorno anche a quelli arrivati in ritardo, buongiorno anche a quelli che hanno portato la giustificazione questa mattina per aver fatto tardi, buongiorno a tutti voi fino al 31 di luglio, svegliati o rimborsati, perché la sveglia è una cosa seria.

0: di WhatsApp. Potete presentarvi per qualunque genere musicale, purché la canzone sia cantata in italiano, tipo rock, pop.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Sai cosa mi sembra? Che lui sia in ufficio e sta sussurrando perché ha paura. Perché sennò sarebbe stato, capito? Lasciatemi! Invece se.
1: Lasciatemi cantare, sono un italiano.
2: A parte lì, levate gli erpini.
0: Ciao Raffa, sei stato bravo. Ciao Walter, ti ascolto tutte le mattine dalle 6 alle 9. Mi fai tanta compagnia, mi fai cominciare bene la giornata. Francesca da Badalucco. Qualcuno mi dice dov'è Badalucco, raga? Me lo vado a cercare io, che nessuno mi aiuta. E poi, a proposito di quello che vi siete persi questa mattina, ci sono delle canzoni che fanno scatenare il momento che solo nel morning show di M2O si chiama Cara io, cara tu, karaoke. E uno di quelli è stato con il nastro rosa.
3: Chissà chi sei.
0: E ci sono quelli che hanno recuperato, mi piace molto. Ma la migliore in assoluto, che l'ha sussurrata e fatta bene, è lei, senti.

0: Senti, invece poi ci sono quelli che giocano al recupero, sono arrivati tardi e vogliono recuperare tutto quello che si sono persi.
1: Dani. Ciao Walter, sì. Daniele Davaredo.
0: Beh, Dani, mi hai fatto sorridere.
1: Scusate il ritardo.
0: Non ti preoccupare, Daniele, ma perché hai fatto tardi, se ce lo puoi far sapere?
1: Segui Das. Poi, uno. La risposta esatta del pezzo di oggi.
0: Cioè, lui sta recuperando tutto ciò che ha perso. Il Play With Us non l'abbiamo ancora fatto, fra l'altro, vai.
1: Martedì.
0: Sì, se andate sul mio account Instagram, tra le stories c'è una domanda, una card arancione, una risposta corretta a quella domanda. Con una card successiva tra le storie del mio Instagram trovate sempre il mondo del Morning Show di M2O e anche il Quiz Off. Poi,
1: per quanto riguarda il karaoke...
0: Vuole recuperare anche il karaoke.
1: Chissà che sarà di noi.
0: Ma l'unica cosa che avresti dovuto fare era cantare un pezzettino di una canzone italiana, perché c'è il Canta Italia, non l'hai fatto.
2: A fare l'amore comincia.
0: Capito, mamma?

0: ascoltare gli italiani in italiano.
1: Federino, ascolta questa. Ciò con le sette cavalli corrono.
2: Mando avanti, senti.
1: Fino a che non finiranno le stelle. Senti. Là, sono il tramonto. Io non complete che canto e canto.
3: Martellino, vada Yerbina, sta gente.
0: Ciao Antonio, ciao. Giada.
4: Canta Italia.
0: Vai, vai, mi piace, sei presentata. Vai.
4: Come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi

su questa melodia, capito? Voi potete tirar fuori quello che vi sta capitando in questo momento. Mamma, cosa ho tirato fuori adesso, raga. Insieme anche questa mattina fino alle 9 con Molella Confusion.

0: storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
11: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
1: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: quelli che sono arrivati non in ritardo, ma di più. Ritardissimo, quasi alla fine, in chiusura, in coda al programma. Però sapete che anche in coda, qua, devo dirti la verità, c'è qualcosa di buono. Tipo il parasole di M2O, lo zainetto portachiavi frisbee, gli stickers, tutti i gadget di M2O.
1: Non ti chiami mai.
0: Adesso
2: Play with us.
0: È sempre complicato, avete sentito? Play with us, tutti ci provano da tutta l'Italia questa mattina, però mi voglio fermare dalle parti della Romagna. Netta, buongiorno.
3: Ciao, sì, buongiorno Netta. A tutti.
0: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno a tutti.
0: Simonetta più Diego c'ho scritto qui, è vero? Diego, esatto, il figliolo?
3: Esatto, dai. Sì, mio figlio che ha 10 anni.
0: Diego, io lo so che tu sei timido e non vuoi parlare con me, ma io e te siamo amici, dimmi almeno un ciao, cioè, pagando, Diego!
3: No, niente,
0: ne vuol sapere. Senti, lo stai portando al centro estivo, beato lui, vero?
3: Esatto, al centro estivo del corso manga, dove no, è appassionato di manga.
0: Ragazzi, quindi lui era super appassionato, capito? Quindi creatività mille proprio. E tu sei appassionata?
3: No, zero proprio.
0: Quindi non gliel'hai trasferita tu?
3: No, zero proprio. Zero, è una cosa zero, zero.
0: Senti, ma io devo a lui il fatto che tu mi ascolti la mattina, cioè è lui che ha scelto me?
3: Sì, perché praticamente una mattina che lo stavo accompagnando all'asilo all'epoca, facendo un po' di zapping, mamma fermati no, qui,
0: Diego.
3: C'eri tu da quel momento.
0: Diego, tu sì che sei un buon gustaio, io e te siamo amici, sappilo. Senti, allora bisogna fare un po' di regali anche a lui, vi faccio arrivare il parasole di M2O che magari potrebbe non servire a lui ancora un po' presto, ma c'è lo zainetto che è fighissimo, portachiavi, il frisbee e anche gli stickers e gli adesivi della radio, va bene?
3: Perfetto, grazie mille.
0: Ti voglio bene, viva la Romagna!
3: A tutti. Ciao,
0: ciao Netta, ciao Diego, ciao!

0: Alessio J-Ax, i pigliaio però anche no. Sei arrivato Davidino.
1: Tocco country, sì.
0: Ma che bello che è. Col cappellone, capito? Un cappellone, col cappellone.
1: Col cappellone, guarda, finché.
0: Cosa ti ho fatto trovare?
1: Un pezzo country, mi è venuto voglia di andare in Texas.
0: No, ma era per farti trovare allegria, capito? Un mood che si respira tutti i giorni.
1: Ma per l'allegria, Walter, mi basti tu.
0: Anche tu c'è Davidino. Questo è il morning show. Fate bravi, a domani.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Non so perché, ma Pizzulli si è portato un cambio d'abito questa mattina. Ma cosa dovrà fare? Dovrà preparare le puntate dell'estate? Chissà cosa accadrà, lo scoprirete su M2O. Suona così.

Yes, questa è la canzone che apre il nostro martedì mattina in diretta su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi e sapete che questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove ci ritroviamo a commentare le notizie della giornata e soprattutto per ascoltare le vostre opinioni, i vostri messaggi che generosamente inviate sempre al 342-654-3210. Anche in questo momento dove mi sento di raccontare che sto vivendo una situazione surreale, visto che davanti a me, ai miei occhi, proprio nello studio di fronte a quello dove sto trasmettendo in diretta in questo momento, c'è un Walter Pizzulli che sta ballando, sta facendo delle mosse, sta facendo dei versi. Non credo che stia studiando i quizzoli domani mattina, forse sta preparando una versione estiva del morning show di M2O, che ovviamente tornerà sempre domani dalle 6 del mattino alle 9, come sempre dal lunedì al venerdì su M2O. 342-654-3210, l'abbiamo ricordato, questo è il nostro numero, le nostre coordinate che, come vi raccontavo, serviranno per interagire con la diretta, a partecipare ai nostri dibattiti. E mai come in questa prima ora andremo a fondo di una questione che secondo me è molto sociale e anche molto generazionale. Parliamo di Gen Z. È vero che non sono più ambiziosi? Infatti vorrei parlare con voi di un fenomeno molto particolare che prende il nome di conscious unbossing, ossia quando fare carriera significa dire no, oppure anche non si vuole fare carriera perché non c'era voglia di prendersi delle responsabilità. È questo che caratterizza magari i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri fratellini? Beh, potete raccontarlo al 342-654-3210. Intanto però ricordatevi anche che questo numero servirà per giocare con Play With Us. Oggi la canzone è quella di Axwell, Turns You On 2026. Sì, allora questa è un po' la versione ultima che è arrivata della canzone di Axwell e vi permetterà di vincere i gadget, tra cui anche il parasole di M2O.

10 con Addicted to You. Questo è il titolo della canzone che avete ascoltato alle 9:10. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. E anche oggi, come sempre a quest'ora del mattino, abbiamo preparato un po' di notizie da sesta pagina. Notizie che meritano di essere raccontate, nonostante per ragioni di rilevanza internazionale non trovi uno spazio ovviamente nei grandi titoli dei quotidiani nazionali e internazionali. Però vale la pena raccontare che è partito un divieto lo scorso 19 luglio, che è stato previsto dal regolamento europeo sull'eco design, che punta a ridurre uno degli sprechi più discussi dell'industria della moda. Stiamo parlando del fatto che le grandi case di moda, di qualunque genere, di qualunque tipo, hanno l'abitudine e l'usanza di eliminare dei prodotti nuovi perché non sono stati venduti. Ecco, questo è una grande causa di inquinamento, anche perché a volte ci dimentichiamo che l'industria tessile è una delle più inquinanti in assoluto, se non sbaglio, dopo quella degli idrocarburi. A dirlo non sono io, ma ovviamente chi è specialista nel mestiere riesce ovviamente a fare queste misurazioni. Sappiamo che però questo regolamento prevede capi d'abbigliamento come scarpe, copricapi, accessori, classificati come articoli d'abbigliamento in generale, e anche rientrano i resi degli acquisti online o le eccedenze di magazzino. Tutte queste non andranno più buttate, non andranno più al macero, ma le aziende dovranno privilegiare soluzioni che mantengano il prodotto in uso, come la vendita, la donazione, la riparazione, anche il ricondizionamento e riutilizzo, proprio per inquinare di meno.

On Tonight. Questa è la canzone di questo producer nato a Sheffield, ma universalmente riconosciuto infatti anche come una città della bass line. Questo è il genere che ha influenzato anche questo M2Hot. Novità delle 9:14 minuti, mentre ci raccontiamo un po' di notizia da sesta pagina. Molto interessante il regolamento dell'Unione Europea volto a diminuire gli sprechi e soprattutto anche i capi d'abbigliamento che anziché andare al macero dovranno essere riutilizzati, e questo obbligo sarà imposto appunto alle aziende tessili e di moda in generale. Un'altra notizia invece arriva tra quella questione nata già nel 1713, mi riferisco allo stretto di Gibilterra, perché per oltre un secolo è stato proprio un simbolo della divisione tra Gibilterra e la Spagna, ma oggi la veria è entrata nella storia. Stiamo parlando della barriera che fino a poco tempo fa era un simbolo, ma adesso è stato buttato giù. Era rimasto, pensate, l'unico confine fisico rimasto in piedi nell'Europa occidentale. Tutto infatti, come vi stavo raccontando, nasce dal 1713, quando il trattato di Utrecht, insomma, sancì che la Spagna doveva cedere Gibilterra alla corona britannica. Ora, Madrid, la capitale, non ha mai rinunciato a rivendicarne la sovranità. Ad allora però quella disputa non si è più chiusa, però diciamo sono rimasti in buoni rapporti.

0: Jonas Blue, Salif Keita, questa è la loro versione di Madonna che avete appena ascoltato alle 9:20. Siete su M2O, più musica sì, ma anche faremo un'analisi in quest'ora rispetto alla mancata ambizione dei giovanissimi della Gen Z che entrano nel mondo del lavoro. Giusto o sbagliato che sia, voglio partire dai vostri messaggi e le vostre opinioni che invierete alle nostre coordinate.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi.

0: 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
4: Fotosì. Scarica l'app.
5: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
6: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
5: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
6: Ce ne siamo sbarazzati!
5: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: Mi manchi ma domani torno...
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

every day.

0: Nicola Pesce, le loro cattive abitudini le hanno messe in musica alle 9 e 30 minuti. Martedì mattina su M2O proviamo ad interrogarci su una tematica sociale da una parte, ma anche generazionale. Come si comportano i giovani lavoratori della Gen Z rispetto alla questione ambizione, alla questione carriera? Perché ad un certo punto, insomma, per fare carriera era sufficiente magari dire di sì, accettare un incarico, accettare una responsabilità e così anche un aumento di stipendio. Oggi invece non sono più disposti a rinunciare a parte della loro libertà o del loro benessere o della loro qualità della vita per fare carriera, o meglio, non a tutte le condizioni. È un argomento molto delicato e secondo me anche viaggia proprio sul filo del rasoio rispetto ad un confronto generazionale che sta già avvenendo al 342-654-3210. Prima però abbiamo l'appuntamento con la musica del passato, visto che stiamo per andare nel 97, ma prima ancora meteo e tutti gli aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. In Italia nessuno è al di sopra della legge, lo chiarisce in un'intervista al Messaggero il ministro dell'interno Piantedosi commentando la morte di Abderrahim Fakir avvenuta domenica mentre il 43enne era immobilizzato da due agenti. Ieri a Bologna si è svolto un presidio in memoria dell'uomo, una manifestazione finita però con scontri innescati da un gruppo di dimostranti che ha lanciato bombe carta e fumogeni contro la polizia e incendiato alcune auto, 11 i feriti. Voltiamo pagina, decima notte di attacchi statunitensi in Iran che ha risposto attaccando obiettivi militari americani in Kuwait e in Bahrain, dove le forze iraniane hanno detto di avere distrutto un data center di Amazon. Il presidente Trump starebbe valutando l'ipotesi di un massiccio attacco per far capitolare Teheran. Calcio, una folla oceanica ha celebrato ieri a Madrid la nazionale spagnola, campione del mondo. I calciatori hanno festeggiato in piazza Cibeles insieme ai tifosi entusiasti. Accoglienza euforica però anche per la nazionale dell'Argentina, battuta dalle Furie Rosse in finale. I migliaia hanno sfidato la pioggia Ezeiza per salutare la squadra rientrata dagli Stati Uniti. Ora le previsioni meteo. Il

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata temporali sul centro Italia, ancora molto caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà su tutta la fascia adriatica fino al Molise e sul resto del centro con un deciso calo termico. Sole e temperature elevate all'estremo sud e in Sardegna. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora.

generazionale del 1997, i Backstreet Boys con Everybody. Li abbiamo ascoltati per il nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troverete anche un confronto generazionale, non a livello musicale sulla musica del presente o del passato, quanto invece sul diverso concetto di fare carriera e il diverso, diciamo, valore di ambizione rispetto alla propria vita. Perché noi appartenenti magari ad una generazione più adulta, più matura, parlo dei millennial,

0: dei vostri messaggi, come promesso, che generosamente inviate sempre al 342-654-3210. Giuseppe,
1: ciao. Prego. Davide, ma sul discorso hai ragione. Io da ragazzo,
0: sì,
1: ho fatto di tutto per far carriera, sì, sacrificato la famiglia, lavoravo come un mulo,
0: sì,
1: e poi alla fine non ho concluso niente, anzi
0: non ne valsa la pena.
1: Poi alla fine ho deciso di fare un lavoro dove qualcuno mi dice quello che devo fare, io lo faccio, basta.
0: Ok, non avevi più questa ambizione magari di essere tu, diciamo, leader o a capo di un progetto, ma questo non è tanto l'ambizione quanto magari fare degli scalini della propria carriera. Ma il punto è anche un altro. Come vi stavo raccontando, noi è vero che a volte lavoriamo in un mondo dove spesso il merito

0: Ciao Davide, non è che la Gen Z non è più ambiziosa, la Gen Z ha cambiato il proprio rapporto con il mondo del lavoro. La Gen Z ambisce ad altro, ha più tempo libero a realizzarsi fuori da quello che è il mondo del lavoro, semplicemente perché non ci credono più e francamente da millennial quale sono, è come biasimarli.
1: Ok, ma quindi hai perso anche tu fiducia magari nel mondo del lavoro o in una carriera?
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
16: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: appena ascoltata le 9:49 minuti. Siete in diretta su M2EO e ci sono io, sono Davide Rizzi, e provo a gestire il traffico dei messaggi che generosamente state inviando al 342-654-3210, perché il tema che stiamo affrontando, il dibattito aperto, riguarda un po' tutti noi, il mondo del lavoro, ma soprattutto la gestione del tempo e della carriera, visto che la Gen Z è ormai diventata la numero uno, proprio specializzata in quello che sa fare meglio, ossia proteggere l'equilibrio nella sua vita privata e lavoro, rinunciando spesso e volentieri anche alla carriera. È sempre giusto? È mancanza d'ambizione oppure hanno capito loro? C'è un messaggio un po' lungo ma molto interessante di Andrea, prego.
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Sono d'accordo con la generazione Z, appunto. Dopo da millennials mi viene da dire che la carriera è una roba un po' rimasta negli anni 70-80,
0: un po' anacronistico.
1: Purtroppo ti vai a scontrare con generazioni più vecchie che hanno una mentalità diversa.
0: Sì.
1: La Z forse è un po' più fortunata perché, vabbè, comunque andrà a incontrare noi che abbiamo vissuto, diciamo, le difficoltà di lavorare con generazioni più vecchie, che ti dicono devi fare i sacrifici e tu i sacrifici li fai, ma poi dopo vedi il figlio di, l'amico di, che ti saltano davanti. Tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma se non, se conosci qualcuno, purtroppo la meritocrazia in Italia non funziona.
0: Guarda Andrea, ti sento un po' ferito dalle tue parole, mi sa che ti è successo qualcosa di brutto o sbaglio?

Aie, in diretta su M2O alle 9:57, dove c'è un dibattito aperto rispetto a un confronto generazionale sulla magari mancanza o pigrizia nel far carriera. No, non è proprio così. È una decisione consapevole da parte dei componenti della Gen Z che consapevolmente, in piena scienza e coscienza, decidono di dire di no per diventare dei capi. Questo perché? Perché forse i millennial stanno vivendo un momento in cui quelle generazioni più grandi gli hanno detto di fare sacrifici e invece non è successo niente, non hanno fatto carriera, vedono magari delle ingiustizie nel loro rapporto di lavoro. Ecco, questi sono i miei

0: messaggi e anche quello che ci ha raccontato Andrea, un nostro ascoltatore. Ma ancora ne sono arrivati tantissime al 342-654-310. Sentiamo.
1: Ciao,
0: prego.
1: Sono completamente d'accordo con quello che ha detto il ragazzo precedente.
0: Sì.
1: Io dal 2008 sono la pubblica amministrazione sanità.
0: Sì.
1: E se non sei con un buon sindacato, non fai strada all'interno della struttura ospedaliera e quindi di conseguenza la meritocrazia è messa sotto i piedi, perché c'è come al solito l'amico dell'amico.
0: Allora, sono tanti i messaggi che state mandando di questo tenore. Forse è una questione culturale italiana, la questione meritocratica o non meritocratica. Che esistano delle ingiustizie in generale nella vita, su questo proprio non ci piove, è proprio un limite dell'essere umano in generale. Però sono anche sicuro che esistano anche degli esempi virtuosi, magari di persone che non hanno conoscenze, che non hanno la spintarella, che non hanno la segnalazione, ma che per grazie al loro talento, alle loro capacità, hanno trovato e hanno fatto strada. Sono veramente certo che sia così, anche perché occupandomi tutti i giorni, veramente tutti i pomeriggi, di gestione di risorse umane per tante società e per tante aziende, mi rendo conto che proprio non esiste, anzi la direzione è proprio quella più positiva e più virtuosa. Chiaro, non è tutto risolvibile nel breve, è un argomento molto ampio, però sono sicuro che la carriera o la possibilità per chi abbia voglia di farla, e soprattutto sia accompagnata da un grande talento, sia ancora possibile. Il talento ci vuole, il talento.

0: Medueo, dove c'è un dibattito accesissimo. Marco, prego.
1: Buongiorno Davide, molto più semplicemente direi che ammazzarsi per la carriera e per il lavoro e a un certo punto della vita voltarsi indietro e capire che si è perso solo tempo e salute non ne vale la pena. Penso un buon compromesso, una buona via di mezzo.
0: Buon compromesso.
1: Un abbraccio a tutti, buona giornata Marco da Torino.
0: Qualcosa di buon senso, ma ora vorrei sapere, ma qualcuno è soddisfatto della propria carriera?
2: M2O Cinema.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: M2O Cinema.
1: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: E poi quando mandate tutti i messaggi sulle vostre vite io divento pazzo e curiosissimo. Si entra proprio nell'umano delle vostre esperienze. Dai, sono le 10:03 adesso. Mettiamo il nostro M2 Hit.
4: M2O. Enjoy your summer.
2: M2O. M2 Hit.

se parte un po' un tocco di Maracaibo dovete tirar fuori immediatamente Jerry Calà, altrimenti non è estate italiana. Ad ogni modo era il nostro M2 Hit, tutto il meglio della musica made in Italy ma in versione

0: outsourcing, fenomeno che caratterizza i lavoratori della Gen Z, ossia il rifiuto consapevole di diventare capi. Perché è così? Prego!
1: Ciao a tutti, io sono una di quelle persone che ha sacrificato tanto nella sua vita, il mio tempo libero non esisteva, ma a oggi devo dire che ha dato i suoi frutti. Sono un programmatore, programmo componenti meccanici per Formula 1.
0: Ma bellissimo.
1: E ho soprattutto avuto la fortuna di trovare un'azienda in cui c'è meritocrazia.
0: Certo.
1: Quindi potrei essere l'eccezione che conferma la regola.
0: No, guarda, sono tante, sono molto diffuse, che a volte non le riconosciamo.

C'è anche quel tocco di romanticismo nella voce e nella musica di Alok e Matthew Koss, Big Jet Plane, che avete appena ascoltato alle 10 e 12 minuti. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e provo a gestire la quantità impressionante di messaggi che avete mandato, e ogni messaggio è ricco di contenuto, ricco di vita, è ricco delle vostre testimonianze e esperienze riguardo questo mondo del lavoro che sta facendo molto discutere.

0: Ora però vi devo sgridare, non messaggi da 2-3 minuti, altrimenti non ce la facciamo. Brevi, sintetici, prego.
1: Buongiorno Davide e Andrea da Caravaggio.
0: Ciao Andrea.
1: Per me è proprio questo il problema, la ricerca frenetica,
0: sì,
1: e morbosa del successo e della carriera.
0: Okay.
1: A me fondamentalmente basta stare bene, avere una bella famiglia, avere una, sì, casa, non avere debiti e che non mi manchi mai il pane sotto i denti. Poi, certo, a me tutto il resto avanza. Davide, una buona giornata.
0: Ecco, qual è il

0: Chains, questo è il titolo della musica nuova, l'M2Hot, visto che sono tornati gli Another, questo duo olandese che ormai conosciamo molto ma molto bene da queste parti e non solo. Stanno vivendo un momento di grandissima creatività nella loro produzione musicale e vedrai ancora che strada devono fare. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi, quanti messaggi al 342-654-3210, visto che abbiamo ancora qualche minuto per fare le battute finali rispetto all'argomento Gen Z e non voglia di fare carriera. Sergio.
1: Buongiorno ragazzi, secondo me si lavora per vivere, non si vive per lavorare. Okay. Una volta che è il tuo che ti fa star bene o un'altra, non vedo perché uno si debba ammalare per lavorare, lo stress, non eccetera. Poi sono punti di vista. A me quel poco che ho mi basta e mi rende felice. Ciao ragazzi.
0: No, sono molto contento, vi sento soddisfatti. Anche poi sono arrivati esempi di carriera assolutamente gratificante. E poi c'è anche il vecchio detto: fai della tua passione il tuo lavoro e vedrai che lavorerai sempre di più. Una cosa del genere, vero?
2: Più musica. Más música. M2O.

0: Alle 10 e 19 minuti, siete su M2O, più musica, ma adesso, visto che abbiamo parlato di lavoro e di carriera in generale, avete in mente un po' nell'immaginario collettivo l'uomo, il salaryman, anche salarywoman, insomma lì in tailleur oppure anche in abito, tutti perfetti per andare a conquistarsi un sacco di soldi e un sacco di, diciamo, di guadagni. Ma non farà caldo?
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame.
9: Mac.
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
7: Ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
8: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 10 e 29 minuti. Siete su M2O mentre abbiamo fatto un passo avanti. Abbiamo parlato tanto di carriera, di ambizione che manca in certe generazioni, ma se volessimo utilizzare un immaginario dell'uomo o della donna in carriera è quello con l'abito, no? Un po' quello alla Gordon Gekko, un po' quello alla Wall Street. Ecco, ma io mi chiedo sempre, è una battaglia che combatto da tanti anni, facendo anche l'avvocato in tribunale si va con un certo rigore, con una certa formalità d'abito da quel punto di vista, ma con 35-38 gradi e senza aria condizionata. Ma io dico, ma giudice, ma non mi preferisce magari con una magliettina più leggera anziché in giacca, cravatta e camicia, che poi sono tutto pezzato? Ecco, perché questo è il punto che vorrei toccare con voi, visto che in Giappone sta per essere inventata una nuova estetica del lavoro, visto le alte temperature e il cambiamento climatico. Tra poco vi racconterò di più. Intanto, musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1991. Ma prima ancora, appunto, abbiamo il meteo e gli aggiornamenti della redazione.
1: L'Italia non è uno stato di polizia e qui nessuno è al di sopra della legge. Così in un'intervista al Messaggero il ministro dell'interno Piantedosi ha commentato i fatti di Bologna, dove domenica il 43enne Abderrahim Fakir è morto mentre due agenti lo immobilizzavano. Proprio a Bologna si è svolto ieri sera un presidio in memoria di Fakir, durante il quale ci sono stati scontri fra alcuni manifestanti e la polizia. Andiamo in Liguria, maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona. I finanzieri hanno scoperto infatti un carico di quasi 800 kg di cocaina purissima nascosta in un container proveniente dall'Ecuador. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Calcio, la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta contro la Spagna nella finale dei mondiali, accolta da centinaia di persone. Sulla pista dell'aeroporto campeggiava la scritta Gracias, realizzata su un'area di 150 metri quadri, un omaggio ai vice campioni del mondo. Una folla oceanica ha invece celebrato ieri a Madrid la nazionale spagnola. Ora le previsioni meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio rovesci e temporali sono attesi al nord-est, soprattutto sui rilievi, in Romagna e nelle Marche. Nubi sparse al nord-ovest e sulla Toscana. In serata e nella notte residui temporali possibili sul versante centrale adriatico. Le previsioni del meteo.it tornano nella prossima edizione. This is M2O. M2O. I wanna give you devotion.

Loro, gruppo inglese, i Nomad, del 1991 conquistavano il mondo con la loro sonorità. I Wanna Give You Devotion è la canzone del nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma adesso proveremo a fare insieme una grande petizione rispetto ad un cambio d'abbigliamento, visto insomma le temperature che stiamo vivendo ormai da diversi anni per colpa di questo cambiamento, o meglio di crisi climatica. Sono temperature sempre più calde, sempre di più qui in Europa, che abbiamo raccontato più volte, è proprio un bacino, è proprio un centro di questo aumento delle temperature che ha visto la Francia, la Spagna, anche il nostro paese arrivare a dei picchi incredibili. Il punto è che con queste temperature devono cambiare tante altre cose della nostra vita, banalmente anche l'abbigliamento, ed è questo anche il motivo per cui il ministro francese del lavoro ha aperto ai bermude in ufficio, cosa inimmaginabile, a maggior ragione in sedi istituzionali come il ministero.

0: tutte e tre insieme in quel di Ibiza, le diverse residency, le diverse serate. A un certo punto, tra un passaggio, un aperitivo e magari anche un bagnetto in piscina, si sono trovati Ugel, David Guetta e French Montana. E d'altra parte, quando si trovano loro non possono fare che buona musica, come la loro Shine, appena ascoltata su M2O, dove arriva la pausa caffè.
1: Ma da quanto siamo su quest'isola?
2: Bah, ho perso il conto.
1: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
2: Stappiamola.
1: Allora, che c'è scritto?
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo!
2: L'aperitivo sì, ma noi?
1: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina deghi.it.
15: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
15: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.

0: Deghi essere soddisfatto, perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
1: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Ma che bello ascoltare questa canzone dei Simple Plan insieme a Sean Paul, Summer Paradise, appena ascoltata alle 10:47 minuti. Martedì mattina siete in diretta su M2O, messaggio al 342-654-3210, visto che stiamo parlando di un cambiamento non tanto generazionale, ma di un cambiamento climatico che per forza di cose andrà ad influenzare anche l'abbigliamento sul posto di lavoro. Siamo partiti dall'immaginario tutto giapponese del cosiddetto salaryman, che poi traslato potrebbe essere riferito anche a Wall Street, a Gordon Gekko e in generale a tutto il mondo dei businessmen. No, non faccio riferimento solo alla canzone di Dito nella piaga, ma

qualcosa del genere. Però tanto per avere proprio l'abito, la giacca, la cravatta, anche con temperature superiori ai 35 gradi. Ecco, in Giappone è stato messo tutto in discussione perché appunto l'idea di ambizione del salaryman viene messa in discussione da queste temperature dovute alla crisi e al cambiamento climatico, che per forza di cose andranno a modificare anche il nostro abbigliamento. Altra questione, aria condizionata. Non è sempre presente, anzi sempre più aziende stanno diminuendo, o meglio, stanno aumentando la temperatura di modo che ci siano consumi inferiori rispetto anche al costo energetico, che ha raggiunto delle punte molto importanti. E allora tutto questo con cosa si scontra? Con una questione di buon gusto? Con una questione di immaginario? Beh, pensate che anche in sedi istituzionali, come magari il Ministero del Lavoro francese, hanno dato il via libera all'utilizzo dei bermuda da parte degli uomini, cosa che magari un abito un po' più leggero era lasciato alla libera interpretazione, alla libertà delle donne che potevano usufruire anche di tessuti e comunque di un decoro diverso un po' più estivo. Gli uomini invece erano sempre magari lì attaccati con la camicia, che per forza di cose, se non avete la canottiera, rimane pezzata poi per le prossime 8 ore di lavoro. Per questo motivo il ministro francese del lavoro ha detto: ora non vi preoccupate, anche voi uomini potete mettere i pantaloni corti. Ma sapete che è scoppiata la polemica a tal proposito?

0: 10:54 minuti. Siete su M2O, dove anche oggi stiamo facendo la nostra pausa caffè molto estiva, quindi caffè shakerato, caffè ghiacciato, sempre ben apprezzato. Mentre al 342-654-3210 arrivano i vostri messaggi rispetto non solo al cambiamento climatico, ma al cambio d'abbigliamento. Vittorio, prego.
1: Braghini corti, maglietta alla scozzese, alla Eddie Vedder. Non è l'abbigliamento ideale.
0: No, non è l'abbigliamento ideale, a meno che tu sia in tour, in un concerto, in una band rock, allora è tutta un'altra questione. No, qui parliamo proprio di situazioni molto formali, molto istituzionali, che devono fare i conti non solo con il cliché di un abbigliamento da giacca e cravatta, tanto per intenderci, ma devono ovviamente dare la possibilità anche di avere una sorta di comfort, quindi un approccio un po' più rilassato rispetto all'abbigliamento che ci ha abituato nell'immaginario negli ultimi decenni. E questa risposta è stata data dai francesi, che di certo di moda ne sanno tantissimo anche loro, però non vogliono venir meno ovviamente al comfort e al benessere dei lavoratori, tanto che lo stesso Ministero del Lavoro francese ha espresso una netta apertura nei confronti dei dipendenti e dei lavoratori del ministero che scelgono di indossare i pantaloncini corti. E ma come? Al ministero? Anche nei momenti ufficiali? No, il ministro ha detto che comunque nei momenti ufficiali continuerà a utilizzare l'abito formale e tutto quanto. Ma pensate che sempre più aziende ormai danno la possibilità di avere un abbigliamento molto estivo, perché ormai c'è una certa consapevolezza rispetto alla possibilità di lavorare veramente tutti incravattati con la camicia a queste alte temperature, rende veramente il lavoro molto difficoltoso. Chiaro, se poi ci sono ospiti esterni, lì è tutta un'altra questione. Tanto ce la possiamo raccontare come vogliamo, è sempre una questione di buon senso, ma in certi casi anche di buon gusto. M2O.

0: Red su M2O. Come dici, Alex?
1: Ciao,
0: prega.
1: Alex, prego. Cesena. Guarda, secondo me sto stereotipo del doversi vestire bene è sbagliato. Ci vuole del criterio, chiaramente.
0: Sì.
1: Da non andare in giro vestito proprio pagano, ma uno deve avere la libertà di vestirsi come vuole.
0: Ok.
1: O come per dire, io che sono tatuato non puoi fare il poliziotto perché i tatuaggi.
0: Ma no, ma davvero? Ma da quando?
2: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia. In FM, love, su m2o.it.
0: Martedì 21 luglio 2026, le 11:02 su qui la discussione sull'abbigliamento si fa interessante. Mettiamo la musica e arrivo subito.
2: L'estate di M2O suona così.

0: Kids Orchestra con Elegibo alle 11.05 minuti. State ascoltando M2O e questo è il nostro Matinella, festicciola mattutina, dove ci ritroviamo a commentare le notizie della giornata. Notizie riguardo all'abbigliamento che ormai sempre più persone iniziano a tenere senza una certa formalità, visto le altissime temperature di questa crisi climatica, la vogliamo chiamare così perché effettivamente lo è a tutti gli effetti. Quindi basta camicie, basta giacche, basta cravatte, bisogna mettere anche i pantaloncini, così anche nelle sedi istituzionali. Sentiamo ancora qualcuno, visto che avete scritto in tantissimi al 342-654-3210. Prego, Blondie.
1: Ciao, personalmente non guardo tantissimo all'abbigliamento, anche se prediligo le persone che escono un po' dagli schemi. Okay. Per me l'importante è che una persona sia pulita.
0: Ah, vabbè, dai.
1: E non che abbia su giacca e cravatta, magari non si lava da una settimana.
0: No, vabbè, ma su questo l'igiene è una questione anche di pubblica sicurezza e di decoro, secondo me. Detto questo, andiamo avanti, perché sono le 11.06 minuti, e questo lo sapete, ma non abbiamo ancora giocato con Play With Us. Un Play With Us molto, ma molto importante. Sappiate che oggi la canzone abbinata al momento ludico è quella di Axwell, Whatever Turns You On. E in palio abbiamo il parasole di M2O che funziona, lo sto utilizzando anch'io tantissimo, non ho mai comprato un parasole in vita mia, sto utilizzando solo quello della mia radio. Oltre allo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Quando giocare? Beh, basta aspettare il momento giusto per mandare il messaggio con scritto o detto Play With Us e tutto quello che vorrete.
2: You make me feel alive again.

0: Calvin Harris e la sua Promises, appena ascoltata alle 11:12. M2O, ancora la questione abbigliamento, ma davvero? Sentiamo, Alberto.
1: Ciao Davide, Alberto da Milano. Guarda, ciao. Io adesso sto lavorando ai centri estivi e quindi per fortuna ho la possibilità di vestirmi in maglietta e in pantaloncino corto, ma in questo caldo, cioè mettersi in giacca, cravatta, camicia, posso capire che dopo un po', cioè, sudi e secondo me fai peggio, quindi è meglio essere un po' più, tra virgolette, easy, un po' più leggeri, che essere lì un po' formali e
0: d'accordissimo. Guarda Alberto, sfondi una porta aperta che porto avanti già da anni, magari una bella polo, una magliettina, anziché andare con la camicia tutta pezzata, almeno questo parlando del mio lavoro, quello pomeridiano, definiamolo così. Siete su M2O 342-654-3210, come direbbero quelli bravi, proviamo a fare un passo avanti, perché sì, cambia l'abbigliamento, ma cambia anche il nostro linguaggio, e questa volta potrebbe essere colpa dell'intelligenza artificiale.

Non hanno bisogno di presentazioni, anche perché sono nostri amici e li conosciamo veramente da tanto tempo. Sono i Medusa che sono tornati con questa novità. Si intitola Weekend, appena ascoltata alle 11:15. M28, intanto messaggi al 342-654-3210, perché negli ultimi tempi ormai

oggetti o a scrivere codici informatici. Anzi, sono entrati così tanto questi sistemi di intelligenza artificiale nella nostra quotidianità che, senza che ce ne accorgessimo, ormai abbiamo iniziato a parlare come loro. Provate a farci caso, se anche voi siete delle smanettoni di intelligenza artificiale per diletto o per professione, magari vi fate scappare delle parole o delle affermazioni del tipo: sì, guarda, allora non ti preoccupare, ti fornisco alcune informazioni su, oppure mi auguro che questi chiarimenti ti siano utili. Tutte frasi che vengono utilizzate appunto in risposta ai sistemi di intelligenza artificiale. Stiamo modificando il nostro linguaggio, le nostre situazioni, il nostro codice, il nostro registro colloquiale? Beh, evidentemente sì, però mi piacerebbe sapere qualche esempio, se almeno avete qualcuno non da ChatGPT.

0: paranoia su M2O. Stiamo cambiando codice e registro di linguaggio per colpa dell'intelligenza artificiale. Prego.
1: 0011001010010001100001 beep.
0: Mi sa che qui qualcosa è cambiato. Mettiamo la musica. Paul Russell su M2O.

0: Lil Boothang. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Cambiano registri, cambiano parole, tutta colpa dell'intelligenza artificiale. Prego!
1: Io ho un amico che ha lasciato la fidanzata con un messaggio su WhatsApp, che già stendiamo un velo pietoso. Neanche mandato da lui, ma studiato dall'intelligenza artificiale. No comment
0: veramente. Vedi che poi si perde anche quel tocco di umanità, di personalità. Ma ci sono altre cose sconvolgenti da raccontare.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Sapienza e la loro Buscan d'Amor, canzone appena ascoltata alle 11:32. Siete in diretta su M2O e ci stiamo interrogando su come il linguaggio, il registro, le parole che utilizziamo ormai siano irrimediabilmente influenzate dai sistemi di intelligenza artificiale. Ora tutti direte: ma no, io figurati, ma io guardo proprio influenzare non lo faccio proprio. Eppure c'è stato un aumento, se non un abuso, di certe parole tipo meticoloso, esperto, approfondito. Fateci caso guardando un video su YouTube oppure dei creator che tanto vi piacciono, sì, anche loro utilizzano i sistemi di intelligenza artificiale. Ora, M2 Old!
1: M2 Old!

Sempre bellissima questa canzone degli M&S, The Girl Next Door. Questo è il nostro M2 Old. Dal 2000 era l'M2 Old, ossia la musica del passato, che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troverete anche delle soluzioni rispetto a questo cambio di registro, a come i sistemi di intelligenza artificiale possano influenzare nel bene e anche nel male il nostro linguaggio. Stavamo raccontando, infatti, secondo uno studio dell'Università di Tübingen, qualcuno sa dov'è Tübingen? Mi fanno cenni, evidentemente è una città che non conoscevo. Ecco, mi dicono che probabilmente è una di quelle città che sta nel centro degli Stati Uniti, lì da qualche parte, o forse nel centro dell'Inghilterra. In sostanza, una di quelle università che è andata a fare una ricerca rispetto alle parole utilizzate nei video di YouTube dei creator e anche in generale da tutti i video di divulgazione scientifica, e ha notato come ci sia stato un incremento, pensate, quasi del 51% di determinate parole che sono ricollegate sempre ai sistemi di intelligenza artificiale. Abbiamo detto meticoloso, esperto, approfondito, che poi sono parole che possono essere utilizzate, insomma, da ChatGPT ma anche da un qualunque essere umano senziente. Tuttavia, però, sempre secondo questo studio, per coloro che devono magari utilizzare sistemi di confronto di intelligenza artificiale per scrivere un testo, consigliano di utilizzare altri sistemi diversi da ChatGPT, perché non è abbastanza terra terra, così viene definito, perché adesso l'intelligenza artificiale è talmente intelligente che ha capito che non può utilizzare sempre le solite quattro parole, altrimenti si viene ad uniformare anche tutto il sistema e il linguaggio mondiale. Mi fanno cenno di sì. Ecco, io adesso però mi devo interrogare, perché ci sono delle parole che vanno di moda magari per un determinato periodo della vita? Io sto utilizzando tantissimo la parola paradosso e paradossale, non quella parrebbe, quella va utilizzata solo in situazioni veramente estreme, ma adesso devo capire se paradosso è qualcosa riferibile a intelligenza artificiale, perché personalmente io non la uso mai.

0: con I've Been Waiting. Questa la canzone che avete appena ascoltato alle 11:42 minuti su M2O. Ma anche oggi la nostra Chiara, la nostra splendida Chiara della redazione, ha preparato il bagno di cultura generale.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set zaino scuola a 14,99€ e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a €160,30. Approfittane in negozio e online. MediaWorld,

appena ascoltata alle 11:47 minuti, è martedì mattina e anche oggi, come anticipato, abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che hanno segnato il nostro destino? Beh, sappiate che il 21 di luglio, ma del 1946, avveniva la prima vincita alla schedina. Sì, proprio a 2 mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina, ecco, c'era un signore, Emilio Blasetti, di professione impiegato, che aveva azzeccato un 12 molto fortunato, che gli, appunto, gli permise di vincere la somma di 463.000 lire, una cifra molto importante per i tempi, visto che era l'equivalente di 4 anni di busta paga.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato quel momento abbinato alla canzone di Axwell, Whatever Turns You On, la canzone del nostro Play with us che vi premia con il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Chi è il vincitore?
3: M2O Play with us, Fabio da Torino.
2: Bravo Fabio da Torino, hai vinto tu.

Appena ascoltata le 11:56 minuti, ancora fatti della storia nel bagno di cultura generale su M2O, perché ricordiamo cosa è accaduto il 21 di luglio e oggi nel 1969, alle ore 2:56 precise della notte, quasi le 4 del mattino in Italia, Neil Armstrong compieva proprio il primo passo sulla Luna. Ecco, infatti l'abbiamo ricordato anche ieri che abbiamo fatto tutto l'approfondimento rispetto alle teorie complottiste che rimangono comunque un po' affascinanti. Oggi 21 luglio, ma del 1983 si raggiungeva la temperatura più bassa mai registrata sulla Terra. Stiamo parlando di meno 80.

0: canzone molto misteriosa. E se penso al mistero e anche ai segreti da svelare, penso subito a Marlene. Marlene, secondo me, è qualcosa anche in comune con Clapton e la sua Wanderlust che avete ascoltato su M2O. A domani, ciao!
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5,650. Rata finale €9,486.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Sulla app canale 715 digitale terrestre.
8: È mezzogiorno, me lo confermi?
9: Sì, me lo conferma.
8: Davide, ti dico solo vai, a domani. Ciao, sono Marlene, tre non stop adesso.
7: M2O.
10: Enjoy your summer. M2O.

che molti di voi probabilmente hanno avuto il piacere di vedere qui live a Milano la settimana scorsa, se non vado errato. Mezzogiorno e 8 minuti, martedì mattina. Ciao, sono Marlene, che bello. Oggi cominciamo con dei messaggi molto carini, come quello di Ale da Torino, che mi dice: ormai

Little Things, Giorgia Smith, M2O, martedì mattina. Allora, questa la sentite ovunque. Forse però l'avete conosciuta qui su M2O.

0: I Love You Baby. Surf Mesa, Emily, che ore sono? Mezzogiorno e 21. Che giorno è? Il 21 di luglio. Stavo facendo questa riflessione. Ridi e scherza qua tra un caldo fotonico e l'altro. Siamo quasi arrivati ad agosto, quindi l'estate è già finita. No, è un momento, un attimo. Scherzo, scherzo.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
0: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
9: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
8: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
9: Ce ne siamo sbarazzati!
8: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: After. Ne soffro da quando ero piccola.
14: Sono molte

0: semplici le cause della formazione delle afte. Curasept After Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: Curasept After Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
0: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: passato l'innamoramento per la voce di Ezra Murray? No, assolutamente no. Iron Mind insieme a Sam Jacobs. Mi piace tantissimo questo pezzo, che è un po' caratteristico di quest'estate. Anche se poco fa ho detto non è che sta già finendo.
1: Stavo pensando proprio la stessa cosa. Ci sta che è quasi finita l'estate, perché se consideriamo che maggio, luglio, si può dire, sono volati,
0: ecco,
1: fra poco siamo a Natale, eh?
0: Aiuto Claudio, è un attimo. Invece Andrea mi dice: Marlene, stai calma. Allora io ho un'altra domanda per voi, poi vi spiego anche perché. Quando è l'ultima volta che avete ascoltato un album per intero? Old.

is Shining. L'originale del 1978, Bob Marley. Questa è la versione remixata da Funkstar Deluxe. In che anno? 1999. Quando è l'ultima volta che hai ascoltato un album per intero? Stanno arrivando delle risposte preoccupanti.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese.

0: Mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%, anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
3: Fotosì. Scarica l'app.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: però magari fa come fa la nostra amica Mara.
1: Ciao Marlene, Mara da Novi. L'ultimo disco per intero che ho ascoltato è stato l'LP sì. di Michael Jackson, Thriller, qualche settimana fa con mio figlio, ecco. perché lui è l'artefice di tutto. È ritornato di moda il giradischi, quindi vai di dischi. Ciao.
0: Ecco, mi fa molto piacere sapere che molti di voi fanno questa cosa. Magari comprano, come ha fatto Claudio, l'ultimo di Anna e lo ascolta in vinile con la figlia. L'ultimo di Anna lo avete ascoltato tutti nell'ultima settimana. Ma ci sono state anche risposte come 1989, ho ascoltato Oro, Incenso e Birra di Zucchero. Oppure 2007, album dei Tokyo Hotel. Ci sono risposte indietro nel tempo, il che conferma il risultato di questo sondaggio che è stato fatto nel Regno Unito. Ovvero che il 41% delle persone non ascolta un album per intero. Questo è anche legato al modo che abbiamo oggi di consumare la musica. Un altro dato un po' meno entusiasmante ancora è che l'8% degli intervistati sostiene di non aver mai ascoltato un disco. Allora, questa campagna si chiama Track Reset ed è promossa da National Rail, un'azienda che gestisce il trasporto ferroviario nel Regno Unito, e hanno anche creato una traccia basata sui suoni delle ferrovie che secondo loro funziona da pulitore musicale. Ascolti quella, ti pulisci e poi ti viene voglia di ascoltare un album per intero. Funzionerà?

Secondo Lost Frequencies, love is the only thing. Potrebbe aver ragione, eh? M2O, più musica. Ci sono gli Offenbach, subito.

0: Star Sailor, Four to the Floor, nella versione degli Offenbach. Salutiamo così il martedì mattina.
1: M2O. La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: accesso gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it.
1: Unlocked Music Festival
2: in FM Lab su m2o.it.
3: Zitti gabbiani, devo dire che è arrivato il pomeriggio. L'una e un minuto, buonissima pausa pranzo.
0: L'estate di M2O suona così.
2: M2O
4: più musica.
0: M2O M2 Hit. The Italian Remix.

come due hit da Italian Remix. Di solito ci piace iniziare così i pomeriggi qua insieme su M2O. Ciao, sono Marlene. Fino alle 2 con voi ci sono i The Bowser, Magnetic.

0: Wrong, Nico and Vince, M2O Luna in 9 minuti, martedì pomeriggio. Ciao, là fuori come va? Ciao a te che hai appena acceso la radio, dov'eri prima? Domanda di rito. 342-654-3210, non usate questo numero per rispondere al dov'eri prima. Usatelo entro le 2 per provare a vincere il Play With Us. No, al momento specifico non posso spoilerarvelo. Sappiate che questa è l'ora magica in cui qualcuno di voi sarà più felice degli altri. Ciao, sono Marlene, l'ho già detto, e che questa è una canzone nuova, l'ho già detto.
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: Da

0: nasce a Londra e poi si trasferisce a Berlino dopo la laurea, ed è lì che comincia la sua carriera musicale. Si chiama Chris De Sarandi. Questa è la sua Good Old Days, ovvero il nostro M2 Hot del 1 e 10.
1: M2 Hot

dalla Romania DJ Goja. Apprezzo molto il tentativo degli ascoltatori come Christian, che fa un complimento e intanto butta dentro il messaggio il Play With Us. Tipo, grazie per la compagnia quotidiana, Marlene. Play With Us. Ma non vale. Bisogna aspettare il momento giusto.

0: Akon M2O, non lo so se è il caldo, ma comunque avete prodotto questo.
1: Quindi adesso torno a casa, ecco. Perché per radio c'è Marlene. Ciao Nicole da Modena.
0: Ciao Nicole da Modena, ho apprezzato questa sigletta dell'1:20. State qua su M2O, il nostro viaggio continua fino alle 2.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

i The Colors insieme a Merken Cremont e Serena Brancale, che è stata tra i protagonisti del nostro tour Beach Like a DJ ad Alghero e poi è stata anche protagonista di un altro siparietto all'aeroporto, in un'area di sosta dell'aeroporto di Fiumicino, che negli anni è diventata famosa perché è quella con il pianoforte. A quel pianoforte spesso si sono esibiti personaggi dei social, personaggi famosi. Ecco, si è fermata anche lei a cantare insieme ad una ragazzina che ovviamente non riusciva a credere né alle sue orecchie né ai suoi occhi. Dove andiamo adesso? Vorrei portarvi insieme a me nel 1994.

Ci siamo fatti un giretto nel 1994 grazie ai Baby D, Let Me Be Your Fantasy, il nostro M2 Old, quello dell'1 e mezza.

Azukita, Steve Aoki, Daddy Yankee, Playin' Skills, M2O, Harry Styles, il suo tour sta andando benissimo e anche il suo pubblico adesso inizia a presentarsi in cravatta ai concerti, esattamente come fa lui spesso sul palco. Questa si chiama Aperture.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.

0: dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
1: It's DJ time
0: su M2O.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Ah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo.
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
7: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

every day. L'estate su M2O suona così.

Movejo, Maladie su M2. Ho appena ascoltata Chi va a ballare, questa la balla almeno due volte a volta. Allora, siamo quasi arrivati alle due, alla fine del nostro viaggio musicale di oggi. Non abbiamo ancora fatto il Play With Us, ma com'è possibile? Arriva in corner, però bisogna mandare il messaggio nel momento giusto, che è la canzone di Axwell and Bon, che si chiama Whatever Turn You On. Cosa vi regaliamo? Il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Che cosa significa quella frase lì? Significa, la possiamo tradurre con qualcosa, qualsiasi cosa che ti emozioni o fai quello che ti fa stare bene. Ecco, magari per qualcuno si può tradurre nel avere una serata libera, e per libera si intende a volte anche libera dai figli, ma nel senso che magari quando uno ha i figli non ha più tempo per passare una serata tranquilla col proprio partner. Allora, il sindaco di New York, Mamdani, che ne sta facendo veramente una più bella dell'altra, a parte per come si pone, che si è, non so, buttato in giacca e cravatta nelle piscine all'aperto per inaugurare la stagione, ecco, fa queste comparsate in città, adesso ha lanciato Parents Night Out, ovvero una serata libera per i genitori, un servizio gratuito di una sola serata con l'affidamento temporaneo dei bambini a personale qualificato. E quindi voi state sereni, è però solo a New York. Vabbè, però noi lo diciamo anche qua, che metti che per caso arriva questa idea, dite che ce la possiamo fare qui? Vabbè, dai. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dunque abbiamo il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. A chi vanno oggi?
3: Play with us, Federica da Mantova.
2: Brava Federica, hai vinto tu. Ti chiamiamo noi.

0: Boogies in my soul, Chaka Khan, Snoop Dogg. Questa è l'ultima di oggi. Eh già, è proprio lei. Allora io torno domani a mezzogiorno. Arriva Patrizia Principalli. A domani, ciao.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ciao Marlena, domani! Le 14 un minuto su M2O. Buon martedì pomeriggio da Patrizia Principalli, anche oggi insieme fino alle 17. Ci siete, amoni!
1: M2O.
3: Enjoy your summer. M2O.

0: Adele qui su M2O e anche Patrizia Principalli con voi. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon martedì 21 di luglio. Ebbene sì, per tutta la settimana insieme al posto di Ilario che salutiamo tra le 14 e le 17. Quindi mettetevi comodi, non so se siete ancora in pausa pranzo o già al lavoro o al lavoro. Ovunque voi siate, io ci sarò, c'è anche la nostra musica, pezzo nuovo, Ocean House.
1: M2 Hot.

Diciamo che prima lavoravano più nel dietro le quinte come producer per terzi, già da un po' di anni ci mettono la faccia. Jubel, Ocean Highs, pezzo nuovo M2 Hot.

buon pomeriggio da Patrizia Principali. Siete su M2A, appunto, più musica di giorno ma anche di notte. Di notte, lo sapete, Dance With Us. Ogni notte c'è un DJ diverso. Questa notte, ecco, ho una breve anteprima per voi di ciò che accadrà questa notte. Non mi anticipo nulla, anzi, ascoltate qua. Dance With Us.

0: Avete appena ascoltato una breve, brevissima anteprima di ciò che accadrà questa notte in Dance With Us con Alok.
1: Dance With Us. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave.

0: Poi alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e occhioso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
0: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
16: Fotosì. Scarica l'app.
17: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
19: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
20: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
21: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
20: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: di pomeriggio, Alan Walker, Ava Max, Fate.
1: In FM, Love, su mgo.it.
0: E poi una bellissima onda che arriva così. Le 15 in punto. Le 3 di pomeriggio qui su M2O, ancora ciao da Patrizia Prinzivalli, dai che si riparte, House Music.
1: L'estate di M2O suona.

rappresentano un patrimonio da 3,5 miliardi di dollari. E con 3,5 miliardi di dollari puoi fare un sacco di cose, tipo noleggiare spesso il Flying Fox, lo yacht a noleggio tra i più cari al mondo. Cioè parliamo di 3 milioni di dollari a settimana. Loro lo fanno spesso, se lo possono permettere. Pare che l'ultima volta abbiano lasciato una mancia all'equipaggio, ragazzi, una Ferrari. Vi dico solo questo.

0: finale dei mondiali, quindi ancora congratulazioni all'Spagna per il suo secondo titolo. E noi ragazzi, dai, ci aspettiamo, aspettiamo questi 4 anni, speriamo che accadrà qualcosa di bello, ragazzi, tra 4 anni, dai, ce lo meritiamo.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!

0: voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
5: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
4: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
5: Ce ne siamo sbarazzati!
4: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

luglio. Se state pensando a una vacanza relax, ora c'è un'intera isola dedicata alla sauna, ovviamente in Finlandia. Si trova a due passi da Helsinki e, nonostante la vicinanza al centro cittadino, offre un'atmosfera di pace e isolamento totale, con una vista panoramica sullo skyline della capitale e sul Mar Baltico. Direi perfetto, meraviglioso. Si tratta di un piccolo villaggio composto da edifici interamente in legno, molto molto carino. Ci sono sentieri con accesso diretto al mare per la tradizionale immersione in acqua fredda e due vasche idromassaggio finlandesi riscaldate a legna. Il fiore all'occhiello dell'isola è una grande tradizionale sauna a fumo, l'unica nel suo genere presente a Helsinki. È considerata il massimo dai puristi del benessere. Tra l'altro è anche abbastanza accessibile, perché sauna e cena stanno più o meno, cioè il pacchetto è più o meno a 128 euro, che include i trasporti in barca, l'accesso alle saune e una cena barbecue con metodi di cottura su fuoco all'aperto. Amo ni!

queste due insieme, Kylie Minogue, Peggy Gou. Sì, diciamo che è tornato questo pezzo in voga direttamente dal 2001 con questa nuova versione di Peggy Gou qui su M2O. Continuiamo a danzare insieme, dance with me, dai, qui su M2O.

Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Terrestre.
7: Mancano pochissimi secondi alle 16 del pomeriggio. Quasi le 16 di questo martedì 21 luglio. Ciao a tutti da Patrizia Principali, pronti a ripartire? I treno stop around.
8: M2O.
9: Enjoy your summer.

0: radio per l'unica data italiana del suo tour due giorni fa, proprio il 19 luglio a Lucca. Ad un certo punto la cosa meravigliosa è che lei è scesa dal palco, ha preso un fan a caso tra la prima fila e lo ha abbracciato così forte, e ad un certo punto lui ha detto non sto capendo più nulla, e lei dice non devi capire nulla, solo che ti voglio bene, piango amici, piango. Vai con un pezzo nuovo, Silver Lines.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of

rivelato di aver registrato le percussioni e i groove di questo pezzo utilizzando campionamenti reali di oggetti quotidiani registrati, non lo so, in cucina, in giro per lo studio e poi processati, ovviamente. Si intitola Silver Lines M2 Hot.

0: Oh yeah, sì! Basti of the night qui su M2O. Ah, fino alla fine, sì, ce lo godiamo, eh. Per chi se la ricorda l'originale, ragazzi, siamo già un po' più vecchietti, no? Ma non pensiamoci. Buon pomeriggio a tutti, ciao da Patrizia Principale, insieme per tutta la settimana fino alle 17. Lo so che ci siete anche voi, già questo è un orario un po' più, siete un po' più felicelli, perché molti hanno già finito di lavoro. Per chi lavora, ci sono ancora per voi per un'altra mezz'oretta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera.

0: vai su fastweb.it
1: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

visto che ha appena preso la patente, ha 29 anni. Che male c'è, ragazzi? Non c'è problema. Lei dice all'inizio un po' per pigrizia, poi per paura, perché no, quando sei più grande sei anche più consapevole, però adesso l'ha presa. Comunque tanti nel mondo della musica non hanno la patente, tipo Noel Gallagher, Robbie Williams, Mariah Carey, hai capito? Non lo sapevo. Vi porto indietro nel tempo adesso, siete felici? 1996, M2.

Noi qui su M2O, è vero, i biglietti saranno rimborsati senza dubbio dopo la tempesta di Milano domenica, no? Però loro ovviamente fan vorrebbero un'altra data. Bad Bunny, torna! Ti aspettiamo qui in Italia.

0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Fargetta, Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è DJ Time Again. Anche questo weekend, dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3, la domenica pomeriggio poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco!
13: Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
14: Fotosì. Scarica l'app.
15: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggiornata.

tra i viaggi si chiama Road Travel, che consiste nel partire senza prenotare assolutamente nulla. Io non ci riuscirei mai. Si prenota solo il volo di andata e il primo pernottamento, poi basta, si lascia tutto così al caso. Anzi, diciamo che ci si affida un po' alla gente del posto, quindi decidono tutto loro dove andare, cosa fare, magari anche in base ai consigli, no, il ristorantino, non si decide nulla, decidono tutto loro. Te non devi fare niente, proprio per evitare l'ansia, no? Del fare tutto prima. Ho capito l'ansia, però cioè, anche arrivare lì e non sapere cosa fare, non lo so, a me mette questo ansia. Poi ognuno è diverso. Tra i vari trend, ecco, questo è uno dei trend. Tra i vari trend dell'estate c'è anche il cocktail masticabile. Sicuramente lo troverete in molti menu dei beach club o dei bar più esclusivi. Ed è proprio, si tratta di questo drink classico che viene modificato nella consistenza attraverso tecniche di mixologia avanzate. Mi sembra Aldo Giovanni Giacomo, che lavoro fai? Meccanica di precisione, poi cioè, alla fine lavoro in una ferramenta. Sì, quindi ti descrive tutto questo per dirti che hanno creato queste pilloline con dentro il drink. Non lo so ragazzi, ma un cocktail normale, no? Io

0: ci ritroviamo ancora domani pomeriggio tra le 14 e le 17. C'è Albertino Everyday adesso. Da Patrizia Principale è tutto, un bacione. Ciao mamma!
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 GB, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: M2O Cinema.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Allora, grazie Patrizia, ma da tutti, eh?
7: Grazie!
6: Prince Valley! Prince Valley! Adesso tocca a noi, sono le 5 del pomeriggio.
1: M2O.

0: Chiamatelo Usher, perché non si gira, chiamatelo Ush.
1: Perché in effetti
0: facciamo una prova. Facciamo
1: la
0: prova,
1: U in inglese è U.
0: È U.
1: Usher.
0: Dai, ognuno dica Usher a modo suo. Forza, dai.
1: Ash.
0: No.
1: Usher.
0: Ush.
1: Ush.
0: Ush. Ush. Vabbè. Sigla.

0: Galli, che con questi giorni insomma ci introduce, nel senso che sostituisce Ilario, che è andato in vacanza, però in una località sconosciuta, ed è sempre un piacere avere Patrizia prima di noi, molto meglio che Ilario. Benissimo. Quando tornerà Ilario dirò che invece era molto meglio avere Ilario piuttosto che Patrizia, perché io sono fatto così. Ciao, sono Albertino. Ma Mario?
1: Guarda, ti ho riconosciuto. Tornao, arvau.
0: Ecco, guarda, aspetta che chiedo ai miei colleghi se ti perdoniamo per la tua assenza di ieri. Ash.
2: Beh, direi che è una causa non buona, buonissima, che tra poco racconteremo, tra l'altro.
0: Shorty.
3: Sì, secondo me sì, Aldo se lo merita, dai, di essere perdonato, è una bravissima persona.
0: Se c'è la Ginger, chiedo anche alla Ginger.
3: Ginger.
0: C'è la Ginger.

0: c'ho la mia sigla.
1: Ma infatti, infatti c'è stato un momento un po' di sì, anche da parte del povero, il povero Shorty regia.
2: No, che non capivo se dovesse parlare oppure no, che non la vedo che sta alle mie spalle, quindi
1: cioè lei parla solo in presenza della sua sigla, cioè o c'è chi parla solo in presenza dell'avvocato. Lei invece parla solo in presenza della sigla. Quindi secondo te l'assenza di ieri di Mario è giustificata?
0: Ma assolutamente sì, anzi dovrebbe stare a casa e in processione ancora di più, guarda.
1: Ma qual è stata, diciamo, la giustificazione scritta che hai portato, Mario?
3: Alberto, la giustificazione è chiara. Voi avete detto e avete raccontato la verità. C'è da fare un tour per festeggiare il mio compleanno da qua fino a quando, ottobre, non mi ricordo neanche. E quindi ieri c'è stata la prima data. Chiaramente non ho potuto essere presente perché ho dovuto percorrere il primo pezzo di strada che da Milano a Abbazia di da Milano portava ad Abbazia di Chiaravalle. Erano 11 km e guarda caso nel diretta della radio, quindi non potevo proprio essere. Perdonatemi, ma è così.
1: Ho capito, quindi tu hai preso la lettera la mia idea di fare la processione in occasione del tuo compleanno.
3: Assolutamente, beh, sì, il tour si concluderà a Catena Nuova, provincia di Enna.
1: Vabbè, ma tutte le tappe verranno comunicate anche ai tuoi fans oppure è una roba segreta di famiglia?
3: Oggi le comunichiamo tutte.
1: Ah, ok.
3: Tappa per tappa, una e data per data. Sì, sì, sì.
1: Vabbè, vabbè. Niente, ci siamo tutti, qualcuno la sente? No,
3: no,
1: purtroppo no. Purtroppo.
4: Infatti, purtroppo no. Allora, se vuoi vado anch'io in processione con Mario, ma, non è che mi dispiace
1: no,
4: più di
1: ma
4: tanto.
1: Perché tu pensi che io mi riferivo a te quando ho detto qualcuno assente?
4: Mi avete fatto crescere la coda di paglia in questi anni.
1: Hai la coda di paglia.
3: Alberto, comunque uno che mi porta sulla sedia ci vuole, lui.
1: Lui?
3: Per far comodo.
1: Ma da solo?
4: No, in quattro siamo, uno per lato, no?
1: I portantini, siete i portantini. Va bene, allora intanto vorrei ricordare agli ascoltatori che ce lo stanno chiedendo in molti. Anche oggi regaleremo il nostro gadget dell'estate. Tutte le radio ce lo invidiano, tutti gli ascoltatori lo desiderano. È il parasole di M2O. Quando tu lasci la macchina sotto un'ondata di calore che ormai dura 8 mesi, è molto molto utile il parasole di M2O. Noi ve lo regaliamo al Play With Us, quindi attenzione, insieme a uno zainetto, a un portachiavi, al frisbee e agli stickers. Il numero è sempre lo stesso, 342 65 43 210.

0: conoscere subito dall'inizio, in apertura di questa puntata di Albertino Everyday di martedì 21 luglio, abbiamo sentito questa canzone che è travestita da Beyond Anyone di un certo greggio, parente di Ezio? Chiedo,
1: Ah no!
0: Non lo so, si chiama greggio questo tipo
1: ma
0: qua.
1: Ma non è parente di Ezio, ma sarebbe molto... molto interessante, sai?
0: Lei è veramente un bel volpino, dice, sì. Quando lo incontri, no?
2: No. Fa tutti gli anni 80 proprio queste qua.
0: Ezio Greggio. Sì. Però Ezio Greggio, battute anni 80, Mario, però è ancora un personaggio di grande attualità, credo.
2: Ma infatti la battuta è la sua, è perfetta, sì, anni 80 preciso lui, totale. Ecco,
0: tu sei un fan di Ezio Greggio oppure sei... preferisci gli acchetti?
2: Mi è molto simpatico Ezio Greggio.
1: Tra l'altro condividono la passione per la Juventus, sfegatata,
0: esatto,
1: Greggio
0: esatto.
1: E Falcetta, quindi...
0: E non solo, ma andiamo avanti con la musica. No, volevo dire, questo si chiama Greggio, quindi sì. È solo un caso di omonimia. Sì. La canzone è travestita da Beyond Anyone, sì. Gli hanno dato un titolo diverso, ma noi l'abbiamo capito, vero?
2: Sì.
1: Tra l'altro dietro lo pseudonimo ZSS si nascondono due nostri amici che conosciamo
0: sì,
1: molto bene.
0: Lo so. Conosco.
1: Li conosci? Sì,
0: sì, questo è un disco prodotto da nostri amici italiani. E non fate i furbi con noi, ve lo dico, perché abbiamo capito che la canzone originale era quella di Chaka Khan. Che è talmente bella. L'originale, dico, no? Non che questo remix sia brutto, però quando, cioè, capito? Quando parte questo suonino, qui siamo negli anni 80, giusto Mario?
2: Esatto.
0: Quindi sempre, quindi battute di Ezio Greggio vanno benissimo.
2: Va benissimo.
1: Senti che è un po' film, no? Di quella...
0: Questa si mixava, e lo dico io, questa si mixava con All Night Long di Lionel Richie, te lo dico io. Chaka Khan, che è un'artista straordinaria, questa canzone appunto era Ain't Nobody, l'originale, anni 80, e era solo una piccola parentesi per farvi pesare che noi le cose sappiamo.
3: Posso mixarla?
0: Vai, 3 punti per Shorty, grande!
3: Ragazzi,
0: avete sentito che è lo stesso BPM? Guarda,
3: sì.
0: Io me lo ricordo, l'ho mixato te.
3: Bellissima.
0: Vabbè. E se vuoi ti do anche quella dopo, Reggae Night di Jimmy Cliff.
3: Certo.
0: Sì, perché c'era proprio una sequenza.
1: Aspetta, che sta cercando il vinile Shorty.
0: C'era Ain't Nobody, poi Lionel Richie All Night Long e poi Reggae Night. E stavano benissimo insieme. Se volete mixarle a casa stasera, non so se avete dopo cena che non digerite, potete provare. Non so.
3: Niente, non la trovo, Albert.
0: Vabbè, dai.
2: Era quella che faceva Reggae Night.
3: Esatto.
0: Sì. 3 punti anche per Mario che l'ha cantata male.
2: Sì, malissimo.
0: Ma io tornerei sulle celebrazioni del compleanno di Mario Fargetta, che sono cominciate ieri con una processione che lo porterà a Catena Nuova. Qualcuno conosce le tappe?
1: Sì, abbiamo l'elenco completo delle tappe che adesso Mario ci legge.
2: Vuoi leggerle tu, Ale, o lo vuoi che le leggi?
1: Come preferisci, Mario, la processione è tua, l'evento è tuo, decidi tu.
2: È il 23 luglio, quindi vicinissimo, partirà da Certosa di Pavia e farà Pavia, Ponte Coperto, Pavia. 12 km.
0: Ma scusa, tu sei su una sedia, tipo un trono di lemore, ti portano a spalla, no?
2: Sì,
0: giusto?
2: Esatto, mi portano
0: a
2: spalla.
0: Ma come sei vestito?
2: No, l'abbigliamento chiaramente cambia di giorno in giorno, dipende dalla temperatura.
1: Ieri ha sfilato vestito da Odisseo o Ulisse in onore dell'Odissea di Christopher Nolan, quindi il tema della prima parte della processione era omerico, diciamo così. E al posto della macchina dell'incenso c'è la macchina del fumo, quella delle discoteche.
2: Poi il 26 luglio vado a Orio Litta, in provincia di Lodi, e vado a Piacenza, in provincia di Piacenza, chiaramente.
0: Ma tutta questa roba qui è falsa, ovviamente, o è vera?
2: No, tutto vero. Lì in questa tratta mi vestirò da Colosseo, perché cercherò di creare quel periodo lì.
0: Vabbè, senti, per evitare di dire tutte le tappe, no?
2: Sì, esatto.
0: Cioè, se vogliamo pubblicarle sui nostri social, così uno, se vuole seguirne una, può farlo.
1: Sì, perché poi c'è anche il passaggio più atteso di questa processione, il 12 agosto. Passaggio da Viterbo, dove lì si fermerà un po' di ore proprio nel mezzo della processione per, insomma, no?
2: Sì, lì si mangia costine,
0: stavo leggendo che il 7 di agosto, che è il giorno del mio compleanno invece,
2: esatto,
0: sarai tra Monteriggioni e Siena, ma fai un pezzo di Francigena, quindi
2: sì,
0: qui in Toscana,
2: assolutamente
0: lì in Toscana,
2: sì,
0: insomma.
2: Assolutamente sì.
1: Poi passa anche da Gaiole, Lecchi in Chianti, insomma, da quelle parti.
0: Sì, va bene, allora magari ci

0: sarò anch'io.
1: E l'ultima, bene, l'ultima tappa, scusami Alberto, la più importante, forse il 6 di settembre arriva a Catena Nuova.
0: Quella in Sicilia.
2: Sì, è Centuripe, Catena Nuova. E, diciamo, abbiamo scelto Centuripe, c'è anche Regalbuto, però insomma, Centuripe è meglio. Insomma, però,
0: allora,

0: ovviamente una hit estiva qui da M2O, ancora con noi Prospa e Clooney, era Free Your Mind.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Mi manchi ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: del sud, non so se avete visto un po' quello che sta accadendo anche sulla costa romagnola, insomma ci sono temporali, ci sono stati, invece dalla parte tirrenica tutto abbastanza sotto controllo. E questa è la situazione meteo, e per quanto riguarda il meteo è tutto.
1: Non ci sono più le stagioni di una volta.
0: Hai fatto bene a aggiungere questa frase, perché la chiusura della rubrica ci voleva. Nella puntata di oggi avremo ospiti Yamin Yamal e Cucureddu, che dovrebbero essere
1: Cucureia. Cucureia.
0: Non vengono? Ginger! No. Non viene Cucureddu?
2: Adesso provo a sentirlo ancora, ma mi sa che non ha...
0: È dal barbiere?
2: No. Sì, dal barbiere.
3: Hai visto come suona bene la batteria a Cucureia?
0: Ho visto.
3: Sembra Franco.
0: Sembra prezioso quando è in campo, però.
3: Quei
0: capelli. Vabbè, comunque, non parliamo delle celebrazioni della Spagna, parliamo delle nostre. Ho saputo che, come avevamo già detto, se non sbaglio, in una delle precedenti puntate, c'è questo simpatico video virale di questo personaggio indiano che si fa accompagnare da alcune persone che lo rinfrescano. Diciamo, queste persone hanno sulle spalle dei ventilatori, non sono condizionatori, no? Sono dei ventilatori, giusto?
3: Allora, se li guardi sembrano dei grandissimi condizionatori portatili che vengono sorretti ai fianchi di questo predicatore indiano, e dà la sensazione proprio di camminare in un corridoio di aria condizionata. In realtà sono apparecchi mobili che rinfrescano l'aria, ma non è aria condizionata. Però comunque sembrano quei motori lì giganti, no? Che spruzzano aria.
0: Sì, se non ho capito male. Mario ha intenzione di fare la stessa cosa per la sua processione, che è partita in occasione del compleanno.
1: Però non li faccio portare a dei ragazzi o degli uomini, perché sennò è troppo pesante. E allora ho pensato dei carri tipo quelli da circo, no? Li metti le sbarre.
0: Senti, ma quelli sono i tuoi ventilamario? Sono quelli?
1: Esatto, è un finto, diciamo, piacere di aria fresca. Non lo è,
0: un
1: perché lo so.
0: Piacere di aria fresca.
3: Che mi sembra un buon modo per promuovere il prodotto,
0: sì,
3: no?
0: Sì, devo dire,
1: sì, perché lo sapete che va al contrario il mio ventilatore, quindi alla fine non arriva poco, però quel poco che arriva è gradevole, dai.
3: Domanda, okay. Li vendi durante le tappe o prendi le ordinazioni, fai preventivi?
1: Se qualcuno li vuole ordinare può iscriversi al sito. E
0: quale sito?
1: Non posso dirlo in questo momento.
0: Come? C'è una campagna marketing dove hai detto che è un prodotto che non va bene. Il sito non lo puoi dire. Ma non riesco a capire la strategia.
1: È tutto un po' poco chiaro, devo capire anch'io.
0: Anche per noi.
3: In questo modo crei buzz, no? Crei curiosità e vuoi sapere perché c'è tanto mistero, no?
1: Sì.
3: È marketing.
1: Sì,
0: però scusate, adesso la puntata di oggi è cominciata da mezz'ora. Noi non possiamo andare avanti tutto il programma a parlare del compleanno di Mario Farcetto.
1: Hai ragione. Basta. Anche perché si è già svolto.
3: Scusa,
1: quindi,
3: ma scusa, va bene. Abbiamo messo in piedi una processione di un mese e mezzo mezz'ora ti sei già stancato?
0: Ho capito, ma dobbiamo commentare tutte le tappe.
2: No, ringraziamo anche del gelato, ha portato gelato, pasticcini, frutta, tutto quello che si poteva mangiare l'ha portato oggi Mario.
3: Le idi di Mario.
1: Esatto.
0: Va bene, allora grazie Mario, e adesso è il momento di fare un piccolo salto nel passato. Andiamo nel 1993 con l'M2 Old delle 17:30.

Damned World delle 17.30. Siamo andati indietro di 33 anni perché questa canzone di Gabriel, bellissima, intitolata Dreams, era del 1993. Era Damned World delle

0: dance, bensì la musica afro, perché se non ricordo male lei è una grande artista di quel genere, ma non ha la afro quella che magari sentite in discoteca, ma proprio la afro quella vera.
1: Esatto,
0: quella vera.
1: Sì, quella,
0: mi piace molto lei. E tra l'altro Peggy Gou ha scelto Ayra Starr come cantante della sua nuova canzone, e sembrerebbe che abbia scelto anche, o si sono scelti, forse è la cosa più corretta da dire, un tennista come nuovo fidanzato. Chiedo a quell'asciugone di Ale Lippi, no, che sa tutto.
2: No, non è che so tutto. I social di AB2O hanno pubblicato nelle poche ore fa un video di Peggy Gou che suona al Pacià di Ibiza in una serata, tra l'altro insieme a Solomun, e in console con lei ci sono Solomun a sinistra e Berrettini a destra che balla scatenato.
1: Ah!
2: Questo si unisce ai gossip su di loro delle ultime settimane, quindi i commenti sono quelli, no? Sembrerebbe che i due si frequentino.
0: Sono una bella coppia,
2: beh,
0: no?
2: Era bellissimo ragazzo Berrettini, una bella ragazza Peggy Gou, e se balli di fianco a lei in console, dai. Vuol dire che puoi farti vedere lì con
1: questa
2: lei.
1: Cosa avrà conseguenze sulla sua carriera da tennista?
0: Da tennista?
2: Perché dovrebbe averla? Scusa, perché no? Speriamo di no. Perché no? No.
0: Beh, comunque lui è un uomo molto. Adesso chi è? Ginger!
3: Sì, hai ragione.
0: Molto, è un bel uomo.
3: Molto.
0: Un ragazzo.
3: Sì,
0: quanti anni avrà? 30 anni.
3: Mi piace.
2: Di origini brasiliane, tra l'altro, perché un pezzo della famiglia di Berrettini è brasiliana, quindi si vede un po' che ha questo fascino un po' mulatto, no? Se vogliamo.
3: Ha 30 anni.
0: 30 anni, vedi?
2: Che bella cosa.
1: Siamo alto uguale. Alberto, io e te siamo alti uguali come lui, praticamente.
0: No, direi proprio di no, Mario. Non siamo né belli uguali né alti uguali. Quindi non so tu che quando ti guardi allo specchio cosa vedi. Però no, forse
1: spero di vedere.
0: Devi regolare lo specchio.
2: No, è che ognuno allo specchio vede di se stesso le parti migliori, no? Perché il nostro occhio allo specchio.
0: Comunque io trovo che Mario, adesso a parte gli scherzi, trovo che Mario abbia fatto un discorso bellissimo prima della finale Argentina-Spagna, dopo l'esibizione della Pausini, no? E dopo Robbie Williams, Mario ha parlato, non so se l'avete visto.
2: Sì, l'abbiamo visto, in realtà c'è stato un piccolo problema, doveva andare Mario,
1: giusto?
2: Ma non ha trovato il volo e si è fatto sostituire dalla sua controfigura internazionale.
0: Ah, non era Mario?
2: Non era Mario.
0: E chi era?
2: Era Tom Cruise.
0: Ah, Tom Cruise.
2: Sì, sì, sì.
0: Ah, allora, perché io ho visto, stavo mangiando, no? Ero distratto.
1: Perché ho preso un low cost e alla fine era tutto pieno.
2: Non ha perso la coincidenza.
0: Quindi ero scelto una controfigura per Mario.
2: Sì. Una costo zero, no? Una... di New York.
0: Era pieno di controfigure quella serata.
2: Hai visto?
0: Sì. Sì, va bene. Va bene, ci sentiamo tra poco. M2O.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy.

0: Guarda che bella camera! Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi! Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom! Prendetele al volo!
1: Arredissima!
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: A me sembra un po' esagerata sta canzone. Cioè, questa musica così un po' esagerata, sta canzone.
1: Un po' sì, Albert.
0: Alan Walker insieme a Ava Max, si chiamava Fate la canzone. Io l'altro giorno, quando l'abbiamo suonata, forse ieri, ho detto: mi sembra che questa canzone...

0: Pure un'entrata in pompa magna quando
1: no, questa lo ricordiamo sempre, la usava Michael Jackson per i concerti, ma per lo sport non mi ricordo, però magari può essere usata.
2: Beh, però perché... si presterebbe.
1: Ah, beh,
2: anche.
1: Certo, è molto evocativa, no? Celebrativa per un inizio, per una fine.
2: Secondo te De La Fuente, per esempio, lui, cioè, se piacerebbe questa qua?
1: Beh, ma, vista come è andata la partita.
0: Ma io non, però non ce l'avevo. Forse era un po' troppo farla partire quando aveva vinto la Coppa del Mondo.
1: No, però
0: era un po' troppo.
1: All'inizio, magari prima dell'ingresso in campo delle squadre, ci sta.
2: Qual era la musica scelta? Ti ricordi, vi ricordate, abbiamo scelto, abbiamo fatto sentire alcune settimane fa le canzoni che ogni nazione ha scelto per diciamo quando c'erano, quando segnava la propria squadra, ecco, no? Cioè la Francia c'era One More Time, l'Inghilterra non mi ricordo, e la Spagna che canzone aveva scelto?
1: Sai che non è stato comunicato, anche perché non era obbligatorio averne una, probabilmente magari la Spagna non ne ha scelta.
0: Forse era Tu vuoi fare l'americano, Tu vuoi
2: la
0: fare
2: SketchUp.
0: L'americano,
2: la
1: SketchUp. Adesso la SketchUp.
2: Pitbull poteva andare bene perché è pelato come De La Fuente.
1: Pitbull sì, di cubano. Ma è cubano?
3: Sì, è cubano.
2: Pitbull è cubano, vabbè, ma io parlo della canzone, no? E della...
0: Tu hai detto pelato, però. Hai detto anche
2: vabbè, pelato. È un pelato famoso, un pelato di Spagna. È in questo momento è il pelato più famoso di Spagna, o sbaglio?
1: Pelato.
2: L'allenatore.
1: Non solo è il pelato più famoso di Spagna, ma ti do una statistica che forse non interessa a nessuno.
2: Dove ce l'avevi la statistica?
1: Indovina.
2: In tasca.
1: In tasca. È il primo allenatore della storia dei mondiali ad essere calvo e a vincere i mondiali. Cioè il primo pelato a vincere i mondiali da allenatore.
2: L'inutilità di questa statistica la vogliamo parlare.
1: Che però ne conferma un'altra di cui avevamo già parlato durante una puntata di Albertino Everyday, cioè che la Spagna è il paese del mondo dove ci sono più uomini pelati. Il 44,5% degli uomini spagnoli sono pelati, quindi evidentemente lui conferma questa statistica.
2: E al secondo posto chi c'è?
1: Secondo me l'altro più famoso del momento è Pep Guardiola, che dici?
2: Che è sempre
1: però
2: spagnolo.
0: Spagnolo.
2: No, io volevo sapere qual è la nazione al secondo posto con più pelati.
1: L'Italia. 44,37%, terzo posto la Francia. Se la giocano Spagna e Italia, praticamente metà della popolazione maschile italiana e spagnola perdono i

0: capelli e diventano pelati.
1: No, io so che non hai una risposta a questa mia domanda. Cioè, sì. Invece, qual è la popolazione mondiale con più capelli?
0: Non lo so, però la troviamo a molto breve.
1: È interessante però,
0: È molto interessante. Adesso cerchiamo il dato, visto che abbiamo una redazione molto attiva, insomma, dai.
1: Adesso vi faccio un'altra domanda. Oggi faccio un sacco di domande. A voi due la faccio... che siete i finti esperti di calcio. Beh, è vero che Guardiola, anche se è spagnolo, potrebbe essere il nuovo allenatore della nazionale italiana, scelto da Paolo Maldini.
2: Ho già capito, questi sono i rumors che stanno girando in questi giorni.
0: È un sogno che è difficile che si avveri, perché Guardiola, no, Mario, ti ricordi, ne parlavamo anche stamattina, un sogno che si avvera, ma Guardiola ha detto che vorrebbe fare un anno sabbatico. Vorrebbe riposarsi un anno con la sua famiglia a Barcellona, tant'è che Maldini e Leonardo sono andati a fare un weekend a Barcellona 3 giorni da lui per cercare di convincerlo.
1: Esatto. Va bene, io intanto ho appena ricevuto un WhatsApp.
2: Stavi dicendo un SMS. Io
1: sì, stavo dicendo un SMS.
0: Un fax.
1: Con alcuni nomi di altri calvi molto famosi, ve ne cito alcuni.
2: Vai.
1: Calvin Harris.
2: Sì, certo.
1: Calvin Klein.
2: Sì.
1: Italo Calvino.
2: Esatto.
1: Basta. Non
2: bello,
1: ne ho altri.
2: Bello.
1: Vabbè, dai, era così per ridere. Pensavo che queste tre battute vi potessero far sorridere.
0: Ma abbiamo sorriso.
1: No, ma...
2: L'ho capita adesso.
0: Ho trovato il dato che cercavi. Vuoi che te lo dico ora?
1: Sì.
0: Sembra che sia l'Indonesia il paese con meno calvi del mondo. Indonesia e Colombia. 26% e 27%.
2: Cioè, sì. lì hanno tutti i capelli.
0: Lì hanno tutti tanti capelli. In Indonesia e in Colombia.
1: Chi te l'ha mandato? Fabio Capello? Questo...
0: No, sto leggendo su un sito che si chiama...
1: Capelli.com.
0: No, un sito di statistiche mediche sui trattamenti e trapianti di capelli.
1: Va bene. Va bene, grazie per la info, molto utile come sempre. Noi ci avviciniamo alle news perché sono quasi le 18.

0: accesso gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked Music Festival.
1: Relax your body. Oh, ma ridendo e scherzando, scherzando e ridendo, siamo arrivati già alla seconda ora. Tra poco ci saranno le news, le 18 e un minuto.

0: Peace Independent, diciamo, questa è una canzone di Neo di un po' di anni fa, esattamente del 2008, dove lui celebra le donne che hanno una certa indipendenza. Miss Independent è un titolo che ha vinto anche la Ginger l'anno successivo, se non sbaglio, giusto? È la fascia ancora.
1: Ho ancora la fascia, sì.
0: Tu sei stata Miss Independent 2009.
1: Sì.
0: Poi?
1: Poi sono stata Miss Maglietta Bagnata.
0: Ah, anche?
1: Sì, anche. Sì. Mm. E poi Miss...
2: Miss Elliot anche.
1: Miss Elliot. Ne un po'.
0: Brava, complimenti, sei il nostro orgoglio. Nio, abbiamo sentito questa canzone molto bella, un po' di R&B oggi abbiamo messo. Prima Usher e poi Nio, quindi diciamo sono molto soddisfatto di questa programmazione musicale. Ringrazio anche tutti i nostri collaboratori che lavorano presso l'ufficio programmazione musicale Cernobbio. Sono 25 persone bravissime e fanno un lavoro...
2: Scusa, noi paghiamo tutti questi qua, paghiamo.
0: Tu non paghi niente, Mario, non ti devi preoccupare, noi, perché usi il plurale?
2: Perché
0: scusa.
2: Penso all'azienda, capisci?
3: Adesso.
0: Perché tu metti mano nel portafoglio?
2: No, assolutamente, zero.
0: Allora, ma scusate, una domanda semplice, ma le notizie quando arrivano?
4: Dovrebbero arrivare, Aldo.
2: Arrivato dall'acuto.com.
0: Eh?
2: Arrivato dall'acuto.com.
0: Ah. Grazie. Grazie
2: del...
0: Sì. Dal lago di Como.
2: Bravo, giusto.
0: Grazie del lago di Como, Felisandro, e tutta la nostra. La prima notizia arriva da Ischia. Fischia.
2: E passa.
0: Pony. Pony non inteso come corriere. Pony come piccolo cavallo. Stipato dentro il cofano di un'auto. L'autista si difende dicendo: è solo un pupazzo. Ma la stanno indagando.
2: Ma è un pupazzo.
0: Non si capisce dalla foto. Io ho visto la foto.
2: Sì, l'ho vista la foto.
1: È vero, sono degli scemi.
0: Beh, scemo è una parola anche cortese, secondo me.
1: Ok.
0: Sei stata molto gentile con me. Treviso, multato nello stesso minuto in cui paga il parcheggio, vince il ricorso.
3: Succede, cioè, che in quel
0: dinamica
3: lasso di
0: è
3: tempo.
0: Cioè, spiega.
3: Tu arrivi in un parcheggio, no? Scendi un attimo, ti vai verso la macchinetta per fare il tuo biglietto, macchinetta che dista 45 secondi, a volte 40 secondi, e in che in quei 40 secondi l'ausiliario del traffico ti fa la multa.
0: Come l'altra domenica a Viareggio.
3: Come l'altra domenica a Viareggio è successo a te.
0: Sì, bastano pochi secondi. Lainate.
2: Sì.
0: Che poi è Linate per gli inglesi, no?
2: Certamente.
0: Linate. No, è proprio un paese che si chiama certo, Linate.
2: Sì.
0: Sto scherzando, non mandare un messaggio. Perché già me lo vedo l'ascoltatore, dice: figa Albertino, non sai che esiste Linate.
2: Hai detto figa?
0: No, ho detto Albertino. Uomo bulgaro a Linate di 49 anni ruba l'identità di un altro uomo che però è latitante. Vengono arrestati entrambi.
3: È la gioia di Mario. Quando Mario l'arrestano, lui.
2: Finalmente. Sì.
0: Veneto, tentano di rubare un bancomat con una ruspa, ma rompono la ruspa.
3: No. Bisogna saperla usare una ruspa.
2: E quindi li hanno arrestati.
0: Penso di sì.
2: Va bene.
0: Andiamo in Tasmania, il vero opossum nascosto fra i peluche, paura in un negozio.
3: Ha preso vita un peluche.
0: Non è la prima volta.
3: Allunghi la manina e arriva quello vero.
2: Io adoro quegli scherzi. Adoro.
0: Ma non è uno scherzo, Mario. Questo si è infilato perché pensava che erano suoi simili, poverino.
3: Sì, sì.
0: Torino, ladro sorpreso in uno studio dentistico. I carabinieri usano il suo walkie-talkie, convocano i complici per dividere il bottino e arrestano anche loro.
2: Bellissimo.
0: Cioè loro, praticamente, arrestano. Venite che dobbiamo dividere.
2: Adoro quegli scherzi.
0: Sì. Tu adori un po' troppe cose oggi. Chieti.
2: E ti sarà dato.
0: Bravissimo. Si presenta. Tre punti per faccia. Si presenta in concessionaria fingendosi diplomatico, sostituisce la chiave durante il test drive e torna per rubare un'auto.
2: Adoro questi scherzi, fantastici.
0: Sì. Non è uno scherzo, Mario. È un furto, è diverso. È tutto per le news delle 18, non è che ci sono anche le 17, quindi per le uniche news che abbiamo, che torneranno domani alla stessa ora qui su M2O.

0: parlato delle canzoni scelte dalle nazionali del mondo in occasione del gol. Questa poteva essere una canzone festosa per il Brasile, vero Shorty? È una
1: sì,
0: tua produzione, Shorty. Canta canta, giusto?
1: Grazie Albe, sì sì, per il Brasile è perfetto, anche perché il cantante originale di questo pezzo è Martino da Villa, che è famosissimo cantante brasiliano, quindi...
0: Martino da Villa, chi non lo conosce?
2: Il Brasile ha segnato poco, quindi meglio così, Shorty.
1: Esatto.
3: Ma perché, scusa, lui, perché Shorty ha le royalties lui su questo disco qua?
2: È suo.
3: Ah, è vero, è suo.
0: Infatti si è arricchito grazie a questo disco qua.
1: Hai visto come giro?
0: Sì. Non vedi come
2: vedi com'è vestito
1: oggi.
2: Mi ha
1: svoltato tutto proprio.
0: Comunque canta canta, balla balla e piangi piangi. Parliamo di quanto alcuni, diciamo, appassionati di calcio, quando la propria squadra del cuore perde, piango. L'uomo, ma anche il calciatore, ho visto tanti calciatori piangere.
3: Beh sì, dai, molte emozioni in quel momento, dai, ci sono.
0: E allora io darei subito il via alla sigla delle grandi inchieste di M2O.
3: Ma scusa, non si può cambiare questa base qua che mi fa spavento, mi fa ogni volta.
0: Non si può. Gli uomini piangono più per il calcio o piangono più per amore? I risultati di un'indagine di psicologia indica che il pianto maschile viene giudicato più appropriato e socialmente accettabile quando avviene in un contesto percepito come molto maschile, per esempio il calcio, rispetto a uno percepito come femminile, come il pattinaggio artistico, o magari quando stai guardando un film, no? Romantico,
1: sì,
0: lì
1: sì,
0: un po',
1: sì.
0: Se piangi un po' ti giri per vedere se qualcuno ti sta controllando, vero
3: sì,
0: no?
3: Sì, sì, vero. Beh, questo dice la psicologia, poi ognuno ha la propria sensibilità.
0: Cioè, in poche parole, l'uomo
3: si fa
0: è autorizzato al pianto solo in occasioni in cui
3: maschie, tra virgolette, no? Un po'.
0: Che sono la partita di poi il calcio.
3: Ma gli sport di gruppo magari, sì. Non so se c'è
2: tipo il calcio.
3: Il calcio, sì, ma anche altri sport.
2: Beh, anche delle canzoni sono neutre, secondo me. Dai, le canzoni possono essere accettate.
3: Le canzoni sì, ma se sono associate a qualcosa che ti ricorda.
0: Beh, certo, poi quindi lì l'uomo può piangere, eh?
3: Sì, poi, di brutto.
2: Voi vi ricordate quando è l'ultima volta che avete pianto per qualcosa del genere?
0: Per quale cosa?
2: Ad esempio una partita di calcio, un film.
0: Un cazzo che piango per una partita di calcio,
2: no,
0: ma
2: un film,
0: neanche se mi pagano
2: Mario l'ho visto piangere allo stadio Italia-Francia, inno nazionale dell'Italia, Mario di fianco a me in lacrime, con la lacrima che gli scendeva e li tagliava la guancia.
0: Lì è l'inno. Non è perché ha perso.
2: Io film di Michael Jackson l'ho visto in lacrime per metà del film.
3: Sì, anche lì era molto emozionante. Sì, in effetti.
0: Io vi propongo una colonna sonora che mi fa piangere.
3: Vai. Quale?
0: Non so se è possibile.
2: Vai, facci sentire un pezzetto. Con il telefono, ecco sì.
0: Non fare lo spiritoso.
2: No, se no ce l'ho io. I nostri operatori sono momentaneamente occupati.
0: No, non credo, non è una roba d'attesa questa. Questa è una cosa seria.
3: Questa è molto bella, Alberto. Molto bella, sì.
2: Rimanga in linea per non perdere la priorità acquisita.
3: No, non rovinare questo momento. Bello.
0: Vabbè, questa
4: è. Sta piangendo, Alberto.
0: Io sì. Allora, non sto piangendo, ma i brividi mi sono venuti.
2: Vogliamo dire di cosa si tratta?
0: A me capita spesso quando ascolto le opere del maestro Morricone. Questa era di Morricone, una delle tante sue opere.
3: Anche se devo dire la verità, l'ultima volta che ho pianto è quando ho preso una botta al ginocchio al frigorifero.
2: No, quella è un altro tipo di pianto.
0: Allora facciamo subito un e voi.
2: Dai,
0: per tutti e voi, maschi all'ascolto di M2. Però così escludiamo le femmine.
2: Apri a tutti.
0: Allora, tutti. Quando è l'ultima volta che avete pianto? E perché? 342 65 43 210.

0: più musica.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna ex

0: Express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e edizioni su citroen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. Midwell. Suona

0: sei baieie? No, chiedo, no. Scusi, una domanda, come un'altra. Era Magnetic dei The Bosa, questo duo norvegese che abbiamo riascoltato, è proprio il caso di dire riascoltato qui su M2O, la radio che ha lanciato questo brano in Italia.
1: Giusto.
0: Sfido chiunque a dire il contrario, dai. Vieni qua.
1: No, sto controllando sul sito del governo.
0: Cosa dice il governo?
1: Eh sì, che è quello che hai detto te. Magnetic The Bose è stata lanciata e scoperta dall'emittente M2O.
0: Perfetto. Allora, siamo rimasti a... Per cosa avete pianto l'ultima volta, giusto?
2: Eh sì, l'altra volta quando ho preso una botta
0: Mario è rimasto alla botta.
2: Al frigorifero, stavo passando e proprio lo spigolo.
1: Ma non in quel
0: Mario
1: senso,
0: sdrammatizza, Mario. Perché comunque sì. Sai, lui vuole mostrarsi sempre come l'uomo forte che non ha mai pianto.
1: Però io vi ripeto, l'ho visto piangere sull'Italia che amò. Yeah.
2: Sì.
1: Lacrime.
2: Sì.
0: Allora vado a leggere alcuni messaggi arrivati al 342-65-43210. Nuovo Cinema Paradiso, la scena dei baci tagliati. Daniele, maschio. A me fa piangere Caruso cantata da Lucio Dalla. Giorgio, da Piazze, maschio. Maschio, 46 anni, e piango ancora per Coco. In che senso? Non ho capito.
1: Non so chi sia Coco.
3: Allora, o Coco è il giocatore.
0: No, è perché poverino, sta benissimo il giocatore Coco, lo vediamo.
3: Magari ha fatto qualcosa di eclatante, non lo so, no, però dato che è arrivato un altro messaggio, credo che sia un film Coco.
4: È un cartone animato
3: del 2017.
1: Io voglio credere che sia Francesco Coco che salutiamo.
3: Io ho pensato a lui inizialmente.
0: È anche simpatico.
1: Magari lo ha emozionato quando giocava, quindi che ne so.
0: Allora, quando ho visto l'ultima busta paga, Patrizio da Roma.
1: E qui bisognerebbe capire se in senso negativo o positivo. Si può anche piangere di gioia, però.
3: No.
0: Ciao ragazzi, l'ultima volta che ho pianto è quando ho visto mia figlia sul podio. Una gara di ginnastica molto bella. Ragazzi, baci Sonia.
1: Lo sport, ragazzi, comunque commuove.
0: E i figli. I figli commuovono. Sì. I figli, tantissimo. Lauree, cose di questo tipo, capito?
1: È vero.
0: Ciao, a me viene il magone quando sento Love Last Forever di Molella. Vabbè. A San Siro 15 giorni fa con Max Pezzali quando ha cantato L'universo tranne noi, Lacrimoni, Daniele da Samarate. Beh, in effetti è una canzone molto molto emozionante quella di Max. E un po' di audio a raga.
5: Vai. Io ho pianto al concerto di Max Pezzali. Tanta nostalgia degli amici della cassettina degli anni 90.
0: Hai capito? Un altro Max Pezzali.
6: Ciao Alba, però ti piace? Io mi ricordo che ho pianto tantissimo guardando il film La vita è bella. Luca della Spezia.
3: Sì.
7: Comunque ragazzi, sappiate che il vero uomo piange. Ezio da Monza.
0: Il vero uomo piange, avete sentito?
1: Ha ragione. Giusto, ha ragione.
8: Ciao ragazzi, io l'ultima volta che ho pianto è stato oggi in pausa pranzo quando ho guardato il trailer di Avengers Doomsday. Ciao grandi. Beh, Luca da Mantova.
0: Piange un po' per niente però.
9: Alba, Cristian da Trento. Io piango ogni volta che in un film muore un cane.
0: Addirittura.
3: Sì.
0: Vabbè, i bacchiani perché devono morire nei film, scusa?
3: Perché a volte muoiono.
10: Danilo D'Alecco, Interstellar. Quando lui vede la figlia che è diventata grandissima.
0: Ah sì.
10: E lui è bloccato lì nello spazio.
1: Confermo. Tutto. L'ho visto tre volte.
0: Ero convinto che era una partita di calcio fino all'anno scorso.
1: Inter contro Stellar.
0: Sì. Poi ho capito dopo.
11: Alba! Io l'ultima volta che ho pianto è stata a guardare Coco con mia figlia.
0: Vedi, questo è un altro.
11: Perché da quando sono diventato padre sono diventato un mollaccione e molto molto molto più sensibile. Mattia da Cesena.
0: Grande Mattia.
12: Ciao ragazzi, mio marito piange ma proprio a singhiozzi quando rivede l'addio al calcio di Francesco Totti.
0: Vabbè.
12: Gloria dalla provincia di Milano.
0: Ciao Gloria.
12: Ciao Alba, io l'ultima volta ho pianto con il finale di Stranger Things. Tra l'altro non vorrei fare spoiler, ma chissà. Ciao, Sara da Reggio Emilia.
0: Chissà cosa?
2: Per la fine lui muore alla fine.
0: Lui chi?
3: Viene arrestato, Mario.
0: Basta così, che come siamo con gli orari? Come siamo con i tempi?
4: Aldo, se vuoi andiamo con un po' di musica.

0: quale parte del mondo si trovano questi tre ragazzi milanesi a esibirsi con il loro show, il loro DJ set, in quale festival?
1: Guarda tu,
2: hai sentito? Guarda, hai sentito cosa ha detto? Ha fatto qua ha detto qua.
0: Ha cominciato a balbettare ultimamente.
2: Ha fatto qua.
3: Perché mi fate gli scherzi? Mi fate
0: è la stanchezza, perché c'è bisogno di riposo un po' tutti, no?
1: Sì. Allora, Tomorrowland Weekend 1, domani sera Ibiza per la loro residenza alla High, ex Space. E il prossimo weekend Tomorrowland di nuovo. Una bella settimana per i nostri amici, no?
0: Bravi Medusa. E Ginger,
4: eccomi.
0: Se vogliamo fare un consuntivo, diciamo, dei messaggi che sono arrivati, perché ne sono arrivati tantissimi, no? Quindi il maschio piange per che cosa principalmente?
4: Allora, per film, sport e canzoni. Nessuno per amore, che è poca roba. Almeno da quello che ci hanno
0: invece
4: dichiarato.
0: Le donne, per amore.
4: Le donne, no, qualche film e qualche vita reale. Più vita reale.
1: Ma vedi, questo corrisponde con la ricerca di psicologia che abbiamo letto poco fa, perché evidentemente per un uomo dire che sta piangendo a pianto per amore non rientra nel tipo di pianto maschile che la ricerca diceva, no?
0: Quindi non sapremo mai la verità, perché l'uomo non lo dice.
1: L'uomo mente sulle misure, sull'altezza, sul peso, sull'amore. L'uomo mente, l'uomo è un bugiardo. Mente.
2: Adesso andare addosso
0: oppure
2: così agli uomini,
0: zitto, come qualcuno che c'è in studio in questo momento.
1: Eh sì.
2: Non puoi andare addosso così agli uomini in questa maniera.
1: No, l'uomo mente.
2: Mente.
4: Ma sì, perché non è virile dire che si è pianto per una fidanzata, ma invece non è vero.
1: Ragazzi, quante volte anche con le taglie vinte dagli ascoltatori scherziamo sul fatto che l'ascoltatore non dice mai la vera taglia, ma probabilmente dice quella che non è la sua.
0: Che
1: no?
0: Gli fa comodo.
1: Eh sì, magari uno che è XXXL ti dice la L, no, per farsi bello con la Ginger.
4: E comunque con l'età si piange di più.
0: Sì, vero, ci si commuove per niente. Io mi commuovo per Masterchef.
2: Masterchef.
4: Tu sei giovane, Alberto.
2: Veramente?
0: Sì, ma
1: che
0: brutto.
1: Mi strozzare.
0: Masterchef.
2: Guarda, l'altra mattina ho aperto la finestra, poi mi sono abbassato, mi sono alzato e l'ho presa in pieno in faccia.
0: E pianto ancora.
2: Lì ho pianto ancora.
0: Allora, non abbiamo ancora regalato il... Non mi viene la

0: Sole di M2O è un regalo bellissimo che vi faremo col Play With Us. Lo faremo tra pochissimo. 342 6543 210.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco.
14: Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
15: Fotosì. Scarica l'app.
16: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
17: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
16: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
17: Ce ne siamo sbarazzati!
16: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
18: Mi manchi ma domani torno...
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O. Hey, I'm

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play with Us che si aggiudica l'ambitissimo regalo di questa settimana, che è il nostro parasole marchiato M2O da esporre sul proprio auto.
3: Chi è?
2: È un Maurizio. Ma non un Maurizio come tanti.
3: Chi?
2: È un Maurizio nativo di Livorno.
3: Chi?
2: O forse semplicemente vive a Livorno, non so se è nato a Livorno.
3: Sì, ma chi?
2: Lui è idraulico e pittore.
3: Wow!
2: Vince il parasole di M2O e altri gadgets. Sì. Maurizio da Livorno.

0: non riusciamo a metterci in contatto con lui.
1: Maurizio!
2: Niente.
3: Allora, è caduta la linea, Alberto. Prova a richiamarlo.
1: Sì, okay. Dai. Allora, queste cose allora, sono
0: intanto,
1: belle.
0: Sì, non abbiamo forse il tempo poi per parlare con lui.
3: Era in un posto dove non prendeva molto bene.
0: Quindi gli stai dando la colpa, povero Maurizio.
3: Non prendeva benissimo.
0: Vabbè,
3: dai,
0: comunque Maurizio, se sei all'ascolto, adesso ti richiamerà Ginger, per te ci sono i nostri gadgets, in particolare il nuovo

0: Maurizio fra pochi minuti, perché noi siamo velocissimi. Quando noi promettiamo un regalo, poi dopo la promessa va mantenuta, altrimenti l'ascoltatore ci rimane male e va su Radio Bruno. Quindi noi dobbiamo assolutamente tenere i nostri ascoltatori più fedeli, vero Ginger?
1: Verissimo Albertino.
0: Una domanda prima di salutarci, ma di questa puntata che cosa resterà?

0: oggi sappiamo dove terminerà, che sarà a Catena Nuova.
1: In provincia
0: inoltre,
1: di Enna.
0: Sì, inoltre abbiamo sempre più curiosità. Per contrastare il grande caldo sono previsti un finto piacere di aria fresca, data dai nuovi ventilatori Ventilamario prodotti da lui e posizionati su

0: dei carri. È una cosa un po' strana, ma funziona. Va per bene. Il caldo. Ezio Greggio e Mario Fargetta hanno una passione in comune.
1: Sì. E lo vuoi sapere qual è?
0: Sì. Sì.
1: La Juventus.
0: Bravo, sì, sì, sì, sì. Giusto. Cucureddu doveva venire ospite in studio, ma anche oggi non è stato possibile ospitarlo perché è andato dal parrucchiere.
2: Per colpa di Zazzaroni, tra l'altro.
0: Berrettini è alto come Albertino e come Fargetta.
2: Non è vero. Questo non è vero.
0: Ale Lippi ha le statistiche in tasca, totalmente inutili tutte.
1: Quella dei pelati non era male.
0: L'Indonesia e la Colombia sono i paesi con meno calvi al mondo.
1: Vedi?
0: La Inate è l'Inate per gli inglesi. Per le grandi inchieste di M2O, gli uomini piangono più per il calcio che per amore. Perché il vero amore, per il vero amore, aspetta, mi sono incartata. Perché il vero amore piange.
1: Sì, dai.
0: Scrivere qualcosa.
1: Oh, va bene, va bene, va bene.
0: Comunque abbiamo scoperto che Albertino si commuove per Masterchef.
2: Sì, ma l'avevo già dichiarato.
1: Questa
2: non
1: l'ho capita però, Alberto, non lo so.
2: Perché ci sono dei momenti che sono molto emozionanti.
1: Qualche volta ti ho fatto piangere anch'io, però per Masterchef non me la spiego.
3: Ma per altri motivi, Mario, non certo per un piatto.
1: Esatto, sì.
0: Abbiamo finito, buona serata.
2: Abbiamo finito, allora tra poco arriverà Andrea Mattei, profumatissimo. E noi ci sentiamo domani come sempre tra le 5 e le 7 qui su M2O. Saluto anche gli amici che seguono la replica al mattino. Per voi tra poco arriva l'uomo della sveglia, cioè Walter Pizzulli. A domani alle 5.
4: Ciao a tutti in FM Lab su M2O.
3: Ma infatti è un tuffo nel profumo?
1: Si è sentito?
3: No. Grazie capostazione Alba Albertino, le ore 19 in onda fino alle 23.
5: L'estate di M2O suona così.
6: M2O.

0: Night. Cioè, vuoi rimanere come questa notte a guardare la mia collezione di profumi alla fava tonca? Perché io quello, scusa, se il profumo è la fava tonca, non ci posso fare niente. Cioè, non è che l'ho chiamato io in questo modo, si chiama così. Zed, che ha fatto un bellissimo DJ set in cima a The Age New York, è un altro osservatorio che c'è su un grattacielo nella Grande Mela. Salve!
1: Senti là che sound pettinati che metti.
0: Lo so.
1: Sta proprio in pandan con la dichiarazione di Albertino che dice che sei profumatissimo.
0: Certo, tutto il profumo. Pensavo dicesse fa pandan con la dichiarazione dei redditi. No, Stefano, no, è tutto lo studio.
2: M2 Hot.

Gasparri con Someone You Love in onda su M2O. È una versione ovviamente remix perché a noi piace la musica dance. Tempo fa c'era Madan, ma Madan è tornata anche grazie a Jonas Blue.

0: diviso, come tutti i grandi ritorni, è proprio una divisione. C'è chi dice sì, accettando appunto la nuova versione, c'è chi dice no, non devi toccare questo grande disco, questa grande canzone del passato.
1: Matteo, mi dica. Mi sa tanto che Albertino e la sua combriccola sono un po' invidiosi del tuo profumo.
0: Vero.
1: Passagliene un po'.
0: Ma guarda, Giuseppe, non so di dove sei, io delle volte vado ad abbracciare Albertino quando sono proprio tutto un profumato di fava tonca. Ma lui non vuole, lui non me lo devo rincorrere, capito? Mannaggia, torniamo tra poco!
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Afte.
10: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
10: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
10: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Malagé è il titolo di questa canzone in onda su M2O. Salve, buonasera, 19:28 minuti con Mattei insieme fino alle ore 23, la lunga maratona. Sento già qualcuno che fa no, qualcuno che fa sì, ma è sempre così, è la vita. E la vita ci pone davanti delle cose meravigliose. Una di queste è l'M2 Old, che sta per arrivare con questo project molto bello, stiloso e italiano. Questi sono addirittura tre indizi, ti rendi conto? Lo sentiremo dopo aver ascoltato le ultime news. M2O
1: DJ Station. Donald Trump incontra la Casa Bianca e il presidente libanese Aoun e parla dell'Iran. Se ce ne andassimo oggi ci vorrebbero decenni per ricostruire tutto e non credo che ci riuscirebbero mai. E onestamente non hanno ancora visto nulla, siamo stati gentili, ha dichiarato il tycoon. Ora in Italia con la cronaca, una bambina di 10 anni risulta dispersa nel lago di Como. La piccola è scomparsa sott'acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva, in un punto in cui il terreno scende a precipizio e che in passato aveva già causato altri annegamenti. Le ricerche sono tuttora in corso. Voltiamo pagina. Il Parlamento francese ha dato il via libera alla nuova bozza di legge per il divieto dei social network ai minori di 15 anni. Una riforma fortemente voluta dal presidente Macron e che fa della Francia il primo paese europeo ad agire per la protezione dei giovani sul web. E poi lo sport, ciclismo. Restiamo in Francia. Vanepoel vince la 16ª tappa del Tour de France, una prova contro il tempo di 26 km. Il belga guadagna 28 secondi nei confronti di Pogacar, secondo al traguardo, ma sempre saldamente in maglia gialla. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, domani mattina sole senza disturbi da segnalare, in giornata isolati rovesci al sud e sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. E tutte le previsioni del meteo.it tornano domattina.

madre compilation c'era una voce che diceva, un vocione che diceva estate 1995, perché siamo proprio lì a metà degli anni 90. Qua c'è tutta la passione della musica house che arriva dall'America da parte di Fratti, Presti, Intrallazzi. Le iniziali sono proprio FPI o FPI per l'italiana, FPI Project. Feel It dagli anni 90 era l'appuntamento M2 Old.

0: messo il sale nel caffè.
1: Ai ai ai ai.
0: Una delle tragedie che una volta nella vita può capitare, mannaggia. Lizzo. Sarà perché è nata nella stessa città di Eminem, Detroit, che avrà avuto questa passione per la musica rap, anche se qua era il remix.
2: DJ Time in the mix. DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
10: Ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
20: Perché? Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
22: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
23: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: ma The Wave, l'onda musicale in onda su M2O. Siamo quasi arrivati alle 8 di questa sera. Salve, mannaggia, ho dei personal. Sentite che personal trainer.
1: Andrea, hai fatto ginnastica?
0: No.
1: Bisogna arrivare alle 11, eh?
0: Tipo?
1: Metti i gettoni.
0: Sì.
1: Premi il pulsante.
0: Sì.
1: Prendi il caffè.
0: Sì.
1: Solleva il caffè.
0: Cavolo. È proprio. Mi manca proprio l'ultimo punto, Ale. Il problema è proprio quello. Oh, è arrivata

una statistica che riguarda noi italiani e una media che è stata fatta. La media dice che un italiano ha visto appena 5 di questi grandi monumenti storici, punti storici che sono nel nostro paese. Ce ne sono veramente tanti. Vediamo un po' come siamo messi. Adesso io farò un elenco di posti della nostra Italia molto famosi da visitare. Fate il conto di quanto ne avete visitati. Allora, Colosseo di Roma, ce l'abbiamo. Io ci sono nato nel Colosseo di Roma. Duomo di Milano, visto. Poi Torre di Pisa in Toscana, vista. Sassi di Matera in Basilicata, questi mi mancano, mannaggia. Ponte di Rialto Venezia, mi manca. Reggia di Caserta, mi manca. Ma lo vedi? Che forse ha ragione questa. Non è finita, aspetta. Arena di Verona, anche questa mi manca. Siamo in Veneto. Poi abbiamo Mole Antonelliana di Torino, mi manca. Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, ce l'ho. E poi abbiamo... i trulli di Alberobello. Sì, ce li ho. Pompei, Campania, mi manca. Poi abbiamo Castel del Monte in Puglia, Fontana di Trevi, Roma, ovviamente ce l'ho. Duomo di Orvieto in Umbria, questo qua mi manca. Valle dei Templi Agrigento, Castello Sforzesco Milano, ce l'ho. E a quanto siete arrivati nel conteggio di questi siti storici del nostro paese? Fatemelo sapere con un messaggio, vediamo un po' se questa media delle 5, perché era almeno 5 e purtroppo è un, diciamo così, un conteggio un po' basso, noi italiani almeno 5 di questi li abbiamo visti. A quanto sei arrivato? Fammi sapere se manca qualcosa. 342 654 3210.

Grassi di Matera? Mannaggia, secondo me no. E quella cosa mi manca. Grazie per gli inviti che sono arrivati. Tra poco faremo il conteggio di questi posti iconici.

0: due O, quindi quanti ne abbiamo di questi posti?
1: Di tutti i posti che nominati, sì, ne ho visti 5.
0: 5? Dai,
1: siamo. Manca tipo i Trulli in Puglia, la Mole Antonelliana.
0: Vedi, un
1: po' paio che hai detto. Fontana di Trevi no, Colosseo no.
0: Come però Colosseo,
1: sì,
0: no?
1: Ciao.
0: Organizziamo dei pulmini per il Colosseo.
2: Ma vieni a Matera.
0: Dove?
2: Matera, ti
0: grazie,
2: ospito
0: Piero.
2: Io a casa.
0: Davvero?
2: Per i giorni che vuoi.
0: Grazie,

0: Piero, devo vedere i sassi di Matera. Promesso lo farò, Piero, ti avviserò. E ricominciamo subito.
1: M2O. M2O, in tour, insieme a Radio DJ.
2: Beach like a DJ.
1: Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
2: Beach like a DJ.
1: Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo gli amici dei Sassi di Matera che siamo arrivati alle 8. Ma anche gli altri, Salve, buonasera, in onda con Andrea Mattei fino alle ore 23. Ripartiamoci all'M2 Hit.
4: M2O.
5: Enjoy your summer.
1: M2 Hit. M2 Hit.

panico? Niente panico. C'è la musica di M2O, 8 e 3 minuti, è musica italiana nello specifico, da cantare e da ballare perché sono tutte versioni di remix. L'appuntamento è l'M2 Hit. Panico.

0: Ciri, DJ Antoine, la sua canzone storica in onda su M2O, le 8 e 8 minuti, terza canzone del No Stop. Stiamo parlando dei posti iconici che abbiamo visto, c'è questa media 5 posti su tutti quelli che esistono. Poi la lista ovviamente io non ve l'ho fatta lunghissima.
1: Beh, sei dimenticato. Cosa? Di Villa Manin.
0: Sì.
1: Marco Droipo.
0: Sì.
1: Dove fanno anche tanti concerti.
0: Sì.
1: E poi
0: finisce così questo messaggio, è il titolo del tuo nuovo libro. Ce ne sono davvero tanti anche nella zona di Napoli, tra poco li diremo in onda.
2: M2 Hot, le hit di domani, the hits of tomorrow, oggi.

House Jubel, nome di questo duo musicallo, no, musicale. Si chiamano Jubel Ocean House, il titolo di questo M2Hot. Tra le cose che hai contato, caro Mattei, io ne ho contati 13 di posti visitati. Dario da Bari, questo è quasi un record. More music.

0: è che un italiano ha visitato in media 5 posti tra Piazza del Campo, Siena, abbiamo anche Valle dei Templi, Agrigento, ci sono stato, mi segnalate anche Palmanova, città fortezza a forma ottagonale, Marco, è detta anche Stella 9 punti, vero?
1: Sì. Giacomo da Boscate, diciamo Giacomo. Che tutti i posti, sì. Purtroppo, sì. Ahimè, mandano i sassi da Matera.
0: E andiamo insieme a Matera, no?
2: A Milano, sì? Non si può non visitare.
0: Cosa?
2: Il Palazzo delle Radio,
0: ma
2: via Massena 2.
0: Ma è ovvio, Giovanni, devi dirlo a tutti, quello è il primo posto, prima del Duomo di Milano. Questa sera tornerà Alok. Dance with us.

0: Ospitiamo i grandi DJ internazionali nella nostra console. Questa sera ci sarà Alok, ma lo trovi anche su m2o.it.
1: M2O. Dance with us. Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e Occhioso in Bellezza. Cili Red al tramonto, ma

0: magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
0: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio.

0: beh, quindi non mi sono persa un granché.
1: Nah, non ti sei persa niente.
2: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga scontato del 20%, tuo a 399,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

con in onda su M2O More Music. Stiamo cercando di capire se questa media delle 5, del numero 5, 5 posti iconici in media abbiamo visitato noi italiani tra... Rifacciamo la lista? Siete pronti? Vediamo quali avete. Contiamo, eh? Allora, partiamo: Colosseo Roma, Duomo di Milano, Torre di Pisa, Sasse di Matera, Ponte di Rialto Venezia, Reggia di Caserta, Arena di Verona, Mole Antonelliana, Trulli di Alberobello, Pompei, Castel del Monte, siamo in Puglia, Fontana di Trevi, Cesonnato, Sesente. E poi abbiamo il Duomo di Orvieto, siamo in Umbria, Valle dei Templi, Agrigento, Castello Sforzesco, Piazza del Campo a Siena. Quanti ne hai contati? Ce ne sono anche altri, tra poco finiremo la lista. Ora però torniamo indietro nel tempo e arriva Elton John. M2 Old.

0: Eccolo, Elton John. Siamo negli anni 90 con questo remix, la sua canzone insieme a RuPaul, Don't Come Breaking My Heart, in una versione dance, e l'abbiamo ballata all'epoca. Era l'M2 Old che tornerà con noi in onda.
1: M2 Old. Mass musica.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Davvero? Ma scusami, ma senza avvisare, senza dire niente. Abbiamo in regalo il Play With Us, un bellissimo regalo, il parasole di M2O nuovissimo, più lo zainetto, il portachiavi, gli stickers e il cappellino. Chi sei? Dove sei? Cosa fai?
3: Play With Us, sì? Fabiana da Cecina.
2: Fabiana da Cecina, in Toscana, il Play With Us è tuo.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Ma da quanto siamo su quest'isola?
9: Bah, ho perso il conto.
8: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
9: Stappiamola.
8: Allora, che c'è scritto?
9: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
8: Allora l'aperitivo è salvo!
9: L'aperitivo sì, ma noi?
8: No, non pensiamoci adesso.
10: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
11: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
12: Fotosì, scarica l'app.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: mancano 10 minuti per arrivare alle 9 di questa sera in onda su M2O. Abbiamo giocato al Play With Us, abbiamo regalato il parasole, occhialone da sole. Ce ne sarà un altro di Play With Us. Aspetta, ce ne sarà un altro, vero? Prima delle 23?
1: Sì, mi hanno detto di sì. Con la testa mi hanno fatto sì, sì. Sì, sì, sì. Sai quando sì, non rompere, non rompere. Quindi ce ne sarà un altro.
0: Allora, stiamo parlando di questa media di posti visitati nel nostro bellissimo paese che, nonostante tutto, nonostante il millemila difetti, però è il paese più bello del mondo, pieno di cultura, pieno di luoghi che proprio esprimono storia, e quindi c'è una media di 5 posti iconici visitati per italiano. Vediamo come siamo messi. Ma devo rifare la lista? Vediamo adesso se la rifacciamo. Allora, dovrei essere arrivata a 10 se non ho contato male. Marica da Bolzano, fammi sapere quelli che ti mancano. Ne ho contate 13. Dario da Bari, bravo.
2: Ciao Andrea. Ciao. Andrea da Rimini. Ciao. Io ho visto tutti i monumenti che hai elencato, tranne...

0: spiaggia di Caserta e l'uomo di Orvieto.
1: Vedi?
0: Però dai, mi sembra di essere messo bene,
1: sì,
0: nei confronti della media.
1: Stai messo, ciao, bene, devo dire. La media è di 5, mi sembra un po' basso, però effettivamente poi là dipende, no? Dal tempo a disposizione, dai viaggi che hai fatto, dalle esperienze di vita. Sì?
2: Mattei!
1: Sì, ciao. Sono io. Ciao!
2: Allora, io ce li ho praticamente quasi tutti.
1: Brava!
2: Nel senso che mi mancano due, però per il resto ce li ho quasi tutti. Anzi, se vuoi quella di Torino,
1: sì,
2: ti invito io a vedere la Mole Antonelliana.
1: La Mole? Grazie.
2: Ah, comunque sono io da Milano.
1: Da Milano?
2: Poi non sono a Milano, ma sono a Torino, però fa lo stesso.
1: Sei a Milano, sei di Milano, ma sei a Torino, ma sei a Torino, però poi scrivi da Milano, però io non ho capito niente. No, però sì, dai, grazie per l'invito. Dobbiamo andare anche a Matera con il nostro ascoltatore Piero.
3: Ma vieni a Matera, Matteo, ti ospito io a casa.
1: Dai.
3: Per i giorni che vuoi.
1: Grazie.
3: Ciao.
1: Ma che si mangia a Matera? I sassi di Matera sono da vedere comunque. Rifacciamo questa lista, ok? Vediamo, contiamo insieme quanti ne hai visitati di questi posti. Colosseo di Roma, Duomo di Milano, Torre di Pisa, Sassi di Matera, appunto, Ponte di Rialto a Venezia. L'ho visto dal battello, non so se vale come posto. Reggia di Caserta, non ci sono stato. Arena di Verona mi manca, Mole Antonelliana mi manca, Cattedrale di Santa Maria del Fiore Firenze vista, Trulli di Alberobello visti, Pompei, Castel del Monte, siamo in Puglia, Fontana di Trevi, dove sono nato con un parto in acqua, ovviamente, perché alla fine se sente, Duomo di Orvieto, anche questa mi manca, Valle dei Templi Agrigento, Castello Sforzesco, sì, Piazza del Campo Siena, Nuraghe di Sunuraghi, siamo in Sardegna, Castello di Miramare Trieste, Maschio Angioino, siamo a Napoli, e il castello. Ce li hai? Quanti ne hai contati? Sì?
4: Scusa, li puoi ripetere che mi ha squillato il telefono?
1: No.
4: Grazie, Diego, da medicina.
1: Diego, ma l'ho appena detto.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

volta i Coldplay sono stati remixati da Tiesto, che si sta preparando per questo documentario in onda sulle piattaforme. Era High Power. You've got in FM Lab su mdro.it. Quindi siamo già arrivati alle 9. Buonasera.

0: con Andrea Mattei per altre due ore on air.
1: L'estate di M2O suona così.
2: M2O.
1: Più musica.
2: Go. M2O. That's your favorite.

0: Voglio sempre stare con te, vicino, vicino, vicino. E quando non ci sei sento proprio la mancanza, come quando il fumatore sente la mancanza, esatto, della nicotina. Open Back, siamo a Parigi, in onda su M2O. Chi è? Salve! Ah, ma allora c'è dell'euforia, vedi? Ci sono anche degli interessanti programmi per i weekend.
1: Ciao. Il 24 luglio, concerto, sì, di The Weeknd. Sì. E il 25 mattina, cosa? Come al solito, sì, appuntamento sotto al Palazzo delle Radio a Via Massena.
0: Olla, allora lo diremo ai ragazzi The Weeknd. Stiamo parlando dei posti che hai visitato. C'è questo ragazzo, questa ragazza che dice: noi grazie ai concerti ne abbiamo fatti un po' di... diciamo posti belli da vedere e iconici della nostra Italia. Mi mancherebbe l'Arena di Verona con dentro gli U2. Vero?
2: M2 Hot. Le hit di domani.

piccolo il messaggio di Stella da Ragusa. C'era capito? Quando tergiverso, che è una parola composta da tergi e verso, è perché non trovo il messaggio. Grazie ai concerti abbiamo girato parecchio, mi manca dalla lista solo l'Arena di Verona e aspetto qualche artista interessante, magari gli U2. Magari.

0: Bob Datzer. Potrebbe anche essere, traducendo in italiano, un lei dedicato a... Magari hai visto una moto, ti sei innamorato, gli occhi sono diventati a forma di cuoricino e quindi hai detto è lei, ma è ovvio, ma è lei. Oppure una Chevrolet Camaro, per intendere. O magari è proprio lei, appunto la donna dei tuoi sogni. Wiz Khalifa sentita all'interno della nostra playlist che puoi vedere su m2o.it, dove trovi anche M2O Plus, un mondo di contenuti. Clicca m2o.it, torniamo tra poco.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Da un mercato del...

l'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
3: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
4: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
3: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
4: Ce ne siamo sbarazzati!
3: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: pioggia sulla canzone I Like to Move and Move, mi piace se ti muovi, resa famosa anche dal film Madagascar, ma resa famosa dalle discoteche, la ballavamo negli anni 90. Rimanendo in tema anni 90, ma cambiando decisamente sala, sai quando c'erano le discoteche con diverse sale? C'era la sala dance, c'era la sala progressive, quando c'era la progressive, oppure in alcune discoteche c'era la sala techno. In questa sala si trova l'M2 Old che abbiamo scelto. Il titolo dice tutto. Who is Elvis? Who is Elvis?
1: M2 Old.

0: Niaz. Loro due negli anni 90, primissimi anni 90, erano un duo di musica techno, due DJ producer della Germania, patria di questo genere musicale, e questa canzone andava molto bene quasi sempre in coppia con un'altra canzone storica del passato. Era
1: James Brown is dead.
0: Wow, ma davvero? È un momento di musica rilassante per finire al meglio questa serata. Però
2: ci sta
1: James Brown.
0: Questa è un'altra, James Brown is dead. Molto simili e molto belle entrambe. Dagli anni 90 era l'appuntamento M2 Old.

J1 e Night Away, e insieme c'è anche Jack Jones che ha remixato questa canzone. Ci sono diversi figli della musica techno all'ascolto di M2O. Prima abbiamo messo l'M2O The Phenomania e poi c'è un ascoltatore scettico che dice: guarda che non ci sono più queste canzoni. Ma non è vero. Guarda, aspetta un attimo, senti. Questa è attualissima, eh? Cioè questa è proprio di adesso, quindi siamo proprio nello stesso mondo dei baseline. Che bello è questo mondo dei baseline. Questa è David Guetta e Martin Orger, per dirti appunto che questo genere ancora c'è. Yeah.

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Bosa, questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto, scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a...
2: numero uno. DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando.

0: la storia del pet food in Italia.
1: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld,

every day. L'estate su M2O suona così.

Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Siamo in onda, M2O, salve, buonasera. Ma l'assistente di studio dov'è? Aveva mandato un messaggio alle 9 prima, ma eravamo nel pieno del nostro giro d'Italia per i luoghi da visitare. C'è questa media, 5 luoghi abbiamo visitato noi italiani, 5 luoghi per italiano in media. E per quanto riguarda i luoghi, parliamo di Colosseo, Duomo di Milano, Fontana di Trevi, quindi luoghi iconici, storici. Ci sono arrivate anche diverse segnalazioni, adesso le andiamo a recuperare, vediamo dov'è. Eccola qua, Santuario della Madonna dell'Isola di Tropea, una vista mare, una vista del mare blu di Tropea, pazzesco. Salutiamo l'America che appunto è là. Ci torneremo tra poco su questo argomento per vedere un po' come siamo messi con la lista. Intanto c'è chi ha radunato tutti i luoghi dove è stata girata l'Odissea di Christopher Nolan e ha organizzato addirittura dei tour. Vedi che siamo nel paese più bello del mondo. Favignana è stata l'isola dove sono stati per tanto tempo, il posto dove sono stati per tanto tempo, per circa 3 settimane, mi sembra di aver letto in alcune interviste di questi ultimi giorni. E appunto c'è chi ha organizzato tutto quanto un tour per ripercorrere i veri luoghi che sono stati poi usati come set cinematografico. Quindi viviamo in un paese straordinario.

parlarmi, non parlarmi. Don't Talk to Me, il titolo di questa canzone di NFI con il featuring di Riton, produttore molto bravo dell'Inghilterra, base Londra. Ha scritto questo ragazzo, Giuseppe, ci manda dei saluti dall'isola d'Elba. Giuseppe, mi fai un elenco di due o tre cose da vedere in quell'isola meravigliosa, così poi lo mettiamo in onda e cerchiamo un po' di contagiare, di diffondere. Grazie, vai!

0: Sì?
1: Buonasera.
0: Salve. Ma chi era? Il signor buonasera? Allora ha risposto l'ascoltatore dall'isola d'Elba. Sentiamo, sentiamo, sentiamo. Ciao.
2: Allora, tutta l'isola è molto bella.
0: Certo.
2: C'è molta vegetazione, delle spiagge con dell'acqua cristallina.
0: Vero.
2: Dal sud al nord.
0: Isola d'Elba.
2: Ci sono posti veramente molto belli. Tanta spiaggia libera per chi vuole fare vacanze in libertà.
0: Sì.
2: E ripeto, un mare strepitoso, un'isola da scoprire.
0: Grazie Giuseppe. Poi lui ha mandato un po' di nomi: spiaggia di Fettovaglia, spiaggia di Sansone per chi ama fare snorkeling e andare a vedere appunto la vita sott'acqua. Ci siamo, ricominciamo.
3: La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked Music
1: Festival. Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Quindi siamo già arrivati alle 10 e un minuto. Buonasera.
3: Salve.
2: Sono talmente pigro che...
4: Buonasera.
2: Salve, anche a lei, lo faccio dire all'ascoltatore. In onda fino alle ore 23.
5: M2O. Enjoy your summer. M2O.

0: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
1: What the fuck, fuck, fuck, fuck? Come, scusa? Ma lui non è spagnoleggiante. Zach Noel, DJ della Spagna con Loca Johnny, People.
0: La gente está muy loca.
1: È proprio vera.

0: abbiamo parlato di un sacco di cose, anche dell'Isola d'Elba, grazie all'ascoltatore Giuseppe.
1: Ma come, per chi vuole vedere la vita sott'acqua? C'è, certo, gente che non vuole vedere la vita sopra l'acqua, vai, ma a cercare la vita sott'acqua.
0: Ma appunto, non vuoi vedere la vita sopra l'acqua, ti metti la maschera e tutto è necessario, le pinne, vai sott'acqua, capito? Spiaggia del Sanzone all'Isola d'Elba. Abbiamo una novità in arrivo? Sentiamola, vai!
2: M2 Hot.

Days, titolo di questa novità musicale. Non so perché la rete e quindi il mondo di internet, quando digiti il suo nome, tira fuori una sua foto mentre ha la cera nelle narici e gli stecchini, quelle che poi tiri e fa un male pazzesco. Si serve ovviamente però per il setto nasale, ma diciamo che questa foto l'avrei evitata. Chris De Sarandi, ormai base Berlino, dice la sua biografia, l'abbiamo sentito all'interno di questa novità musicale, l'M2Hot che non molla mai, un po' come noi, con Purple Disco Machine.

0: c'è voglia di vincere.
1: E fammelo vincere un Playoidas.
0: Ora vediamo, non lo so.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Intanto ti dico che c'è un qualcosa che molti, rumore della cartelletta, molti ci invidiano già, ovvero il parasole di M2O, bellissimo. Più lo zainetto, il portachiavi, frisbee e stickers. Chi sei? Dove sei? Cosa fai? Dimmi tutto, vai!
1: Evidas, Matteo da Livorno!
4: Andiamo!
0: Chi è che urlava dopo di te? Matteo, il figliolo, il fiolo! Mandateci un urlo di gioia perché il Play With Us è per voi!
2: Più musica, more music, M2O!
3: M2O!
2: M2O!

0: 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: frattempo, buonasera, ve lo possiamo ancora dire? Sì, 10 e 27 minuti, direi proprio di sì.
1: Buonasera.
0: Sì?
1: Tutti matti?
0: Sì.
1: Per Mattei.
0: Molto bene, prego, sì, si accomodi, guardi, si metta là sul lettino, adesso arriva il dottore, non si preoccupi, è tutto a posto. Siamo insieme ancora fino alle ore 23, sono gli ultimi 30 minuti, è lo sprint finale della maratona.
2: Mattei, dopo sì. Calvin, sono la carica.
0: La carica. Guarda, in realtà adesso noi abbiamo l'appuntamento M2 Old che ci porterà nel passato, torneremo nella sala hip hop con questa canzone della fine degli anni 90. Sentiamo. M2 Old.

0: The Power, Julio, siamo nella fine degli anni 90, Gangsta Paradise, con questa riflessione così un po' amara sul senso della mancanza anche dei soldi, sì?
1: Oh, bellissima Mattei, Gangsta Paradise.
0: Vero, andava bene, meno male.

Away, Peggy Goo in onda, Again and Again, devo dire sempre con molto piacere, nella playlist di M2O. You make me feel alive again.

0: Romeo.
1: La musica del momento.

0: più musica. Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: arrivati alle 11, mancano 15 minuti. Flamenco Paranoia, again and again and again and again and again.
1: Matteo, ti sto ascoltando, sì? Dietro il riflesso, cosa? Dei fulmini, ti rendi conto, Matteo? Io sono qua che ti sto ascoltando, Matteo. Sono l'assistente di studio, certo. Sempre con te.
0: Sempre, sempre. Finché morte non ci separi, Gianni. Nella salute, nella malattia, nella gioia, nel dolore, tra i fulmini o il ciel sereno, dipende. Quindi zona Firenze sta arrivando un temporalone, se siete lì in zona, occhio, ma sicuramente avrete già visto, perché i lampi appunto ci catturano. Invece questa sera non abbiamo aperto, scusa, ma era aperto il bar? Sicuro? Era aperto, ma non abbiamo molto, solo appena, abbiamo brindato, ma appena appena. Sì?
2: Matteo, abbiamo ordinato dal tuo bar.
0: Cosa?
2: Del Baileys, sì? Grazie per il play with us.
0: Ma figurati.
2: Io e Meteo.
0: Grazie.
3: Due palasole.
0: Certo, sì, ma grazie. È ovvio, sì, grazie. Facciamo AAA, scambio parasole di M2O con, dunque, vediamo un po' cosa posso, io sotto mano posso invitarvi e ricordarvi che il 19 settembre Anima torna in Italia. Senti? Questa è proprio la suoneria del suo telefonino. Io la voglio come suoneria del telefonino, è bella, dai! È il suono di Anima. Tornerà in Italia il 19 settembre con l'unica data italiana del suo Global Tour, Eden Global Tour 2026, e M2O è la radio partner dell'evento. Tutto questo a Fiera Milano Live, siamo a Rho, è una bellissima esperienza immersiva ed è un mix tra futurismo, fantascienza, mitologia classica e M2O. Lo vedi. 19 settembre, dai, fate un pulmino, venite tutti quanti. Ti ricordo che tutti i biglietti e le info le puoi trovare tranquillamente nel nostro sito, e quindi m2o.it.
4: M2O.

Balagé. Siamo quasi arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera. Mancano forse due bonus track. La prima è di Oliver Tree e David Guetta.

0: apertura del bar e subito, Another, subito si è infilato, ha detto io. Like it, Another e Eddie, per arrivare alla fine dell'appuntamento di questa sera in onda su M2O, la maratona.
1: La bonus Mattei, grazie di tutto anche per stasera. Mattei, a domani.
0: Ma figurati Gianni,
1: solite ore.
0: Sì, ormai diventate solite, anche domani tra le 19 e le 23. E tra poco ci sarà 1212 Selecta con Vales, direttamente da Corso Buenos Aires, New York, Stati Uniti d'America. E poi ci sarà 1212 Selecta e poi ci sarà Digitime in the Mix con Fargetta, Monella e Prezioso. E poi Dance with Us. Ci sentiamo domani, ore 19.
2: M2O in tour insieme a Radio DJ.
3: Beach like a DJ.
2: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
3: Beach like a DJ.
2: Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va

0: sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
7: M2O.

0: come il... Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
2: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
1: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
2: Ce ne siamo sbarazzati!
1: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
3: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
4: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
6: Hey, hey, put it all the way.

0: con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: M2O. DJ Time.

Tonight, DJ Max Sessions with Aldave on M2O.

Tonight, DJ Max Sessions with Aldave on M2O.

0: due, oh.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché, perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

Tonight, DJ Max Sessions with Aldave on M2O.

tonight. DJ Max Sessions with Aldave on M2O.

España.

tonight. DJ Max Sessions with Aldave on M2O.

0: You were listening to Dance With Us with DJ Max Sessions. Stay tuned. Next artist performing,
1: Alok.
0: Stay with us.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.